0: Steve. Solo i top DJ mondiali su Pleasure Night. Major League.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Fun, forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti. Peter Pan. Sport.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
1: Davide Zanetti.

0: il suono di Davide Zanetti. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun, forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: suono di Outwork. Peter
1: Pan. Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.

0: il suono di Outwork. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun. Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: il suono di
1: Nico.
2: Peter Pan. Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
7: Peter Pan. Forever Fan, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di Nico. Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te. Peter Pan. Scott.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fan, forever fan, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: era il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti riesco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: What?
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Pleasure Night,
10: Pleasure Night,
9: Pleasure Night.
10: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
9: Peter Pan.
10: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.

0: parte. Buongiorno a tutti, io sono Fede, lo sapete molto bene. Tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan o'clock. Peter Pan.
4: Squat. Giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina a Trebaseleghe, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: Peter Pan Pink Power.
5: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
15: È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: In my mind.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Che bel terrazzo, che fiori!
19: Ah, da quando ho applicato schermo terrazzo non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
18: L'ha applicato da sola?
19: Ma certo, pennello, polso e voilà!
18: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazzo, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazzo Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: since I left the city.
1: Signori e signore, allacciate le cinture. I cancelli di Radio Peter Pan sono aperti. I microfoni sono accesi. La voce è calda. Il vostro comandante Fede vi dà il benvenuto a bordo. Tenetevi forte perché ci saranno parecchie turbolenze. Buongiorno a tutti, ci sono le sveglie indesiderate.
2: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
3: Ah, buongiorno! Forza! Ma on Radio!
4: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate!
2: Un'ora in te! Zero!
4: Sveglie indesiderate! Con Fede!
3: Voglio tornare a dormire!
5: All'attività cerebrale!
4: Sveglie indesiderate!
6: Una bella idea! Complimenti!
7: Sei svegliato!
3: Buongiorno, ma finalmente c'ho un po' di brividi stamattina, non è la febbre, non è il freddo che ha messo da quando sono tornato, ma è semplicemente l'emozione di tornare nella propria casa. Sono le 6:10, ciao a tutti, io sono Fede, ci sono le sveglie indesiderate. Oh, ma com'è andata? Ma come state? Ma che avete fatto? Vedo già tanta gente che ha cambiato le immagini di WhatsApp e già sta roba mi sta triggerando, tipo buongiorno compare, ma che fai? Mi cambi la foto di WhatsApp e non mi avverti? Vabbè, allora 393-7366-240 è il numero per interagire con me. Ci mandiamo dei messaggi, ci mandiamo il buongiorno, mi date dei feedback di Rocky. Com'è andato? Si è comportato bene? Ha fatto un bordello? Pensate che io l'ho ascoltato da me a Santo Domingo, c'erano 6 ore di fuso orario, quindi le 6 in questo momento lì vuol dire che sono le mezzanotte 10. Allora c'era questa situazione con queste due tipe, stavamo così chiacchierando io, mio amico e queste due ragazze argentine. No, perché io trabacco alla radio, sono uno speaker muy famoso, tanto un po' per fare il fighetto. Dico aspetta, a che sta ora c'è sta il mio collega Rocky, è muy bravo, vi faccio sentire, accendo la radio, vi giuro.
8: Pronto?
3: Questo. Pronto? Pronto?
8: Pronto?
3: Pronto? è andata così.
8: Niente, non risponde.
3: Non risponde. Cioè, neanche a farlo apposta accendo la radio e mi trovo Rocky che fa sto macello. Vabbè, dai, facciamo una cosa. Intanto lo ringrazio perché è stato bravissimo a prescindere. Mi fate sapere però anche voi un voto da 1 a 10 alla settimana indesiderata di Rocky. 393-7366-240. Iniziamo come sempre con un nuovo disco molto figo.
9: Attenzione.

0: e sono tornato ufficialmente a casa mia.
1: Buongiorno, buongiorno, ma c'è qualcuno?
0: Ma come
1: dai
0: no?
1: Dai che andiamo, dai,
0: dai che andiamo, Monday, buongiorno, a proposito di Monday, stavo a Santo Domingo, a un certo punto sento da lontano un Monday, Monday, incredibile, ho conosciuto una coppia di ragazzi molto simpatici, Sara e Fabio, che vengono proprio da Udine a Santo Domingo, incredibile.
2: Ma anche installazioni?
1: Hola Fede,
0: oh,
1: buongiorno!
0: Che c'è?
1: Questo 3 giugno che qua sembra ottobre. Un abbraccio da Giovanino a tutti i ragazzi.
0: Ma veramente, ciao Joe, buon tornato anche a te. E comunque c'è sta roba da dire che mi avevano detto no, perché torni dalle vacanze e fa un caldo, Fede, ti sentirai male. Invece sono tornato, fanno 17 gradi. Comunque si sta bene, ma qua, almeno a Castelfranco ieri ha fatto il diluvio, ha fatto un lampo e poi un fulmine, un tuono dentro casa mia, a momenti esplodo. Comunque un voto da 1 a 10 a Rocky, ho chiesto al 393-7366-240, c'ho un po' la presunzione, un po' il sentimento, il presentimento, anzi, che Rocky mi ha fatto perdere tutti gli ascolti, perché non mi scrive nessuno, però qualcuno dai un po' di complimenti glieli fa.
3: Come è andato Rocky da 1 a 10? 15.
0: Ma tu sarai tipo il cugino di Rocky, secondo me, eh? Poi c'è lei, la G, Valessia, che mi dice no, è impossibile non adorarvi tutti. Bentornato Fede, quindi grazie. E grazie per aver messo Rocky come sostituto. Vabbè, dai, ho capito. Stamattina è normale, c'è un po' di così, no? Il tempo non è dei migliori, poi c'è il giro di boa. In teoria dovrebbe anche tornare Don Fede, però non vi sento così tanto carichi. Io, se ci siete, almeno battetemi un colpo. 393-7366-240, arriva il remix di Ferrari.
4: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: le abitudini ogni tanto si perdono. C'è la rassegna rottambula, ovvero quelle notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire: mamma mia, che schifo, che monnezza. Uomo indiano muore dopo aver usato della supercolla per sigillarsi il pene durante un rapporto sessuale perché non aveva un preservativo. Vabbè, io la notizia ve l'ho data, utilizzatela per fissare con la colla bene il concetto in testa di non farlo mai più. Bimbo ordina 70.000 lecca lecche con il telefono della mamma, e questa già è storia, già è poesia, è quello che è successo in giro per il mondo negli Stati Uniti. Più precisamente posso dire, spero non abbia ordinato le chupa chups, quelle con la fragola e la panna che mi fanno proprio Chiudiamo la rassegna rottambula con: un uomo di 54 anni ha fatto esplodere accidentalmente il suo appartamento nel tentativo di uccidere uno scarafaggio. Ho rivisto Rocky dopo una settimana, a proposito, per chiudere il discorso Rocky, ci aveva tutta una riga, tutto pieno di tagli sulla mano. Dico: ma che cazzo hai fatto? Mi fa: volevo prendere una cosa nel forno e mi sono ustionato. E quello probabilmente della notizia dello scarafaggio potrebbe tranquillamente essere lui.
1: Radio Peter Pan.

0: tra poco arriva Don Fede. In teoria, insomma, se non si è perso a Santo Domingo. E poi magari nella seconda mezz'ora vi racconto qualche aneddoto sulla mia vacanza a Santo Domingo. Io torno tra poco, prima però mi vado a prendere un caffè. Oh, sono un mese che non mi alzo così presto.
1: Svegli indesiderati.
2: Dio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
15: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
16: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
17: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
20: Motore, azione, Chuck si gira.
21: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
22: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
23: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
23: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
21: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
23: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
21: Prenota subito una prova.
23: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
21: Delex.it.
23: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show.
25: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i Remix, Edo e Andrea.
0: Andrea Nordio.
1: Edo, che ci sarà quella sera?
2: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
1: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
2: A Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.

0: Esatto, come diceva Mauri nella pubblicità. Buongiorno fedeli della sveglia indesiderata. È mercoledì, è il giro de boa, quel giorno in cui sei abbastanza lontano da lunedì da aver smesso di soffrire, ma ancora troppo lontano dal weekend per essere felice. E stamattina c'è un evento che merita di essere raccontato. È tornato Don Fede. 7 giorni a Santo Domingo, trascorsi tra spiagge, feste, brindisi e decisioni che probabilmente è meglio lasciare nel mare dei Caraibi. La religione parla del ritorno del figlio prodigo. Noi stamattina assistiamo al ritorno del figlio un po' stropicciato, con gli occhi un po' buttati, perché Don Fede vaga per gli studi con lo sguardo perso nel vuoto, come uno che è atterrato ieri sera e non ha ancora capito in quale continente si trovi. Cammina lentamente, parla con la bocca allappata, fissa l'orizzonte. Più che un rientro dalle ferie, sembra una comparsa in un film sugli zombie. E mentre voi siete in macchina diretti al lavoro, lui sta affrontando la prova più dura della sua vacanza: svegliarsi prima delle 10. Ma il mercoledì è così. C'è chi sogna ancora Santo Domingo e chi semplicemente di tornare a letto. Forza fedeli, accompagnate il povero Don Fede nel suo lento reinserimento nella società civile. E se scoprite un giorno di perdere tutte le vostre speranze, mi raccomando, abbiate fede.
1: Oh, certo che Don Fede, è tornato bello carico, Bah, io non è che ho capito molto quello che stava dicendo, c'ha la bocca tutta allappata. Dai, arriva un disco, quello di Another, su Radio Peter Pan, e si chiama

passare a livello di battuta, a livello di simpatia negli anni addietro. Di nuovo buongiorno, sono Fede, le 6.46, ci sono le sveglie indesiderate dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7, prima puntata mia post ferie. Voglio raccontarvi alcune cose, visto che qualcuno mi ha chiesto in privato, ma com'è andata? Raccontaci qualche situazione sul villaggio, su Santo Domingo. C'ho un paio di aneddoti molto divertenti, cioè uno un po' meno, però vabbè, ve lo racconto. E signor Gianni, tanto non credo che mi stia ascoltando, un signore di quasi 60 anni, ovviamente di Roma, questi personaggi solo a Roma li puoi trovare, che dice: no, io sono 10 anni che vengo qui in vacanza, sono sposato da 33 ma vengo sempre da solo, 2 settimane a maggio e 2 ottobre. E la cosa che mi ha fatto ridere, dice: oh, ci ha preso un po' in confidenza perché ha sentito che anche io e il mio amico eravamo di Roma, e dice: oh, vi faccio fare un po' un giro, così un po' conoscete il villaggio, così accelerate un po' i tempi. Anche fuori ci ha portato a fare un giro, vedete qui i negozi, qua si spende meno, qua si spende di più, insomma è stato anche molto carino. A un certo punto ci fa: se vi serve il Viagra liquido, qua 2,20 euro. Dico: no, no, grazie Gianni, non ci serve. E poi mi fa: se volete fare qualche cosa, basta che mettete un bel asciugamano in stanza, vi sdraiate nudi con questo asciugamano con 20 euro sopra. Tranquilli, cioè io faccio così. Dico: no Gianni, però, cioè, sinceramente, sto panzone dei 60 anni che mi racconta che lui si mette l'asciugamanino con 20 euro sopra.

0: Studio Peter Pan. Peter Pan. Studio Peter Pan. Studio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: Boom dal 2017 su Radio Peter Pan. Qualcuno mi fa la domanda quella, te la faccio sentire.
1: Ma alla fine hai pinciato o no?
0: Ma io queste cose non te le posso dire, a parte me le tengo per me perché sono una persona molto molto indiscreta, prima cosa. No, ma poi a parte gli scherzi, se vuoi possiamo fare una bella cosa, faccio l'abbonamento premium 8 euro all'ora e vi dico tutti i miei segreti, così adesso vi lascio solo con la parte demo. Si parlava di Santo Domingo, qualcuno mi ha chiesto informazioni un po' sulla vacanza, ho raccontato di Gianni, questo che si mette i 20 euro sul batacchio e con l'asciugamanino completamente nudo quando entrano le donne delle polizie, come per dire, se vuoi 20 euro prendi prima la ricompensa. Vabbè, brutte scene, però qualcuno, visto che mi chiede se ho rimorchiato, se ho pinciato come dite voi, vi racconto che a un certo punto stavo da solo in mare a farmi il bagno col cappello, gli occhiali da sole, mezzo bevutello, quindi stavo proprio per i fatti miei. Si avvicina una signora di 65 anni milanese e mi fa: ciao, come stai? E io: signora, non ci conosciamo. Oh no, scusami, allora ho sbagliato persona. Vabbè, comunque piacere. Era una signora che andava lì a fare turismo sessuale e me la stavo per prendere io. Vabbè, l'esperienza della MILF quella vera. Comunque vi ricordo un paio d'appuntamenti, perché Peter Pan è media partner di Marola Summer Festival di Torri di Quartesolo, Vicenza. 3 giorni di sport, musica e divertimento da venerdì 5 giugno, quindi tra un paio di giorni, fino a domenica 7 giugno. Poi venerdì 5 giugno c'è un altro evento molto carino, dalle 22 Radio Peter Pan c'è il The Remix Show Live con Ricky Ghidoni, i Remix, Edo e Andrea Nordio. Ovviamente ci sono tanti altri super appuntamenti sabato, ci sono anch'io all'Evis Radio Music a Villorba a Treviso dalle 21 in console, c'è il Peter Pan Impatto insieme a Marco Boffo, ma tutti gli altri appuntamenti come sempre li trovate sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: Palinsesto torna quello ufficiale, quello titolare. Infatti adesso arrivano gli amici del The Remix Show a farvi compagnia fino alle 10. Io torno alle 13 insieme a Alice Fassina con Peter Pannamanetta. Nel frattempo abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
1: Squat. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti! Quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola. Minchio Mariano, tu rilassati. Noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it. Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Radio Peter Pan.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 7 da 2 minuti.
17: Quella.
15: Peter Pan O'Clock.
18: Peter Pan, viabilità.
19: Buongiorno, sull'autostrada A1, coda tra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra il bivio della 1, variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. In A4, code a tratti fra Dalmine e Cavenago verso Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code fra Milano Est e Cormano, mentre verso Brescia ci sono code fra Pero e Milano Est. Sulla A8, code a tratti fra Busto Arsizio e bivio con la A9 in direzione di Milano. Coda anche tra Fiera Milano e Nodo con la A4 per traffico intenso, anche in questo caso verso il capoluogo lombardo. In A14 i veicoli sono scortati fra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla A23 il traffico è rallentato tra il confine di Stato e Tarvisio Sud verso Udine e ci sono code fra Tarvisio Nord e Ugovizza. È tutto, buon viaggio!
20: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
21: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
22: Crema di caponata o salsa di fichi?
21: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
23: La
14: piadineria.
17: La più buona perché è mia.
22: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
23: Termini e condizioni in negozi online.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: eleganza dal 2000 con If I Ever Feel Better, bellissima.
1: Beh, guarda, il commento principale che è arrivato a questa canzone era questo.
2: Oh, senti qua, buongiorno remix. Oggi fighettini,
1: Fighettini,
2: Si trasmette in camicia.
1: Posso togliermi?
2: Mi piace, dai.
1: Posso togliermi il mocassino?
0: Beh, Tiello,
1: allora,
0: sì.
1: Intanto io dovrei sei tornato.
0: Oh, meno
1: ieri
0: male,
1: È stato bene,
0: sì.
1: È stato bene con Rocky.
0: Però, signori,
3: con tutto il ritmo e la energia.
1: Mi mancherà Rocky? Sì, no, non mi mancherà. Forse sì, non lo so.

0: il tempo non aiuta.
1: Zero.
0: Per caso c'è stato lo sciopero delle notizie interessanti?
1: No, non c'è stato lo sciopero dei giornalisti durante questo weekend lungo, ma c'è stato appunto il weekend lungo. Quindi oggi è un mercoledì che sa di lunedì, che sa di ormai la settimana è finita,
0: ma è ricominciata
1: tardi, non si è capito. Si sono fermate anche le notizie, poche quelle
0: stamattina
1: che abbiamo trovato.
0: Ne abbiamo poche e brutte, tra
1: molto
0: l'altro.
1: Molto brutte.
0: Quindi quello che salta fuori da questa puntata è un mistero, ma è un mistero.
1: Però non vi preoccupate, perché noi lo ammettiamo così senza problemi a inizio puntata. Le altre radio invece vi rifileranno delle notizie del 2015, del 2017.
0: E sai cosa diranno le altre radio?
1: Notizie curiose e simpatiche.
0: Le altre radio diranno: oggi una puntatona incredibile, abbiamo tantissime cose di cui parlare. Adesso intanto ascoltiamo un po' di musica.
1: Abbiamo della musica però.

0: capito. Era il disco sveglia. Ci capito.
1: Ci vuoi?
0: Vai con i ragaz.
1: Due messaggi dei ragaz, dai.
0: Carichi.
2: Mamma mia, ragazzi, per fortuna che ci siete voi che portate un raggio di sole in questa giornata così uggiosa e piovosa. Grazie, ragazzi, con la vostra musica.
1: Meglio essere un raggio di sole in una giornata di merda o un raggio di merda in una giornata di sole? Dimmi te cosa scegli.
0: Io non lo so, non lo so.
1: Non vuoi essere un raggio di merda?
0: Però c'è la giornata di sole, quindi forse.
1: Dici forse è meglio un raggio di merda.
0: Lo so, basta con tutte le stronzate che diciamo.
3: Ma perché esistono anche le altre radio? Boh, io non le conosco.
1: Bene, bene, bravo. Stai qua con noi allora.
0: Hai dovuto killare l'ascoltatore prima che dicesse
4: perché mi altro radio, mi dà fuoco.
1: No, diceva qualcosa di peggio, se devo dire la verità.
3: Ma che fuoco a tutte!
1: Cioè, non volevo mettere questa parte qua. Vabbè.
5: Ma quanto vi volete bene voi due? Bene, bene, vi volete voi due bene.
1: Ma come sono andate le vacanze?
0: È andata questo ponte lungo.
1: Come sono andate le vacanze?
0: Non ci vediamo da lunedì. Anzi, da ieri sera, vabbè.
1: Come sono andate le vacanze?
0: Guarda, allora, molto bene, devo dire, ho fatto ieri una giornata meravigliosa di divano e Netflix in lingua spagnola, però. Perché ho guardato uno show di quelli.
1: Passo adelante.
0: Un game show di quelli che non c'è in doppiato in italiano. Quindi
1: come
0: ho dovuto
1: chiama?
0: Guardare Million Dollar Secret.
1: Voto? Hai scorreggiato.
0: Sette.
1: Sette addirittura? Sì. Beh, un bel voto allora. Sette.
0: Però per il doppiaggio spagnolo, due.
1: Perché, perché è doppiato in spagnolo.
0: Sì, com'è? Però sotto si sente quelli che parlano in inglese.
1: Ma che cacchio stai guardando?
0: Con la voce sopra in. Non c'è in italiano, però preferivo guardarlo doppiato in spagnolo. Va bene, ragazzi, abbiamo anche un nuovo disco molto figo, quello di Robin Schulz.
6: Attenzione, nuovo

0: Buongiorno raga.
1: Buongiorno.
0: Allora, dopo ieri che Rocky ha detto facete, prima Fede ha detto amici, chissà cosa ci riserva adesso la puntata.
1: Beh, vediamo, perché tanto in forma non siamo in forma, ve lo diciamo, non siamo in forma.
2: Volete parlare di guerre? Volete parlare di maltempo?
1: Covid.
2: Ebola,
1: sto riguardando, anzi ho appena finito la seconda stagione di Four Seasons e c'è una puntata che è un po' un remember di uno dei protagonisti che dice ti ricordi com'era andata quella volta lì al ringraziamento e c'era il Covid, e ho rivisto tantissime dinamiche che avevo dimenticato. Che magari nella compagnia c'era quello un po' più paranoico che non voleva tipo che ci si toccasse.
2: Ma aveva ragione all'epoca.
1: alla fine era quello che aveva ragione.
3: Buongiorno ragazzi, ho già sentito un mucchio di persone stanche perché sono rientrate dal ponte. Fate come me, no pontos, no stancos.
1: Eccomi qua.
3: Ciao ragazzi.
1: Sì, invece il pontos l'hai fatto.
2: Io lo accuso, Ieri, l'essere stato a casa ieri, mamma mia.
1: Carovina.
2: Devastante.
1: Non farlo più allora.
2: Infatti oggi volevo buttarmi in malattia.
4: Buggiosa e piovosa. Pericolosa e scivolosa.
1: Perfetto, grazie mille per aver descritto bene questa giornata. Ma adesso!
2: Avete presente che su Instagram siete bombardati di video, reel con scritte sopra tipo preferireste questo o quello?
1: E di solito è una cosa non tanto fastidiosa, sì, diciamo, e poi una cosa super pericolosa, cioè tipo preferiresti uscire con uno che si veste così o morire subito? E tu dici,
2: morire subito.
1: Perché vuoi proprio far capire?
2: Perché tu devi scegliere proprio l'estremo gesto,
1: esatto,
2: capito?
1: Esatto. E lui ci ha proposto il suo.
5: Ciao ragazzi, sondaggino. Preferireste essere un raggio di merda o una di quelle persone che ha se stessa sullo sfondo del telefono mentre fa l'Irox?
2: Vada per il raggio di merda.
1: L'hai sentita la faccenda di quelli dell'Irox a Rimini?
2: No.
1: Te la dico perché poi era una fake news, però è stata una bomba.

0: Turutu, Milky Just The Way You Are su Radio Peter Pan, le 7:27. Buon mercoledì, ragazzi. Buon metà settimana, che è un inizio di settimana, che è quasi un fine settimana per un ascoltatore che dice: non mandatemi a quel paese, non mi mandate. Però lui, sappiate che sì.
1: Buongiorno, giusto per farmi odiare da chi neanche ha fatto il ponte. Dai, che domani scendi in Toscana!
2: Pure! Pure. Allora, come si dice in questi casi, cagaci in testa e siamo a posto, cioè, allora.
0: Teniamo questa base per raccontare un po' quello che è successo a Rimini. Questo weekend c'è stato il Rimini Wellness,
2: esatto,
0: grande evento,
2: è partito dal 28 al 31 di maggio, quindi ormai possiamo dire che siamo reduci da questa rassegna annuale che tratta ovviamente il wellness, lo sport, tra i vari sport che uno magari non conosce neanche benissimo. Io non lo conosco molto bene, però è spuntato l'Hyrox, scritto HYROX, che è l'Hyrox, te che magari sei più esperto, Edo.
0: Oddio, è una sorta di multidisciplina che unisce un po' di palestra, un po' di esercizi di palestra a un po'. Oddio.
2: No,
0: sì,
2: no.
0: Direi che è un crossfit.
2: Sì, però è
0: però
2: un po'
0: in realtà
2: mix.
0: C'è un po' di tutto, perché c'è tante cose che si fanno anche col crossfit, ma il crossfit è, diciamo, una classe della palestra.
2: Sì,
0: cioè,
2: ma
0: alla fine è tutto
2: le
0: palestra.
2: Azioni che fai quando c'è questo Hyrox sono un po' più particolari. Devi, tipo, non so, alzare dei pesi da terra, correre con sti pesi sulle mani, fare un percorso, mollarli da una parte, poi ti attacchi sui cerchi in alto e fai, cioè, un po' un mix.
0: Vedi, leggendo qua c'hai sci di fondo, il simulatore, la spinta della slitta, la trazione della slitta, i salti in lungo, il vogatore, il trasporto delle kettlebell, gli affondi, kettlebell e poi il lancio della palla medica su bersaglio, quindi wall balls.
2: Vabbè, comunque, cos'è successo? Che a un certo punto qualcuno ha rilasciato una notizia, cioè presentata come notizia, dicendo: controlli a sorpresa, 24 dopati a Rimini Wellness.
0: Aia.
2: E da lì la gente è partita.
0: Voi,
2: dicendo: ma
0: drogati!
2: Come si fa? Ma come si fa? A una roba amatoriale dove non ci sono neanche dei soldi, ma cosa vi dopate? Ma cosa fate gli Enhanced Games? E cose così. Morale della favola, il mondo del fitness indignato.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Peter Pan, a chiudere questa prima mezz'ora del The Remix Show.
1: Allora, cosa è successo? Che questa pagina che si chiama Kinesio Hack, il video è ancora visibile, ha pubblicato una fake news, ma mi sembrava anche abbastanza evidente che fosse una fake news, perché il video di presentazione era davvero quasi comico,
0: sì,
1: diciamo così. La descrizione invece era fatta abbastanza bene, diciamo che l'incipit era ANSA, ma non ANSA come va scritto, ANSA con due A, cioè ANSA, e poi l'articolo era scritto come se fosse serio, ma nessuno l'ha messo in dubbio, quindi in tantissimi l'hanno ricondiviso, ma anche personaggi magari, non dico autorevoli, però comunque molto seguiti nel mondo del fitness, dicendo è una vergogna il doping, come si fa, ma alla fine non era vero.
0: Quindi la morale è?
1: La morale è,
0: ma verificate sempre le fonti.
1: Siamo tutti boomer, questa è la morale.
0: Ah, ecco.
1: Siamo tutti dei boomer. Poco da fare.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
12: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
14: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
20: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpe Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpe Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
21: Peter Pan Impatto.
14: Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
9: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
10: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
21: Boombox. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ma che bravo che è questo Matteo
1: Questo è Calvin Harris, che è stato protagonista del Nameless questo weekend.
2: Non ci credo. Il tuo artista preferito nel tuo festival preferito.
1: Vabbè, certo, Non sono mai stato al Nameless, pensate.
2: Questa era Outside del 2015. Allora,
3: con
2: ragazzi,
3: la bella voce di Ellie Goulding.
2: E non solo, le belle voci dei Remix e dei ragazzi che ascoltano Radio Peter Pan.
4: Ciao ragazzi, anche io vi saluto per 10 giorni, vado in Sicilia, si sposa mia sorella, vi faccio 10 giorni di mare. Ciao dal gringo.
2: Ciao gringo, quello che ho pensato ascoltando il tuo messaggio era quello che ha detto un altro ascoltatore, ovvero
1: Uela,
2: hai capito?
1: Matrimonio in Sicilia a inizio giugno, quindi ancora non troverai secondo me la ressa, perché arrivi prima della fine delle scuole di poco. Perciò non ci sarà tantissima gente.
2: Che
1: bello!
2: Tanto sarà una come se fosse festa nazionale.
1: Cosa ci porti da giù? Almeno qualcosa, un pensiero dal matrimonio, dei cannoli.
2: Sarebbe
1: cioè, vedi te.
2: Qualche arancin. Qualche arancin con l'asterisco, perché non so se mai se bisogna dire da una parte
1: a te,
2: arancino arancina.
1: Dillo con l'asterisco, così arrivano sia quelli di Catania che quelli di Palermo.
2: Arancin, ok. Bene ragazzi, guardate che ore sono, tra poco ci sarà anche il fuorigiri, ma prima Matteo Monti.
5: Mi avete bloccato?
6: E che cos'è? La scoteca, la scoteca!
7: No!
8: La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel Terremix.

0: Music in the Mix.
1: Signori e signori, allacciate le cinture!
2: Dai che si va, dai che si va!
3: Ultima settimana prima degli esami.
0: Vai. Con questa carica, mi raccomando!
4: Esami delle medie, mi sa.
5: Un saluto al tavolo trivellato!
0: Ciao ragazza!

0: Michael Jackson.
1: È una rapina, è una rapina. Che cosa? La scotechina. È una rapina, ti ascolti.
2: Hanno chiamato Edo?
3: Sì. Non chiamato.

0: Sol. Wake up.
1: Wake up.
2: Madrelingua lui, mi
1: senti
2: sembra.
1: Le mani, senti le mani.
3: E non c'è nessuno che batte le mani.
2: Allora continuate a battere le mani perché subito c'è il fuoricini.
1: No,
2: che arriva.
1: No,
2: sì,
1: davvero?
2: Sì, arriva.
1: Allora, quelli che hanno già mandato degli audio possono rimandare. Senta, quelli che non ne hanno mandati, a maggior ragione adesso mandateli.
2: Adesso, no.
1: Che vi mettiamo in onda poi nell'effetto fuorigiri. Per tutti gli altri che invece hanno solo voglia di godersi il momento, sul volume. Fate pure le vostre stories su Instagram, ma volume della radio a palla su Peter Pan, torna il fuorigiri.

0: buongiorno rega.
1: E grazie mille anche a Marchetto che sì. Ha detto, ha dato una valutazione al fuorigiro, ha detto bel fuorigiro, provo 4.5 stelle su 5.
2: Beh.
1: Che in previsione cos'è da lunedì che diventa pagamento?
2: Sì.
1: Visto che da lunedì, insomma, quelli che hanno dato valutazioni positive hanno la prelazione.
2: Esatto, ricordatevi di iscrivervi perché ormai manca poco. Scoteca e fuori giri non saranno più gratis.
1: Non è vero, dai.
3: Sì. Ciao Radio Peter Pan! C'è il telemoto!
2: Telemoto!
1: Telemoto!
4: Sulle mani! Chi ne batte le mani stamattina? Eh? Radio Peter Pan! 6-7! 6-7! Buongiorno!
1: Ha detto chi non batte,
2: chi non
1: le,
2: batte
1: mani,
2: le mani 6-7
1: 7 nella
4: mia. E Massimo! Ciao Massimo!
1: Massimo, non so se stamattina si è fatto sentire. Quindi prima che ci ha detto che andava in Sicilia e gli abbiamo detto che ci portasse gli arancini, ci ha mandato due messaggi.
4: Ti porto l'arancina al burro!
1: Se la vuoi l'arancina al burro, poi non l'abbiamo messo in onda e quindi.
5: Raga, mi avete costato?
1: Vabbè,
5: non ve la porto l'arancina.
1: Non è che possiamo mettere. Sai quanti messaggi riceviamo?
2: Dacci il tempo.
1: Milioni di messaggi!
2: Milioni! Leone!
6: Voglio proprio vedere se c'è il ritorno di Non fate come me, bambini!
1: Ah, l'ascoltatore Enrico!
6: O se siete stati voi due.
1: Sta per tornare, non ti preoccupare. Lunedì ci aveva mandato questo messaggio dicendo che sarebbe tornato, però.
6: Bambini! Presto ritornerò!
1: Non è ancora.
2: Ha detto presto, eh.
1: Esatto, vuol dire che ancora non c'è. E poi il grande ritorno, Edo. Sì, sì, ma li vedo tutti e due, quale vuoi prima?
7: Buongiorno, sono gli ultimi giorni di scuola.
2: Non sparite poi, però.
1: No, lascia fare,
2: secondo me va benissimo.
1: No,
2: fanno paura.
1: Mandate qualche audio.
7: Che giornata,
2: mamma.
7: Ciao da Massimo.

0: Ciao Massimo.
1: Ciao la Mattia.
0: Ciao Mattia.
2: Vabbè, grazie mille ai nostri pilastri,
3: ai nostri inviati in giro per le strade del nord Italia
2: a bordo campo, però adesso basta, per favore, basta fare i stupidi. C'è la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante, tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Dirà che c'è il sole da noi.
2: Ma le sue pardra,
5: vedrai.
2: Non lo so, nevica.
6: Buongiorno Remix.
2: Sì.
6: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì trafficoso nuvoloso. Buongiorno Remix. Bentornati. Vi sento belli pimpanti dopo questo lungo ponte del 2 giugno. Tutto bene? Tutto nella norma? A parte il tempo, altra nottata di melma. Ma soprattutto dobbiamo fare il nostro primo saluto dei bentornati. A chi? Eh sì, agli amici della raccolta differenziata del vetro. Questo lungo ponte del 2 giugno ha fatto capire di nuovo che il Veneto è sempre al top dei top della raccolta differenziata del vetro, sempre i numeri uno. Quindi un saluto trafficoso. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi una felice ripresa lavorativa e anche scolastica. Maestro Miyagi vi ricorda che essere o avere possono coesistere. L'importante è capire cosa mettete al primo posto. Sì,

0: Esatto. Sì, no. Kenta Tutti Pasti e anche Parchineo, tutte e due.
1: Parchineo?
0: Sì.
2: Davvero?
3: Madonna. Buongiorno.
0: Ma quanto ci divertiamo, Edo, ma quanto.
1: Ed era solo la prima ora, dai.
4: Quanto vi divertite voi due al lavoro, ma quanto vi divertite.
0: Abbiamo altre due, proponete dei topic se li avete.
5: The Remix Show.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
8: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Hey, here come the trouble.
18: Radio Peter Pan.
19: It's showtime.
20: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Breaking news.
22: Buongiorno da Mattia Venini. Attesa oggi la risposta dell'Unione Europea alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo con un tetto massimo dello 0,6, un valore dai 7 ai 13 miliardi. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Tennis, Azzurria, la conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassim e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
17: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
20: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Quando?
1: Dopamine.
0: Mamma mia.
1: Sì, è so questa. Sia,
0: no, questo è stato il risultato di fare una puntata con Rocky Festaiolo. Che
1: sì,
0: poi fai le battute come lui.
1: E prima di noi. E prima di noi, comunque, c'è Federico, che è un altro che le battute brutte. Ci sguazza. Mamma mia. Una meraviglia.
0: Anche oggi, purtroppo, ho dovuto sentire in macchina arrivando qui.
1: Cosa hai
0: Don
1: sentito?
0: Fede.
1: Abbiate fede. Sì, vabbè, dai. Per fortuna, poi arriva il The Mix Show.
2: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta.
3: Sono il tipo lento.
1: No, no, no, no, no, siamo il tipo lento.
2: Sono le 8 del mattino.
1: 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7.
2: È passata un'ora ormai.
1: È passata?
0: Ormai è andata.
2: Con Andrea ed Edoardo.
1: Alle che!
4: Mi avete archiviato?

0: amici, buon mercoledì 3 di giugno. Ovviamente quest'anno non ci siamo sbagliati.
1: In che
0: non
1: senso?
0: Abbiamo detto che l'ora? Siamo già arrivati a metà dell'anno, perché metà dell'anno sarà a luglio.
1: Al 30
0: saranno passati.
1: Al 30 di giugno, aspetta,
0: esatto.
1: Giugno quanti ne ha? Uno,
0: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
1: Quindi 30 ne ha. No, però preparatevi perché ragazzi stiamo per darvi una di fatto notizia che vi farà piangere sicuramente.
0: Mamma mia.
1: Perché io è tutto il tempo che mi sto tenendo le lacrime.
0: Ed è una cosa bella, eh?
1: Sì.
0: Cioè, nel
1: sì,
0: senso,
1: sì.
0: Non vi è una notizia brutta di qualcuno che non c'è più o cose del genere.
1: Avete presente quei film che dite no, non lo guardo perché piango,
0: esatto,
1: perché sai che a un certo punto succede qualcosa, eccetera. No, questo è un film che guardi, piangi, ma sei contento.
0: Sì.
1: Perché va a finire bene.

0: Ah, ma adesso ho capito, Edo, dov'eri ieri e perché non sei venuto in diretta. Perché sei andato a vedere la sfilata delle forze armate a Roma.
1: Eh sì, perché qualcuno la vuole eliminare, quindi ho detto, vado a vederla perché potrebbe essere l'ultima. Al di là della notizia che potrebbe o meno essere l'ultima, perché c'è qualcuno che la vuole togliere perché dice che costa troppo, dovremmo fare una roba più sobria, eccetera. È una cosa che facciamo da tanti anni e la facciamo ogni anno proprio per festeggiare la Repubblica tutti assieme, nonostante poi siano scappati quei 32 cavalli la scorsa settimana che sono stati recuperati.
0: È successa quella cosa lì, certo.
1: Ha preso paura perché poi quando sono scappati in realtà ho letto il racconto di gente che era lì che effettivamente non è stata proprio i cavalli quando sono scappati
0: di corsa correndo come dei cavalli
1: anche addosso alla gente, insomma, erano molto impauriti,
0: certo. No, erano come delle macchine impazzite libere.
1: Ieri invece grande momento per Briciola, e voi direte chi è Briciola? Briciola è la vice brigadiere.
0: No, vabbè, è la mascotte.
1: Sì.
0: Che poi ha ricevuto anche un titolo che vabbè è dato in maniera simbolica, però
1: no, è vice brigadiere.
0: Ho capito. Briciola. Non so se può espletare le funzioni poi di un vice brigadiere.
1: Cagnolina che è entrata nell'arma dei carabinieri ancora nel 2014, nella famiglia della fanfara del 4° reggimento a cavallo, aveva solo un anno, la sua vita si è svolta all'interno della caserma di Tor di Quinto e all'età di quasi 14 anni che compirà tra poco ha fatto la sua ultima sfilata.
0: Allora, io ho cercato un po' di video su YouTube perché volevo vederlo, il video che abbiamo guardato assieme,
1: ragazzi, è un momento bellissimo.
0: Aspetta, mi sono accorto adesso, Edo, che il video è di 4 anni fa.
1: Certo, ha iniziato a sfilare nel 2015.
0: Sì. Cioè quest'altro video è di un anno fa, perché fatalità il 2 giugno cade sempre il 2 giugno.
1: Pazzesco,
0: quindi
1: incredibile.
0: Tu cerchi sfilata del 2 giugno e trovi sempre quella del 2, cioè cade sempre il 2
1: Cercate
0: giugno.
1: Cercate 2 giugno Briciola.
0: Aspetta che metto 2026, che voglio vederla anche ad oggi.
1: Guardate o su Instagram o su Facebook o su TikTok o su YouTube 2 giugno Briciola e poi ci dite cosa ne pensate.
0: Bellissimo, okay? Bellissimo, guarda. Piango, vado a piangere.

0: sbagliato.
1: Comunque lì cosa si trova?
2: Il video di Briciola, esatto, la mascotte dei carabinieri che sfila proprio per la sua ultima parata ufficiale. Sì.
1: Infatti c'è Chiara che è riuscita a vederla e dice: io pianto per Briciola. Sì, si può.
2: Meravigliosa.
1: Chiara, legalizzata dallo Stato, perché è una cosa molto dolce. Cioè, comunque a me, io sono molto più empatico con gli animali piuttosto che con gli esseri,
2: certo,
1: umani.
2: Stavo guardando se c'erano delle mascotte famose che ci stavamo dimenticando.
1: Ma quando cerchi mascotte in realtà trovi i pupazzoni giganti, cioè quei pupazzi dove sotto c'è una persona che sta sudando.
2: Sì.
1: Perché di fatto capisco d'inverno che possono fare la mascotte, ma tu devi ricordarti che lo fanno anche d'estate, quando fuori ci sono 30 gradi, sotto c'è una persona che gira e fa e non parla, tra l'altro, perché
2: non può parlare.
1: Di solito le mascotte non parlano.
2: Sto anche cercando se c'è una mascotte per i mondiali 2026, perché ogni anno c'è sempre la mascotte, no, dei mondiali, di solito c'è sempre qualcosa, poi ce ne dimentichiamo.
1: Allora io ti dico le due mascotte che conosco
2: per il 2026.
1: Io conosco due mascotte più o meno direttamente e sono quasi sicuro dei nomi. Allora c'è Ben, che è il leone del Benetton Rugby, perché c'è, e poi c'è la pantera, che non mi ricordo come si chiami, e poi invece per quanto riguarda il Venezia è sempre un leone e credo che si chiami Marco, perché è il leone
2: San Marco.
1: Ma mi pare che insomma gli abbiano dato questo nome.
2: Allora, tre sono i paesi che ospiteranno il mondiale quest'anno, quest'estate, tra pochissimo, e quindi tre mascotte: l'alce Maple per il Canada,
1: ci sta.
2: L'aquila Clutch, credo, per gli Stati Uniti, e il giaguaro Zayu per il Messico.
1: Messicani, che esagerati.
2: Qua, guardali, belli,
1: sembrano dei personaggi di Kung Fu Panda.
2: Questi saranno fuori dallo stadio ad aspettarti poi.
1: Per menarti?
2: Oddio, anche so può essere.

0: Abracadabra, scusa, facciamo anche noi la magia.
1: Sembravi Don Fede, uguale a quello che ho sentito stamattina, vabbè.
0: Ciao ragazzi, allora, abbiamo parlato di mascotte e ci è venuto in mente anche la più brutta mascotte mai usata a un torneo sportivo, a un mondiale, e è stata decretata Ciao, cioè la mascotte di Italia 90, se non ve la ricordate, ma sicuramente ve la ricordate, perché nella nostra testa in qualche modo è stata impressa, perché l'abbiamo rivista per un po' di tempo, ed era terribile. Edo, dai un voto alla mascotte di Italia 90.
1: Da 1 a 10?
0: Sì.
1: 2.
0: 2, pensavo 2. Anche meno, devo dire la verità. Mentre saranno 3 quelle dei prossimi mondiali.
1: Con voto 10 attualmente.

0: Siamo ai quarti di finale. Da una parte c'è Ogier Aliassim che affronterà Flavio Cobolli
1: alle 13.20,
0: e poi alle 20.15 ci sarà Berrettini contro Arnaldi.
1: Italia contro Italia.
0: Esatto, tra tutti questi il più conosciuto probabilmente è Berrettini, certo. un po' più di anni.
1: Cobolli adesso.
0: Ma semplicemente
1: forte.
0: Da un po' più di anni che Berrettini sta giocando.
1: Che è successo?
0: L'irreparabile. Allora, durante gli ottavi di finale, se non addirittura prima, perché non mi ricordo a che turno fosse, Sinner ha affrontato l'argentino Cerundolo. Cosa è successo? Che Sinner stava stravincendo, poi a un certo punto ha avuto il crollo fisico e ha perso la partita. L'allenatore di Cerundolo ha cominciato a prendere in giro Sinner dagli spalti.
1: Aia.
0: Perché sono un po' così, sono un po' più...
1: Vabbè, ci sta, dai.
0: Sì, più sanguigni, quindi ci ha messo in mezzo pure quella e ha cominciato a prenderlo in giro, quindi un po' scandalo. Cosa è successo? Berrettini ha affrontato Cerundolo poi agli ottavi e Zazam! Zazam! Cerundolo a casa! A casa! Impari a prendere per il culo! Vabbè, a parte questo, poi c'è stata un'altra vicenda che però vi raccontiamo tra

0: Ok, quindi continuiamo con questo racconto.
1: Allora, aprite già Instagram sulla pagina del Remix Show, perché tra un attimo troverete la notizia pubblicata nelle stories, perché è giusto vedere quello che è successo. Ovvero, Matteo Berrettini sfida Cerundolo e a un certo punto Berrettini sta vincendo. Cosa succede dagli spalti? La fidanzata di Cerundolo fa il malocchio a Berrettini. Si vede proprio che gli fa le corna con...
2: Tiè,
1: la cattiveria,
2: tiè.
1: La cattiveria dice: oh, adesso sbaglia. E alla fine invece poi non funziona, perché Berrettini va a vincere e si porta a casa anche l'ottavo di finale e va ai quarti. Però mi ha fatto molto ridere il momento proprio del malocchio. Si vede quella faccia lì di una che dice:
0: corna.
1: Speriamo che ti spezzi la gamba adesso.
0: Tutte due le mani e via, e agiti così. Tiè. E il malocchio va a tiè.
1: Eh sì, esatto. Mi ha fatto molto ridere sta cosa qua.
0: Che poi lei è spagnola, giusto?
1: Credo siano argentini. Oddio, non vorrei una cavolata, cavolo. Aspetta, ma perché me le dici così a tradimento?
0: Perché se è spagnola si spiega anche il perché.
1: Argentina.

0: sì, ma
1: argentino.
0: Argentino, quindi magari lei è argentina, sì, vabbè, ma sempre quella la mentalità, no? Un po' sudamericana, quindi un vabbè. Po' spagnola.
2: Comunque c'è uno a casa. Malocchio a te.
3: Chi è?

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... baby, I just might make a my
5: baby, hey. Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Ogni giovedì notte il suono di Dépendance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basiliche, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Peter Pan Pink Power.
9: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
15: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
6: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
16: Motore, azione, Chuck si gira.
17: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
16: Sveglia!
18: Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: rossa anche magia nera, perché è successo durante il match tra Berrettini e Cerundolo che la fidanzata di Cerundolo ha lanciato proprio il malocchio contro Berrettini, ma noi siamo riusciti a ritrovare l'audio originale di Berrettini il giorno prima della partita. Cosa stava facendo?
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
2: Die.
1: E come battizzo contro il malocchio con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto.
0: Tra l'altro stavo pensando che Berrettini non è nuovo a cose che vanno un po' fuori dal campo, al di là di fidanzate eccetera, che c'è stato pure quello di mezzo,
3: questo brocolage che mi fa Berrettini,
0: esatto. Ma nel 2022 è successo che lui durante una partita è stato preso da un forte mal di pancia.
3: Ok,
0: lui ha comunque portato a casa la partita, cioè nel senso l'ha vinta la partita. Poi sai che c'è una cosa tipica nel tennis dove vai a firmare la telecamera, cioè dai, la telecamera si avvicina, è fatta apposta,
3: certo,
0: ti danno il pennarello e tu scrivi, certo, qualcosa, e lui è andato sulla telecamera e ha scritto grazie Imodium. Quindi oltre a riti scaramantici, occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, pure l'Imodium.
3: Sai che bella pubblicità per l'Imodium.
0: Sì, beh, infatti ho pensato anch'io sta cosa qua,
3: voglio dire, a gratis così. Allora ragazzi, l'avete capito, stamattina non abbiamo lanciato dei topic forti, ma vi stiamo raccontando magari delle cose che vi siete persi durante questo weekend. Durante questo weekend c'è stato anche un altro evento importante a Pisa, ne parliamo tra poco.

0: Storia di Peter Pan, 8:42. Attenzione perché ci spostiamo allora a Pisa per la 71esima regata delle antiche repubbliche marinare.
1: Ci capisco delle Antille con questa base.
0: Ve le ricordate le repubbliche marinare? Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.
1: Ah, ok, ok.
0: A Pisa quest'anno hanno fatto la gara, questi 2000 metri da percorrere sull'Arno, e a bordo di questi galeoni ispirati proprio, no, ai vecchi modelli del XII secolo, molto molto belli, ha vinto Venezia per quanto riguarda la gara maschile davanti a Genova, Pisa e Quarto Amalfi, mentre invece in quella femminile Pisa vince, città ospitante, e poi segue Venezia, Genova e Amalfi.
1: Bene,
0: stavo
1: bene
0: anche guardando se effettivamente la regata delle antiche repubbliche marinare, come uno può pensare, si svolge ogni anno in una città diversa delle quattro città.
1: Certo, come l'Eurovision.
0: È così, esatto.
1: L'Eurovision delle repubbliche marinare.
0: No, non ospita chi vince, però si sposta.
1: Allora,
0: diciamo,
1: intanto volevo dirti, Edo, che devi essere contento che non abbiano vinto i genovesi, perché noi ci abbiamo un passato con i genovesi. Quando la Repubblica di Genova attaccò la Repubblica di Venezia colpendo Chioggia, quindi proprio a casa mia, e ci fu l'invasione dei genovesi. Ma mettimi in altra parte.
0: No, è bella anche questa, lasciamo.
1: Cioè, ci fu l'invasione e ogni anno viene ricostruita questa scena con l'invasione dei genovesi che arrivano a Chioggia durante la Marciliana, che è tipo il palio, diciamo, di Chioggia, e si vedono questi genovesi arrivare in barca che danno fuoco al campanile, e ci sono gli scontri con le spade, la gente che si mena, la sai,
0: il pesto che viene portato via.
1: No, portato, anzi,
0: no, portato via, se lo rubano,
1: vengono attaccati,
0: se lo
1: rubano,
0: sai, loro granchietti come sono, si
1: rubano il pesto che c'è, certo.

0: Di quello che succede di solito a casa mia, cioè nel senso l'ho vista tante volte da bambino, in particolare, ovvero la Marciliana, il palio della Marciliana, quando a un certo punto viene ricostruita la dinamica dei genovesi che sbarcano a Chioggia e vengono a conquistare Chioggia.
1: Però purtroppo non hai trovato
0: non
1: niente.
0: Trovo il video e mi dispiace di sta cosa qua, perché poi tutta la città diventa un po' medievale, tutti i giochi medievali, cioè andiamo sulla Rai perché c'è.
1: Sicuramente abbiamo degli ascoltatori che partecipano alle rievocazioni medievali.
0: Sì, esatto, quindi.
1: Anzi, ci dite se quei vestiti li tenete a casa o c'hanno tipo un magazzino,
0: no,
1: dove.
0: Li tieni a casa.
1: Cioè, ognuno ce l'hanno
0: chiesto. Avevano chiesto di farlo.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: No, perché ad esempio quelli del palio qua di Castelfranco Veneto, proprio qualche giorno fa purtroppo qualcuno ha dato fuoco a un magazzino dove proprio c'erano tutte le cose del palio di Castelfranco, quindi lì è andato perso tutto, cose che avevano più di 40 anni, 50 anni,
0: che cosa terribile.
1: A voglia, non so se appunto chi partecipa a queste cose c'ha il suo vestito e se lo tiene a casa o se invece c'è un magazzino comune.
0: Da quanto so, magari le cose più ingombranti, che ne so, tipo spade, scudi, eccetera. Se le tengono in
1: ma perché non andiamo
0: magazzino
1: anche noi a fare una cosa del genere? Non sarebbe super
0: l'abbiamo
1: divertente.
0: Fatta una cosa del genere,
1: sì, una volta abbiamo fatto a spade una battaglia veloce, non seria.
0: Non l'avrei mai detto, ma questo è quello che pensano gli ascoltatori.
1: Senti,
0: della puntata di oggi.
1: Senti.
2: Ragazzi, non so il motivo, ma questa mattina secondo me col programma siamo a un livello superiore rispetto al solito. Non saprei spiegarvelo, ma bene così.
1: Beh, grazie. Secondo me ci prende in giro.
0: Alziamo l'asticella allora.
1: Anche perché sentite, un secondo dopo è arrivato quest'audio qua.
0: Da parte di un chioggiotto ferito ancora nell'orgoglio.
1: Mamma
0: del genovese.
1: Mamma mia, dal 1300 mettitela via, sono passati un po' di anni.
0: Alziamo sta asticella, dai.
3: Genova, merda.
0: Ecco, perfetto.

0: bella.
1: No, no, non è detto con lo stesso stile, capito?
0: Yalla è bella. Allora, sempre invece questo weekend, non so se ti sei perso un po' di concerti che hanno fatto un po' di clamore.
1: Allora, sta
0: Partito
1: iniziando.
0: Vasco.
1: Arriva il mese di giugno e vuol dire iniziare anche la stagione dei concerti.
0: Capito, quindi...
1: io per esempio quest'estate ne ho ho tre concerti quest'estate.
0: Allora, è partito Vasco, mi è partito Tiziano Ferro, poi sta girando il mondo già da qualche mese, da qualche settimana, il tour di Bad Bunny, dopo aver fatto la residence la scorsa estate a Puerto Rico con 55 date nello stesso palazzetto, adesso porta in giro la casita. La casita è già arrivata a Madrid.
1: Ma cos'è la casita?
0: La casita è la casa. Quella che si vedeva nell'half time e nel concerto l'anno
1: spendiamo
0: scorso.
1: Spendiamo due parole su questa cosa per dire che ho visto che si è esibito in Italia e chi ha avuto il biglietto VIP
0: non
1: per
0: si è esibito
1: vedere...
0: in Italia.
1: Dov'è che
0: si è esibito? Ti stavo dicendo, a Madrid ha fatto il concerto lì, sono arrivati tanti VIP ovviamente, tra i cui Extra Exposito, che dicono che abbia ballato vicino a Bad Bunny, quindi potrebbe esserci qualcosa, e c'era anche Chiara Ferragni che è appunto andata lì nella casita che è ispirata a una casa che c'era lì a Puerto Rico di un signore. Il signore adesso non ne può più perché tutti quanti vanno a vedere la sua casita, e allora lui ha detto: senti, io ti ho dato l'ok per fare il video un anno e mezzo fa, ma adesso non mi rompere più le balle, non mi usare la casita perché mi stanno arrivando tutti in casita mia a Puerto Rico. 6 milioni di dollari il risarcimento chiesto. E poi attenzione, altra cosa, in questa casita non solo entrano i VIP, ok, ma anche gente comune del parterre. C'è un uomo che è diventato l'uomo più importante di tutto il momento, di questi concerti eccetera, che decide chi entra e chi no, un po' come a Berlino davanti alla discoteca famosa.
1: L'incipit che ti stavo facendo era perché mi sono capitati su TikTok dei video che commentavano la, come posso dire, la concentrazione dei posti per dei posti VIP per vedere il concerto di Bad Bunny, dove c'erano forti lamentele perché è compresso,
0: è
1: al massimo, non c'è posto, cioè tu sei schiacciato come tipo dentro il tram quando sta esplodendo.
0: Tutti sti VIP tutti schiacciati,
1: tutta sta roba
0: mi sta bene. Esatto. Imparate a stare come noi poveri.
1: Platea C, Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: ti ricordi che festa col 2014?
1: A voglia, ma anche adesso, ogni volta che questa canzone torna è sempre una grandissima festa. Come non è stata una grandissima festa per alcuni che sono stati nei posti VIP. Ti ho fatto vedere il video di questo TikToker, content creator, chiamalo come vuoi, che andava al concerto di Bad Bunny nella casita, di fronte alla casita, nei posti VIP, e diceva: non riusciamo a muoverci, siamo completamente incalcati, è il termine tecnico?
0: Cioè,
1: bloccati, impossibile muoversi, perché proprio schiacciati,
0: tutti pressati uno contro l'altro. Diceva: è una vergogna, nei commenti dicevano: figurati, se non importa Bad Bunny, cosa può importare a noi?
1: Vabbè,
0: siamo
1: però
0: a casa a guardare i tuoi TikTok, stai a casa tua.
1: Può funzionare da monito per uno che dice: ma sai cosa ti dico, Bad Bunny è il mio cantante preferito di sempre, vorrei spendere sti soldi che mi costano un occhio della testa per andare a prendere i biglietti VIP e per una volta nella vita. Lui ti dice: guarda, non farlo, perché sennò stai malissimo come sono stato io. Io vedo sempre il bicchiere così mezzo pieno. Un consiglio utile. Tu che volevi andarci, Edo?
0: Io che volevo andarci?
1: Non andarci.
0: Non ci vado io, no? The Mix Show. Va sempre tutto bene. Bene. Aspetto il DVD. Bene. Perché sai di aver scelto bene. Con Edo e Andrea Nordio. Sì, tutto bene.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Sei una agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Le 9 da un minuto.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Che bello qui, il mare,
17: i gabbiani, il sole.
16: La nostra spesa a lì che arriva.
17: Bellissimo.
18: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
19: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
18: A lì migliora la vita.
20: Breaking news. Buongiorno da Mattia Venini. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo con un tetto massimo dello 0,6%. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
22: No, no, no,
21: sì, ma la nostra qualità.
22: No,
21: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
22: MV-Line.
21: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
23: MV-Line!
21: Maniaci della qualità.
24: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
25: Siamo questo weekend?
26: Stiamo a casa.
25: A casa?
26: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
25: E dove?
26: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
25: Porto le pantofole?
26: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
27: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
28: Prendiamo due prodotti Luxury.
27: E teniamo lo scontrino.
28: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
27: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
29: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
30: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
31: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
32: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan.

0: età, perché siamo forever fun, forever young.
1: Lo sai che però lo diciamo, ma poi un'età ce l'abbiamo.
0: Ha voglia, dopo
1: basta fare una serata di martedì sera per ricordarci che un'età ce l'abbiamo e non è nostra amica.
0: Anche un aperitivo lungo.

0: non c'è nessuno che batte le mani.
1: Mi avete bloccato?
2: Estenderemo il nostro potere fino alle stelle.
3: Buongiorno, ragazzi.

0: Era.
1: Noi siamo
2: le 9 da 9 minuti, mercoledì 3 di giugno, mese nuovo, mese anche estivo che ci porta poi in realtà, no, all'inizio delle vacanze, quindi ultimi giorni di scuola, tutto molto bello, ma anche film nuovi che stanno per arrivare. 2027 pieno di cartoni animati, bellissimo.
3: È una cosa strana comunque quella di riempire le sale quando comincia a far caldo, perché storicamente non è mai stato così. Di solito quando arrivava l'estate era il periodo in cui i film belli, insomma, non ce n'erano più perché si tenevano tutti quanti per l'uscita, che ne so, a novembre, a dicembre, cose del genere.
2: Tra poco un po' di proposte buone per voi,
3: ma prima un po' di recensioni vostre. Siete stati al cinema recentemente? Se sì, a vedere cosa, diteci un po', dateci un po' un voto.
2: Ma guarda, è facile, che state guardando. Una bella recensione express, esatto. L'ultimo film che hai visto al cinema.
3: Però ragazzi, niente spoiler, perché
2: no, beh, ovvio, nome del film, voto e un po' di trama.

0: faccio una recensione sugli ultimi film che avete visto al cinema, date un voto, una recensione express, così giusto per farci un'idea anche dei film che sono già usciti e poi quelli che usciranno invece a breve. Lui parla di un film che ormai è uscito da qualche settimana,
1: però giustamente già la sua recensione express.
0: Grazie.
2: Allora ragazzi, buongiorno, l'ultimo film visto, Il Diavolo Veste Prada 2,
0: bello.
2: Però c'è andata Memorosa, io sono andato ai card con gli amici, quindi voto 10 al film. Serata fantastica.
1: Fatene di più.
2: Ciao,
1: ho detto così, eh.
0: Va bene, grazie mille di questa recensione, anche se non proprio quelle che ci aspettavamo. In realtà al cinema stanno uscendo diversi film, in particolare horror, che io non vedo l'ora di vedere. Uno è uscito da un po' di tempo, già dal 14 maggio è nelle sale, e stiamo parlando di Obsession, che è una storia che parla di ossessioni amorose, amori tossici e cose così.
1: È quello che è costato $1 milione
0: Bravo,
1: di dollari, ma ha guadagnato già più di $100 milioni di dollari al botteghino.
0: Regista di 26 anni, che ha già fatto record di incassi, soprattutto per in rapporto a quanti soldi è costato il film.
1: Più o meno bello di quello della telecamera, famoso, come si chiamava?
0: Paranormal Activity. Non dovrebbe essere fatto meglio. Cioè Paranormal Activity aveva un formato un po' particolare. Comunque, altro film al cinema che sta andando molto bene, sempre di un regista molto molto giovane, addirittura ventenne, si chiama Backrooms. Questo non vedo l'ora di andare a vederlo, perché parla anche di una sorta di leggenda popolare metropolitana americana.
1: Mettiamo due dischi, poi ci racconti un po' meglio di questo Backrooms.
3: Peter Pan.

0: Parliamo un po' di cinema. In uscita ci sono tantissimi film molto interessanti, simpatici, grandi ritorni che sicuramente saranno apprezzati. Per esempio, domani esce Scary Movie,
1: Oella,
0: 26 anni. Il 10 di giugno uscirà Disclosure Day, che è il nuovo film di Steven Spielberg. Il 18 di giugno Toy Story 5.
1: Beh, quindi... è un bel mese, è quello di giugno, voglio dire.
0: Tanti film belli, due sono già al cinema, si chiamano Obsession e Backrooms. C'è stato un ascoltatore che ci ha fatto una breve recensione dicendo:
1: sì, dicendo Obsessed, voto 6,5.
0: Esatto.
1: Prevedibile visto il titolo, ma niente di che. Backrooms invece un bel 7,5. Molto più tricky, non ha scene spaventose, a parte qualcos'altro, ma mi fermo qui.
0: Ok, insomma, grazie mille della recensione senza aver spoilerato niente.
1: Vabbè, ho cercato di... vero recensore lui.
0: Ho cercato un po' di informazioni su Backrooms, non tanto sul film, quanto su cosa sono, perché è una leggenda metropolitana che arriva dagli Stati Uniti nel 2019, nasce, e tutto è concentrato sul fatto che ci siano delle sorte di bug, mettiamola così, nella realtà, dove se tu, non so, tu nel 99,999% dei casi, se vai addosso a un muro, ci sbatti, ma c'è una piccolissima e rarissima possibilità che tu quel muro lo attraversi, e in quel caso entri in una zona d'ombra dove si crea un labirinto che viene modificato ogni volta, le persone si perdono all'interno e hai un senso di déjà vu di stanze che già conosci, ma che
1: mi sembra di capire che praticamente sia la storia del binario 9 3/4, no?
0: Sì,
1: allora come trovare il binario 9 3/4?
0: Giovane Potter.
1: Tra l'altro poi Backrooms mi arriva un po' da Backdoors, c'entra qualcosa con l'informatica? Sai che le Backdoors sono quelle robe lì che
0: arriva
1: trovare
0: proprio dal
1: per
0: mondo.
1: Entrare,
0: sì, esatto,
1: per bucare un software, un qualcosa.
0: Arriva proprio da quella cosa lì, cioè dal fatto che nei giochi ci siano dei no clip, cioè degli errori letteralmente di programmazione.
1: No clip, backdoors.
0: Io non ho capito un cazzo.
1: Non ho capito niente.
0: Lo dico io di me stesso.
1: Di tutti e due, diciamolo.

0: Ma ne vogliamo parlare di Master of the Universe. Quindi il film di He-Man. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
1: Va bene, va bene. Ne vogliamo parlare? Ne hai parlato te, grazie per averne parlato. Poi invece in merito a Scary Movie che uscirà domani, e c'è lo spoiler qua, hai capito? Poi tra l'altro commento al volo che non c'entra sui film al cinema, dice: ma quanto è bella su Netflix due spicci.
2: Martedì prossimo ne parliamo.
1: Esatto. Intanto però al cinema potete andare a rivedere Kill Bill. Hanno unito il volume 1 al volume 2 in una versione senza tagli. Dura solamente 4 ore e mezzo. 4 ore e mezzo al cinema,
3: forse
1: bellissimo.
3: Anche, forse anche di più. Aspetta.
1: Sì, abbiamo visto 4 ore e 41.
2: Vabbè, ma gli ultimi 10 minuti saranno titoli. Titoli di coda.
1: Versione che non è mai stata riprodotta al cinema. E quindi, se vi va, se vi piace il genere,
2: senza tagli, con scene mai viste, unico in un unico film.
1: Sì, bello, bello, guardalo. Vai a guardarlo te, dai. Poi mi dici com'è.
2: È 41.
1: 4 ore e 41, se hai bisogno di dormire, dico.
4: Radio Peter Pan.
5: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Peter Pan. Squat.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

0: Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: è altra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Peter Pan Pink Power.
8: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Elettra dal 2018 era Pem Pem.
1: Allora facciamo Pem Pem con una prima bellissima telefonata.
2: Servizio in camera.
3: Hola, hola.
4: Come oila?
3: Hola.
4: Che cosa vuol dire oila?
3: Hola.
4: Ho capito oila, scusa.
3: Hola, hola.
0: Hola, Ilaria, hola.
5: Come stai? Hola, hola.
0: Estás bien? Muy bien. Hay sol en Barcelona?
5: Sì,
3: sì, sempre. Beh, tra l'altro non mi stupisco di sta cosa.
0: Beati voi.
1: Però Ilaria, ti chiamiamo per chiederti una cosa importantissima, ovvero per caso oggi compi gli anni?
5: Per caso sì.
1: Per caso, allora, sì, per caso.
0: Feliz
1: auguri,
0: cumple.
5: Grazie,
0: felicitazione.
1: Da auguri, tutti auguri, noi auguri di Radio Peter Pan, ma in particolare dalle tue sorelle Coccodee, da mamma e papà e da tutta la family. Ti vogliamo tanto bene, speriamo che questa giornata sia speciale proprio come lo sei tu.
0: Molto bene, cara Ilaria, vuoi dire qualcosa?
5: Io ringrazio tanto, che ti voglio bene e che festeggeremo presto.
0: Con chi sei a Barcellona in questo momento?
1: E che ci fai poi?
5: Con mio moroso.
0: Ah, ok, quindi vacanza per scappare dal compleanno.
5: Sì, ma oggi è l'ultimo giorno, quindi
1: lei ha fatto vacanza solo per non portare le brioche al lavoro.
0: Certo,
1: capito?
5: Esatto, sono strategie.
0: Ma sappi che i colleghi non si dimenticano di questo compleanno.
1: C'è la lista nera. Comunque, adesso ti lasciamo tranquilla, goditi Barcellona anche per noi, portaci un pensierino.
0: Hola, gringo.
5: Grazie.
1: E ci sentiamo alla prossima, va bene Ila?
5: Sì, grazie.
1: Auguri,
5: grazie,
1: ciao.
5: Buona giornata, buon lavoro, grazie.
6: Attenzione, non

0: Home, ma adesso attenzione invece, perché al telefono con noi, allora, una persona che fa il contrario.
1: Certo, io ti posso garantire che in generale tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento, stanno lavorando, non è che dicono non voglio tornare a casa, anzi
0: non vedo l'ora.
2: Servizio in camera per
0: Paola. Buongiorno Paola.
3: Buongiorno.
0: Come estás?
3: Bene, molto
1: guarda
3: bene.
1: Guarda che non è quella di prima,
0: non è
1: Barcellona. No.
0: A Barcellona.
1: Allora Paola, noi ci hanno detto che oggi è un giorno speciale per te. Non abbiamo capito esattamente se il giorno è oggi o magari è successo ieri.
0: Mi sembra di capire che sia successo qualche giorno fa, ma che oggi ci sia la grande festa, giusto?
3: Sì.
1: Allora, brava. Oggi giornata in cui lo festeggiamo in maniera ufficiale, ovvero la Paola se ne va in pensione.
0: Brava! Noi siamo pronti a pagartela sta pensione, Paola.
3: Bravi, vai
1: in pensione dopo aver fatto per tanti anni quale lavoro principalmente?
3: L'operaia,
1: e quindi tutto meritato.
3: Sì, molto
0: grande.
1: È arrivato un messaggio che diceva: oggi festeggiamo il tuo importante traguardo, ma soprattutto la persona speciale che sei. Ti porteremo sempre con noi, con affetto, le tue amiche dell'AIA. Buona vita in pensione.
3: Sì. Grazie.
1: Vuoi dir loro qualcosa?
3: Che sono delle amiche grandi, veramente delle bellissime amiche. E le porterò sempre nel cuore.
1: Molto bene. Allora,
3: ma comunque ci vedremo sicuramente anche fuori.
0: E beh, ma vi vedrete questa sera alla festa, immagino.
3: Sì, anche dopo.
1: Brava Paola.
3: Sicuramente.
1: E brave anche le tue amiche dell'AIA. Congratulazioni e alla prossima, Paola, va bene?
3: Grazie.
1: Un bacione. Ciao.
3: Ciao.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fan. Forever Young.
4: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Dai, facci sentire la tua versione remix.
1: L'ho registrata stavolta, non la faccio live.
0: Perché non la fai live?
1: No, perché l'ho fatta quella volta lì bene, mi piaceva. Allora.
2: Ti pregunto si tengo mucha novia.
1: Metto degli effetti, però.
2: Vai, vai.
1: Se
2: tengo novia.
0: E là. Ma la puoi.

0: dici?
1: L'hai rovinata,
0: sì, roba.
1: L'hai rovinata.
0: Vabbè, vabbè, allora niente. Allora mettiamo un po' di musica degli anni 2000. Anzi, la mette oggi il DJ Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Fresion.
1: What? I don't understand.
2: 2000 Heroes.
3: Bravo. Anche questo episodio è finito.
4: Bravo, un applauso a Marco Boffo.
5: Bravissimo, bravissimo.
4: Questo 2000 Heroes che ha chiuso la puntata del The Remix Show.
5: Torna domani il The Remix Show con la puntata del giovedì alle ore 7.
4: Il giovedì Tamarro.
5: Tamarro,
4: aia.
5: A domani, ciao.
3: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
6: The Remix Show.
7: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
8: Grazie, grazie mille. No?
9: Grazie.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
13: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
14: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
19: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
20: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
21: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
22: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
23: Accetto i rifiuti da adeguarsi al rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
24: Rifiuto.
23: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
24: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
25: Radio Peter Pan.
26: It's showtime.
27: Peter Pan O'Clock.
28: Le 10:01, l'ora della Generation.
27: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
29: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
30: Io Kamik.
29: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
30: Ma è Kamik?
29: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
30: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
31: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

ritmo. Talk to you, you another. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i Remix. Tornano domani nel giovedì tamarro del The Remix Show. Prima di mettere la sigla della Peter Pan Generation, ho istituito da un paio di giorni la rubrica Cosa ho imparato ascoltando i Remix. Oggi non molto, ma a un certo punto Andrea Nordio ha detto che ha un sacco di amici mascotte. E quindi mi sono immaginato la sua vita come se fosse un fumetto, un cartone della Disney, nella quale va a far la spesa con Prezzemolo. Poi il suo personal trainer è il coniglietto, quello lì della dura, cioè il che non smette mai di fermarsi. Poi guarda le partite di calcio con i due M&M's. Insomma, una vita da favola. Pronti a cominciare un'altra puntata della Generation. Vamo a...

Angelo, buongiorno amici, buon mercoledì metà settimana per quelli che sono tornati attivi e operativi solo oggi. Sereni, che la scalata è breve, un paio di giorni e c'è un nuovo weekend di fronte. Pronti ad affrontare le prossime tre ore con un po' di cazzeggio, c'è l'oroscopo fra una mezz'oretta, c'è il GR sti cazzi alla fine dell'ora, poi arriva Emma Rossato che oggi ha una giornata di quelle mega impegnative. Terza ora col computerone e la sala giochi, oltre ai soliti gadget da questa settimana e per tutta l'estate, dei bei premi in collaborazione con Sand Beach Sottomarina. Però vorrei cominciare oggi partendo da una parola e su questa parola ci costruiamo l'inizio della puntata. La parola di oggi è mani. Sono fondamentali per fare un sacco di cose e anche per farci le canzoni. E quindi ho rubato un disco dall'archivio del DJ Matrix, un po' per svegliarci, un po' perché dice tante volte battono le mani. Si chiama Fanno Bam.

fanno nuova puntata della Generation, quella di metà settimana. Già, ma che bello! Ti sei evitato i giorni più rognosi, il lunedì e il martedì, se non hai lavorato e sei cazzeggiato. Io comunque ero qui in radio, sia lunedì che martedì. Ieri giornata breve, comunque in questi giorni sono riuscito a ritagliarmi dei momenti per fare delle cose che avevo lasciato in sospeso. Ad esempio, c'era una cosa sulla quale la badante insisteva da tempo e mi diceva: guarda che lì ci sono delle macchie sul muro. Cioè, fondamentalmente si erano gonfiate delle bolle che ormai si stavano spaccando e quindi mi ha detto: devi sistemarle. Allora mi sono messo lì a fare dell'attività manuale, che per me è una rarità incredibile. Quindi le rompi, poi le gratti con la carta vetrata, poi ci passi il fissativo, aspetti che si asciughi, poi ci dai una mano di bianco, poi ci dai un'altra mano di bianco quando si è asciutto di nuovo, si è asciugato di... si è asciutto, non vuol dire niente. E quindi no, ho fatto sta cosa qua e ho scoperto che fare delle attività manuali ti permette di staccare il cervello, e in questo periodo storico è fondamentale. Ho trovato una massima di un monaco vietnamita che ha un nome impronunciabile, Thich Nhat Hanh, e dice: la meditazione non è un'evasione, è un incontro sereno con la realtà. Quando pulisci la tua stanza o prepari il cibo, fallo con calma e attenzione. Se lavori con consapevolezza, il lavoro stesso diventa meditazione e la tua mente trova la pace nel movimento del corpo. Quindi oggi, questi 20 minuti prima dell'oroscopo, vorrei dedicarli a tutte quelle attività manuali che ti permettono di staccare il cervello. Fai quella roba lì con le mani, tipo metti la cera, togli la cera, e improvvisamente diventa meditazione. Ti concentri su quella roba lì. 393 736 6240. Peter Pan Generation.

meditazione ci vuole la giusta colonna sonora, questa è perfetta. Ugel, Patatas de Ahogado. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Mercoledì nel quale ci vuole testa e anche corpo. E quindi mettiamoci un po' di testa. Quando facciamo le cose ci sono delle azioni anche ripetitive, no? Che ti permettono di staccare il cervello, uscire da tutti i tuoi pensieri, tutti i tuoi problemi quotidiani e concentrarti su quell'azione lì. Entri in una sorta di stato di trance. A me è capitato sistemando le pareti di casa, ok? Quindi pitturando, facendo un'attività manuale che è abbastanza ripetitiva. Cioè, se devi passare la carta vetrata sulla parete, a me è venuto in mente subito il maestro Miyagi. Dai la cera, togli la cera, allora passa in questo senso, passa nel senso opposto. Un po' me le avete segnalate voi. Ad esempio c'è Alessandra che cita il lettering, che è quell'attività per la quale devi fare la bella grafia, quindi scrivere delle cose con una grafia ricercata. Ci vuole tempo, ci vuole precisione, poi lo fai con l'inchiostro quello liquido, secondo me, adesso non me l'ha raccontata nello specifico, però di solito la si fa con quelle, con quegli inchiostri che sono molto liquidi, e quindi poi io ci passerei sopra con la mano, verrebbe fuori uno schifo, mi incazzerei tantissimo. Ad esempio qualcuno cita i mandala o i mandala, qual è la pronuncia perfetta? Quella nei quali anche lì devi colorare, quindi tutto ha a che fare col colore, col disegno, con la pittura. Uscendo da quel mondo lì c'è Mike che dice il giardinaggio. Durante i weekend mi metto lì, sistemo le piante, passo col taglierba. Anche il motore, no, del taglierba ti permette di trovare quella concentrazione. 393-7366-240, quell'attività che ti permette di entrare in meditazione.

c'è la Generation, stiamo individuando quelle attività che ti permettono di entrare in uno stato meditativo. Ad esempio Marchetto scrive: ciao Joe, a me capita in palestra, cuffiette con la musica giusta e via si spinge. Sì, però deve essere un'attività lunga, devi far cardio, tipo, secondo me, ciclette o corri.

0: detto a lei no.
1: Chiedo perché quando ce l'avevo sul CD di Striscia la compilation, beh, sta canzone di Milky la odiavo, la mandavo sempre avanti.
0: Sì.
1: E ultimamente la state mandando spesso in onda. Cosa succede? Questo è un ritorno che non mi piace.
0: A parte la compilation, Striscia la compilation, che deve essere un capolavoro, la vorrei tanto avere sotto mano. Però no, questo è un mashup in realtà fra Milky, Just the Way You Are, e anche quella degli Stardust, Music Sounds Better With You. Quindi ripresi dei suoni degli anni 90 rimessi insieme. Poi vabbè, soggettivo, secondo me la leghi a una persona o un periodo della tua vita che, boh, non so, magari ti piaceva poco. Marchetto, poco fa, parlando invece di quelle robe lì che ti fisiche, che ti permettono di entrare in uno stato meditativo, parlava di palestra, cuffiette, musica giusta e via si spinge. Io ho detto sì, però deve essere una roba lunga, tipo devi fare cardio o tapirulano, ciclette. Lui dice, io di solito sto 2 ore e mezzo in palestra, è abbastanza tempo? Dipende, cioè dipende anche, 2 ore e mezza sono sicuramente tante, però dipende se fai ripetizioni brevi. Secondo me se fai 10 sollevamenti non è il tempo ideale per entrare nello stato meditativo. Fra poco chiudiamo questa domanda del cavolo con 2 Z, quindi attività manuali o fisiche che ti permettono di raggiungere quello stato lì. Poi c'è l'oroscopo e anche il GR sti cazzi. Peter Pan.

0: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
0: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
0: A 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Ora, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
18: Ogni giovedì notte il suono di Dépendance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basiliche, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
20: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, Sport, Relax, Musica, Food and Drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
21: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
22: Peter Pan Pink Power.
23: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
24: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
16: È un consiglio di Radio Peter Pan.
25: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

risaliva all'anno 1999. Questa andava tantissimo sugli autoscontri. Prezioso, Let Me Stay. State ascoltando Radio Peter Pan. Sicuramente gli autoscontri non sono un'attività adeguata per fare meditazione. No, devi entrare in quella bolla lì, magari facendo attività manuali. Le attività manuali ti permettono di staccare il cervello, e in questo periodo storico c'è tanto bisogno di staccare il cervello e entrare in una sorta di bolla che ti protegge dai tuoi stessi pensieri, come una malattia autoimmune. Un po' di attività che avete segnalato, ne ho selezionate tre fra i vari messaggi. C'è quella di Valentina, che riprende un altro messaggio di poco fa, però è carino perché dice: Gio, a me capita tagliando l'erba del giardino con Peter Pan in cuffia. Quindi comunque quel dettaglio di Peter Pan in cuffia ti permette di entrare nella bolla della meditazione. Pollice verde in generale, curare le piante sicuramente lo è. A proposito di curare le piante, c'è questo messaggio, lo manda Filippo e scrive: Rolling and smoking. Poi vedi come medito, cioè girare e poi fumare. C'era, hai capito? Questi sono i nostri ascoltatori numeri uno. Qualcun altro dice: la top meditazione è quell'attimo nel quale ti accorgi che gli spritz in spiaggia stanno iniziando a fare effetto e ti stendi sullo sdraio. Vero momento di meditazione, evidentemente tratto da una storia vera, weekend nel quale magari hai potuto assaggiare quel profumo lì di spiaggia, bevi due spritz e poi ti metti sulla sdraio e ciao proprio, meditazione seria. Certo, un po' la testa ti gira, ma tant'è. Un paio di dischi e poi scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby!

0: quella che cantava Fabulous, Dancing in Love. Chiusa la domanda del cavolo con due Z, c'è da scoprire quali sono i segni che van bene, quelli che no, i migliori, i peggiori. Su Peter Pan c'è Peter Pan di stelle. Segni che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì che sta di ripartenza sono pochissimi, se ne salvano tre. Oggi si salva la Vergine e io ci sto dentro, quindi a posto. Lo Scorpione, l'ultimo che si salva oggi è il segno dei Pesci. Gli altri non citati, tenetevi forte.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Perché se sei pronto, è come quando sei sugli autoscontri, li ho citati prima, se sei pronto all'impatto sei più sereno, niente colpo di frusta. Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col voto 8 in pagella, i the best, oggi, quelli del Toro. Giornata che ti riempie di soddisfazione, come quando senti attorno a te una zanzara ronzare, ti ha pure punto irridendoti e parte la caccia. La segui, ti prepari a colpirla e alla fine ottieni la tua vendetta schiacciandola fra le tue mani con un applauso. Quella sensazione. I più fighi sono quindi quelli del Toro.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non...
0: Che rabbia.
1: Applaudo.
0: Che forza.
1: Con ironia.
0: Peggiori di questo mercoledì, quelli della Bilancia.
2: Oddio!
0: Oh, no,
2: no! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Bilancia, peggiori.

0: ascoltando Radio Peter Pan, Harvey Lied to Me. Saluto Riccardo che fa parte della categoria segno peggiore di giornata, ovvero la bilancia. Allega una foto con il paraurti di una macchina distrutta e dice: secondo te la macchina è mia? Di che segno sono? Allora io ho risposto: secondo me la macchina è tua e sei bilancia, invece la macchina non è sua, ma il danno sì, l'ha fatto lui.
1: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con i GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellatona di quelle notizie lì, raccolte nelle ultime 24 ore. Il Messaggero, partiamo da lì. Affari tuoi, Donato accetta 10.000 euro per errore. De Martino prova a fermarlo, ma il notaio dice no.
2: E sti cazzi.
0: Come si fa ad accettare per errore 10.000 euro? Posso sbagliare anch'io ad accettarli? Beh, no, li voglio, sì, li accetto, datemeli. Da Il Piccolo di Trieste. La scorribanda di 6 cinghiali poco prima del concerto di Cremonini a Gorizia.
2: E sti cazzi.
0: Devono essere chiaramente dei cinghiali Maranza. Fatto Quotidiano. I miei amici mi hanno sempre detto che sono tirchia. Invece a 20 anni ho già acquistato la mia prima casa. La storia di Tia Cordray.
2: E sti cazzi.
0: Tia, secondo me sei tirchia. Per quello sei riuscita ad acquistare la casa. Perché fai sempre pagare gli altri e non paghi mai te. E non metti la quota dei regali dei compleanni. Alla fine ti ci compri una casa. Da Repubblica questa è bellissima. Ecuador, surreale incidente in campo. Calciatore viene investito dalla golf car dei medici.
2: E sti cazzi.
0: Che stavano spostando uno che si era fatto male, ma stavano guardando dietro invece che davanti e hanno investito un altro calciatore, una strage. A proposito di calciatori, ci sono le dichiarazioni di Inigo Martinez riportate da Fanpage. In Arabia viviamo nei compound. Ronaldo ha una villa e non esce mai da lì.
2: E sti cazzi.
0: La classica prigione dorata. Chiudiamo con TGCom 24. Sardegna, turista francese dichiara: sono stato morso da uno squalo 5 volte.
2: E sti cazzi.
0: Deve averlo scambiato per un chewing gum.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: riprende il successo dei New Shoes degli anni 80, Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait, chiude la prima ora della Generation, quella nella quale sono folletto. Fra poco c'è Marossato che sta sgrovigliando il cavo, ce l'hai fatta?
1: Ce l'ho fatta.
0: Attacca le cuffie, vai, attacca le cuffie.
1: Fatto.
0: Allora è tutto pronto, fra poco cominciamo la seconda ora.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
6: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show!
7: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
6: Edo, che ci sarà quella sera?
7: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
6: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
7: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume. Yes, yes, pop up volume, pop.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 11.03.
0: C'è il meteo.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma dove stai andando?
13: Vado un po' più in giù.
14: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
13: Sì, ma la qualità?
14: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
13: Da Ali i conti tornano sempre.
14: Ali migliora la vita.
12: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata ancora da un contesto a tratti instabile all'estremo nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge e rovesci che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi nel corso del giorno. Sole protagonista invece sulle regioni di nord-ovest. Temperature massime che comunque saranno in lieve ripresa con valori fino ai 27-29 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: iniziassi a cantarla sta canzone, senti.
1: Giorgio, Giorgio, mi paga il taxi. Giorgio, Giorgio, Giorgio, mi paga il taxi.
0: Io non pago il taxi a nessuno, non si scherza, no.
2: Giorgio, Giorgio, Giorgio, prepara il taxi. Giorgio, Giorgio, Giorgio, prepara il taxi.
3: Niente.
0: Secondo te c'ho la faccia di uno che prepara i taxi?
3: O che paghi i taxi?
0: Ma zero
3: ancora
0: proprio.
3: Ancora meno di quello.
0: State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe, la voce che sentite è quella di Emma Rossato. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Minimamente concentrata su quello che dovrebbe fare in questo momento, la sua testa è altrove. Io stavo parlando di concentrazione, no? Nella prima ora. Di entrare in quella bolla di meditazione che ti permette di salire di livello.
3: Ah, tanto livello.
0: Te invece oggi.
3: Invece oggi sì, sta
0: zero.
3: Bassi.
0: Mi è venuta la paranoia per te, perché
3: grazie.
0: Fondamentalmente Emma è ancora studente. Studentessa universitaria.
3: Sì, teoricamente.
0: La facoltà è quella di
3: biologia.
0: Biologia, oggi avrebbe avuto un esame, dico avrebbe avuto perché ha deciso
3: non
0: di.
3: Non sono andata.
0: Hop, saltare.
3: Ma perché ho detto, vuoi mettere tra l'esame e andare in onda con Joe?
0: E guadagnare dei soldi?
3: Guadagniamo dei soldi.
0: Ah, è quella la differenza. L'esame di oggi sarebbe stato, quando gliel'ho chiesto prima, la sua faccia ha fissato il vuoto così. Boh, oggi.
3: Non mi ricordavo.
0: Oggi era, boh, chimica.
3: Chimica organica.
0: Chimica organica.
3: Un esame che avrei dovuto dare al primo anno e sto continuamente posticipando.
0: I suoi compagni nella chat universitaria hanno mandato la foto del compito, ci hai capito? Almeno una domanda.
3: No, niente.
0: Zero. Però farà quello di domani.
3: Domani sì. Domani.
0: E si chiama?
3: Didattica della biologia.
0: Mm.
3: Quindi è un esame che ho scelto io perché era un esame a scelta.
0: Sì.
3: E devo esporre come se fossi una professoressa a una classe di terza media un argomento di anatomia umana.
0: Bello, allora fra poco lo facciamo e vediamo se.
3: Oddio.
0: Gli ascoltatori capiscono.
4: Attenzione, no

0: programma, c'ha l'esame di
1: didattica della biologia.
0: Didattica della biologia consiste l'esame nel spiegare con una presentazione tipo PowerPoint, sì, per intenderci, un tema a una classe di terza media.
1: Esatto.
0: Ovviamente non è che ce l'ha lì di fronte, però no, la prof dovrà valutare se è una brava insegnante.
1: Bravo, esatto.
0: Facciamo un test prima dell'esame, quindi scegli un argomento.
1: L'argomento è sistema nervoso centrale.
0: Lo spieghi in un minuto.
1: Ok.
0: E dopo fai una domanda. Se gli alunni, quindi gli ascoltatori di Peter Pan, hanno capito, l'esame di domani andrà bene. Altrimenti, se rispondono de merda,
1: male.
0: Male, male.
1: Allora, parliamo del cervello. Il cervello, il peso medio del cervello è di circa 1.3 kg.
0: Medio. Il mio,
1: medio,
0: il
1: medio,
0: mio
1: più
0: di
1: o
0: più,
1: meno. Se voi chiudete i vostri due pugni e li unite, più o meno la grandezza del vostro cervello è quella, quindi due pugni chiusi. È diviso da due emisferi, il lobo destro e il lobo sinistro, che sono collegati dal corpo calloso, che è un fascio di fibra che permette la connessione tra il lobo destro e il lobo sinistro.
0: Sta leggendo solo parzialmente.
1: Si divide in sostanza grigia e sostanza bianca. La sostanza bianca è quella più interna, che è formata da assioni mielizzati, quindi hanno una mielina, una copertura di grasso che permette, dà questo colore bianco alla sostanza bianca, mentre esternamente c'è la sostanza grigia che contiene invece il soma, che è la parte, il corpo dell'assone.
0: Il somaro.
1: Del neurone, no?
0: C'è una domanda che vuoi porre avendo spiegato questa,
1: certo,
0: cosa qui?
1: Quindi alla fine la domanda è: che cosa collega il lobo destro e il lobo sinistro?
0: Porca miseria, quella parte me la sono persa, non la so. Cosa collega
1: il lobo destro e il lobo sinistro del cervello?

0: Io Peter Pan, le manine del DJ Max l'hanno unito due dischi, quello di Camel Fat ed Edelbrook, Cola, assieme a Robert Miles, Children. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, poco fa la lezione di biologia di Emma Rossato. Abbiamo fatto poi una domanda, si parlava di cervello, alla fine Emma ha fatto una domanda su un minutino di lezione.
1: Qual era la domanda, Gio?
0: Cosa unisce
1: cosa divide l'emisfero destro dall'emisfero sinistro?
0: Prima hai detto lobo.
1: Vabbè,
0: però.
1: Perché mi hai fatto fretta, mi hai messo fretta nel chiudere la base.
0: Ah, adesso è colpa mia, quindi cos'è che lo unisce sto lobo destro e lobo sinistro?
1: Era questo, ma senti un po' di audio.
2: Buongiorno carissimi ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Allora devo dire che io durante la spiegazione mi sono un attimo perso così perché
0: anch'io.
2: Insomma di mercoledì mattina di rientro al lavoro non è il massimo.
0: Bueno.
2: Parlare di così tanta cultura, però Emma solo perché sei tu promossa.
1: Vedi, grazie.
0: Sì, ma non ha risposto,
1: non
0: scusa,
1: ha risposto.
0: Promossa cosa che non ha risposto?
1: Lui ha risposto un prosecco per collegare il cervello.
0: Anche due, grazie.
1: Un
0: poi
1: cavo USB.
0: USB-C però, specifica, USB-C, quello collega
1: quello,
0: perfettamente.
1: Okay. Il pugno chiuso, no, il pugno chiuso è la grandezza del cervello.
0: Erano due tra
1: pugni.
0: L'altro.
1: Sì, ma più, esatto, così.
0: Due pugni chiusi.
1: Invece?
3: Essendo che ogni lobo è attaccato ad un orecchio e gli orecchi sono i due estremi della testa, cosa che collega i due lobi? La testa.
0: Probabilmente è questo. Vedi,
1: probabilmente
0: me
1: sarà la risposta che darò alla professoressa se me lo chiede.
0: Andrà benissimo.
1: Sì. Grazie.
0: Hanno risposto tutti giusto. Qual era la soluzione?
1: Il corpo calloso.
0: Il corpo calloso, dai.

0: testa solo una cosa, che il cervello dell'essere umano è grande come due pugni uno a fianco all'altro, quindi il mio cervello è grande così.
1: Sì, vabbè.
0: Capito quanto è grande questo cervello? Lei dice che guarda, è impossibile
1: che mio marito abbia il cervello grande come i pugni delle sue mani. Ora, il dubbio è...
0: O ha delle mani grandi grandi.
1: E non ritiene che suo marito sia così tanto intelligente.
0: Oppure
1: ha delle manine piccole piccole, invece suo marito è molto intelligente.
0: Però mette le risate in fondo, quindi evidentemente dice, non può avere un cervello così grande, non ce l'ha. Tra poco torniamo con la seconda parte della Generation, che c'è...
1: Il dilemma!
0: State con noi!
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice

0: Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
8: Peter Pan Impatto.
4: Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: anno 2016, DNC, Cake by the Ocean, riapre la Peter Pan Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo ancora di fronte.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
0: Che forza soprattutto questo momento del programma. Il dilemma, tutto nasce dal sindaco di New York, Zoran Mamdani, che ha firmato un decreto, un ordine esecutivo per la precisione. Era lì con dei bambini nel suo ufficio di sindaco, quindi un ufficio, lui in giacca
1: in New York
0: cravatta.
1: Poi comunque
0: sta di fatto che di qui a qualche giorno ci sono le finali dell'NBA, e la squadra di New York, i Knicks, gioca. Quindi lui era lì con i bimbi e ha detto: bimbi, voi volete vedere la finale? Sì, però è la sera tardi e quindi non si può andare, io vorrei stare sveglio per guardarla,
1: ma i genitori non vogliono,
0: e quindi lui
2: friends,
0: ok amici,
2: executive order,
0: ho firmato l'ordine esecutivo.
2: Bedtime is repealed.
0: L'ora della nanna è obbligata.
2: All of you can watch the finals.
0: Potete tutti guardare le finali. Come vi sentite? Benissimo, se non andiamo a letto presto possiamo guardare il basket. Che era due maroni dover andare a letto presto.
1: Vero.
0: Te ce l'avevi l'orario?
1: Non avevo l'orario, ma perché crollavo da sola. Io avevo un orario che in quell'ora, ovunque io fossi, io crollavo.
0: Io da piccolo elementari, credo verso le 8:30, 9, cioè finiva il telegiornale, iniziava a Striscia la Notizia, era l'ora di andare a dormire.
1: No, mi guardavo un po' i cartoni, però alle 9 veramente crollavo come un sasso.
0: Su questo ce l'abbiamo un dilemma da porre oggi?
1: Certo, ma Berte, sul dormire il pomeriggio, non tanto la sera.
0: Certo, se non puoi dormire la sera perché devi guardare il basket, dormi il pomeriggio.
1: Ma voi il riposino pomeridiano lo amate oppure lo odiate? Quindi se Tim, io vado a dormire pomeriggio un'oretta oppure no?
0: E soprattutto avete l'opportunità di farlo?
1: Io sì, e lo amo fare.
0: Io mai nella vita. 393 736 6240
3: Radio Peter Pan.

0: Si chiama Alpaca il disco degli Avener con i White Shirts. Su Peter Pan stiamo parlando del pisolino pomeridiano. Tutto nasce dal sindaco di New York, Mamdani, che ha firmato una cosa, proprio una legge.
1: Decreto.
0: Una cagata.

0: dell'NBA fra San Antonio Spurs e la squadra di New York, i Knicks. Quindi, dato che non si dorme presto la sera, bisogna recuperare il sonno che perdi non andando a dormire presto, facendo il pisolino
1: pomeridiano.
0: Quindi, pisolino pomeridiano sì o pisolino pomeridiano no?
1: Ciao Joe, ciao Emma, io il pisolino pomeridiano è d'obbligo perché lavorando in agricoltura la sveglia è alle 5 e il letto lo vedo alle 23-24 della sera.
0: Quindi andando a letto tardi e svegliandosi molto presto inevitabilmente, però anche lì quanto deve durare? Perché la mia regola quando lo faccio ogni tanto nel weekend è di 10-15 minuti, altrimenti puoi essere incoglionito.
1: Quello power è un power nap, che non deve superare i 27 minuti.
0: E è diverso dal pisolino?
1: Certo, il pisolino può durare anche 8 ore. Quello è il mio pisolino se potessi farlo ogni giorno.
0: Lei è una fervente sostenitrice del pisolino pomeridiano.
1: Ciao, dice. Io sono super fan del pisolino pomeridiano e quando lo faccio sono con i bambini, dormo tranquillamente 2 ore.
0: Ma 2 ore sono tante, ti svegli
1: sono
0: poi rincoglionito.
1: Poche 2 ore.
0: Il resto della giornata poi non hai più il cervello che funziona.
1: Sai qual è la mia tattica? Mettere tante sveglie e posticiparle ogni volta, dicendo no, beh, ma ancora 10 minuti.
0: E infatti l'esame di oggi...

0: Hai capito? Disco Storia, anno 2001, Praise Cats, Andrea Love, Shine On Me. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, c'è da chiudere il dilemma di oggi con Emma Rossato che chiede sta cosa sul riposino, perché lei è una grande sostenitrice.
1: Grande fan.
0: Cioè, se non ci fosse il pisolino pomeridiano...
1: Io divento cattiva.
0: Sì,
1: se non dormo divento molto cattiva.
0: Morde, attenti.
1: Mordo.
0: Opinioni, senti.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io mi sveglio alle 5:30 tutte le mattine per andare al lavoro a Venezia.
1: Sì.
2: E alle volte, cioè io non sono pro pisolino, però alle volte, visto e considerato che mi sveglio presto tutte le mattine,
0: certo,
2: prendo sonno in treno. Vabbè, e dai, qualche volta mi sono trovato alla stazione successiva, il che non è bene, però
1: quante stazioni?
2: Il pisolino di 10 minuti non è male quando si è stanchi.
0: Poi il treno concilia anche il pisolino, cioè quello non lo valuterei come pisolino pomeridiano, sei lì un po'.
1: Però sai che, ecco, io amo addormentarmi, ma non riesco a dormire, per esempio, in aereo, nei treni. Cioè, io ho fatto Santo Domingo, Italia, e andata e ritorno, che sono 14 ore circa, 13 ore di volo. Non ho dormito niente.
0: No, dormire sui mezzi di trasporto è bellissimo. Quando torni da casa sera tardi in macchina bello.
1: La macchina,
0: quando sei sull'aereo, bello. In treno, bello. È sempre bello dormire.
1: No, non lo so.
0: Che dice Marco?
1: Marco ci dà una dritta su come dormire, anzi quanto.
3: Ciao ragazzi, per quanto riguarda il pisolino pomeridiano, ci sono delle tempistiche ben precise per cui non si deve andare oltre ai 20 minuti più o meno, oppure si va dall'ora e mezza,
0: perché dice ci sono i cicli del sonno e quindi 20 minuti meno,
1: ok, esatto.
0: Ora e mezza più, ok, se fai una roba intermedia

0: Vedi che a proposito di cattive abitudini, fare il pisolino pomeridiano era cattivissimo.
1: Non è vero,
0: perdita
1: non è
0: di
1: vero.
0: Tempo, potresti star lì e fatturare, invece no, sei lì a dormire. Chi dorme non piglia pesci.
1: Ma pigli sonno. Oppure sai
0: che massima di vita. Vorrei chiudere con lui è veramente un aforista nella vita.
1: Pigli questo.
2: La mia compagna ha detto no al pisolino pomeridiano, ma sì al pisellino pomeridiano.
1: Vedi?
0: Alla grande.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Ogni giovedì notte il suono di Dépendance. La cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina. A Tre Basilichi, Padova. In diretta su Radio Peter Pan.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT, media partner Radio Peter Pan.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12.02.
0: C'è il notiziario.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
15: news. Buongiorno da Gerry Romano. Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, nella zona meridionale della capitale indiana, più di 40 le persone soccorse dai pompieri, intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Auger Aliassim contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
18: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Siamo questo weekend?
20: Stiamo a casa.
19: A casa?
20: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
19: E dove?
20: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
19: Porto le pantofole.
20: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2500 ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
23: Iperceramica.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
27: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan, 90.

0: adesso si passa all'azione per provare a vincere.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
2: Oh, you can listen. Start.
0: Sai di esserlo, forte, bravo, competitivo. Devi dimostrare a tutti che vali quello che vali. Come sei, ciao computerone.
2: Calgio.
0: Tu sei il numero uno, vero?
2: Sì.
0: Il numero adesso,
2: sì.
0: Non c'è un computer migliore di te.
2: No.
0: Non
3: io
0: c'è.
3: Sono il numero due. No, no, niente.
0: Dato non ti voglia
3: numero...
0: parlare.
3: No, niente. Ciao computerone.
0: Non ti vuole
3: no,
0: parlare?
3: Niente.
0: Niente.
2: Non mi piace.
0: Non le piace. Terza ora della Generation. Ci sono due ticket in palio oggi. I numeri?
3: I numeri 5 e 6.
0: 5 e 6 di questa settimana, perché i primi 4, anche se voi eravate in giro a fare la bella vita, noi eravamo qui ad assegnare
3: sì.
0: ticket. E c'è una novità questa settimana. Oltre al ticket, assegniamo la possibilità di essere estratti lunedì per vincere anche dei premi con Sand Beach Sottomarina. Questa settimana?
3: Questa settimana c'è in palio l'ombre con due lettini al Sand Beach in Sottomarina.
0: Passare una bella giornata serena quest'estate. A che giochiamo?
4: Back to the Future.
0: E come funziona?
3: Facciamo un tuffo nel passato, noi vi diamo
0: Splash!
3: Delle informazioni e voi dovete dirci di che anno si tratta.
0: Sì, dai, io viaggio col mio appunto a metano, raggiungo velocità incredibili, vado nel passato. In che anno però? Devi dirlo te. 393-736-6240.
5: Dovrà funzionare.
6: Sei.
5: Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
7: Accelerando, vado.
4: Categoria musica.
0: L'11 maggio a Quaker Town in Pennsylvania nasce la cantante Sabrina Carpenter.
4: Serie TV.
0: Il 10 gennaio va in onda sul canale TV via cavo HBO il primo episodio di I Soprano, serie TV che racconta la vita di Tony Soprano, boss della mafia italo-americana del New Jersey.
4: Record.
0: Secondo le stime del Fondo delle Nazioni Unite, il 12 ottobre la popolazione mondiale raggiunge i 6 miliardi di persone. Simbolicamente venne scelto il 6 miliardesimo bambino, Adnan Mevic, nato a Sarajevo.
4: Cinema.
0: Diventa di uso comune la citazione «Vedo la gente morta». Il 29 ottobre esce nelle sale italiane il thriller psicologico «Il sesto senso» di M. Night Shyamalan.
8: Ricordati che devi morire.
3: Posso dire? Era un anno pessimo perché dovevo ancora nascere.
0: Che anno era?
4: Attenzione, non

0: Barbs, si chiama Better Times, il disco che ha appena sentito. Io nel frattempo sono tornato dal passato, sono tornato al 3 giugno 2026, perché poco fa ho preso la mia punta a metano.
1: Sì.
0: Ho raggiunto i 33 km orari.
1: 33,
0: che è una velocità
1: okay.
0: impossibile da raggiungere.
1: No,
0: essere in discesa con quella macchina lì. Ha iniziato a fare le scintille e mi sono ritrovato nel passato e ho scoperto che nel passato, in quell'anno lì, era nata la cantante Sabrina Carpenter. Il 10 gennaio di quell'anno lì, sul canale HBO, che prima era solo americano, adesso c'è la piattaforma, ok? È andata in onda la prima puntata di I Soprano, che racconta della mafia italoamericana,
1: okay,
0: certo, personaggi di fantasia. Quell'anno però abbiamo raggiunto un record nel mondo.
1: I 6 miliardi di persone. E viene anche indicato come scelto il 6 miliardesimo bambino Adrian Mavic.
0: Mavic.
1: Nato a Sarajevo.
0: 6 miliardi, adesso siamo a 8 miliardi. Tu pensa che da allora a oggi sono nate 2 miliardi di persone
1: anche
0: in più.
1: Anche Emma è nata.
0: Quell'anno lì è uscito il film Vedo la gente morta. Il sesto senso, col bambino quello che metteva l'ansia. Bello. Che anno era?
1: Era questo?
2: 2006.
0: No, un po' più indietro, poi
2: 1994.
0: Un po' di più, un po' più avanti.
3: 1998.
0: 98 hai fatto palo.
2: 2008.
0: Lui dice 2008, qualcun altro?
2: 2001.
0: No, più indietro.
1: No.
2: 2002.
0: In realtà l'anno nel quale sono viaggiato e mi sono catapultato era il
1: 1999.
0: Anno meraviglioso, quando ancora doveva esserci il Millennium Bug.
1: Bruttissimo, anno pessimo, fino al 2003 tutti gli anni uno schifo.
0: Vai a cagare. Il più veloce ad aver individuato, probabilmente googolando la data di nascita di Sabrina Carpenter, comunque vince lui il ticket numero...
1: numero 5.
0: Lui è...
1: Enrico Cavaliere.
0: Cavaliere, you win.

0: su Peter Pan Runway ci è arrivato un messaggio. Noi abbiamo parlato di viaggi nel tempo e io sono capitato con la mia punto a metano poco fa nel 1999, sì. Poi sono tornato al 2026, ma nel frattempo è arrivato il messaggio di un ascoltatore che non si firma ma scrive questo: 2003,
1: anno di inizio gioco FIFA
0: per lui probabilmente, perché i FIFA più belli erano probabilmente il FIFA 97, 98 e 99.
1: Però posso dire,
0: però ci manda la foto della sua collezione FIFA 2003 e poi da lì
1: fino adesso. Però se tu guardi anche intorno, cioè ha tanti giochi PlayStation,
0: certo.
1: Quindi la domanda è: che cosa fai nel tuo tempo libero oltre la PlayStation?
0: Beh, tu dormi, quindi potrà giocare coi videogame lui, dai.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Appuntamenti con Radio Peter Pan da venerdì 5 a domenica 7 giugno, quindi il prossimo weekend siamo media partner del Marola Summer Festival a Torre di Quartesolo, Vicenza. 3 giorni di sport, musica e divertimento. Venerdì 5 siamo lì con il The Remix Show live, ci saranno Ricky Ghidoni e i Remix, Edo e Andrea Nordio.
1: Venerdì 5 giugno c'è anche la grande apertura dei nuovi venerdì del Mangio di Gagliarine Treviso con Radio Peter Pan, dalle 21 di sette in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano, il primo Sporty Party tra Beach Club, sport, relax, musica e food drink.
0: Tutto questo al Mangio di
1: Gagliarine.
0: Brava, imparato. Sabato

0: sempre bello. Artemas, I like the way you kiss me. Su Peter Pan ci porta all'ultima pausettina della Generation. Sì. Quindi fra poco spicchiettino finale.
1: Arriva Marco Boffo con i 2000 euros.
0: Vero?
1: E poi secondo ticket della sala giochi.
0: Numero
1: 6.
0: Per provare a vincere i gadget di Peter Pan e anche una giornata al Sand Beach Club di Sottomarina. State con noi.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury.
2: E teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristoranti.

0: colazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
0: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
1: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
2: Hit Universal Fun.
0: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Cifoni Idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000, mixati da
3: Marco Boffo.
4: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: The Heroes, I Need the Music.
1: 2000 Heroes,
0: i supereroi degli anni 2000 mixati da Marco Boffo.
2: Non è un eroe perfetto, è pieno di difetti e funziona per questo.

0: Classica Ritmo
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Thank you Marco Boffo, ci ha portati al 2007 con Timbaland, The Way I Are.
4: Al 2016 con DJ Catch, The Horns.
3: A chiudere dal 2018 Tiesto, Grapevine.
5: Thank you.
3: Tripletta clamorosa, thank you Marco Boffo.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Picchiettino finale della Generation, quello che ci permette di rilanciarci per gli ultimi 20 minuti. La Generation poi basta.
4: Basta. Esatto. Sì.
3: Prima di giocare però c'è il Dome, che oggi è una giornata tosta.
4: Ah sì, senti qui.
6: Ciao Gio, grande Gio.
3: Ciao Dome.
6: Senti allora, oggi questo mercoledì è un lunedì molto difficile, sai?
3: È lunedì.
6: E io credo che mi serva proprio una vacanza.
3: Di nuovo.
6: Sì, perché questo lavoro mi sta proprio stressando e oggi guarda, non si riesce. Poi sta piovendo qua, non si sa se è piovere, estate, non lo so, comunque un giorno sì, un giorno bla bla bla bla bla.
3: Qui c'è un bel cielo.
6: Ciao Gio, io combatto comunque.
3: C'è un cielo azzurrissimo a Castelfranco Veneto, Dome, trasferisciti qui, si sta bene.
4: Si sta bene, è stressante comunque perché c'è Gio, però si sta bene.
3: Dai che giochiamo, dai che ce la facciamo, ticket numero
4: 6
3: di questa settimana col gioco.
7: Elabora computer.
2: Ricordati che devi morire.
3: Bravo computerone, hai elaborato bene. Come funziona ricordati che devi morire?
4: Noi vi diciamo 10 parole di una categoria specifica all'inizio. La seconda volta vengono ripetute, ma saranno 9 e anche in ordine sparso.
3: No.
4: Dovete dirci la parola che manca.
3: No, ne mancherà una. Trovala 393-736-6240.
2: Ricordati che devi morire.
6: Non me lo segno proprio.
3: Categoria delle parole. Tempo libero.
1: Inizia il gioco.
3: Ballo. Gita. Foto. Film. Carte. Lego. Gaming. Picnic. Canto. Viaggio. Memorizzale. A queste ne mancherà una. Canto, carte, gita, film, foto, Lego, ballo, picnic, viaggio. Una non è stata ripetuta. Quale? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: me ci stava un bel acuto così a questo momento del programma. Spicchiettino finale della Generation, si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 6
0: di questa settimana con il gioco.
1: Ricordati che devi morire.
0: Non dimenticarlo mai, un giorno morirai.
1: Bello, bellissimo messaggio.
0: Okay, la in collettiva.
1: Vedo simpatico.
0: No, ma perché è un gioco di memoria. Allora, la categoria di oggi era tempo libero. Abbiamo elencato 10 parole su questo tema qui che erano...
1: ballo,
0: gita,
1: foto,
0: cioè davanti,
1: sì,
0: film,
1: carte,
0: Lego,
1: gaming,
0: picnic,
1: canto,
0: viaggio, ripetute poi una seconda volta in ordine sparso, erano solo 9, quindi dovevi individuare quella mancante. Che dicono?
1: Viaggio,
0: l'abbiamo ripetuta come nona.
1: Ballo,
0: ballo come settima.
1: Foto,
0: foto come quinta.
1: Carte,
0: come seconda.
1: Gita,
0: gita come terza.
1: Film,
0: film
1: oppure
0: quarta.
2: Monopoli,
0: monopoli non c'è. C'era Monopoli, no, dai, poi
1: spiaggia.
0: Spiaggia non c'era.
1: E questa c'era.
2: Figa.
0: No, la figa del tempo c'è, ma non in questo contesto.
1: Lego.
0: L'abbiamo detta come qua sesta.
2: Viaggio.
0: Viaggio come nona, dai, diamo la soluzione.
1: Basta.
0: Quella che mancava al secondo giro, l'hanno individuata in tanti, era
1: gaming.
0: Il gaming, quindi giocare con i videogames. Il più veloce si porta a casa il ticket numero 6, lui è
1: Nicola Zanette.
0: Molto contento.
3: Che bello, ragazzi, finalmente ci sono riuscito. Era da mesi che giocavo con una mia collega in ufficio
0: e l'hai battuta.
3: E oggi che non sono a lavoro ho vinto.
1: Ecco.
3: Forse era colpa sua.
0: È lei un gufaccio maledetto.
1: Lo faceva apposta.
0: Bravo Nicola, you win.

0: Problemi.
1: Sì, perché questa canzone si chiama Don't Wanna Go Home e sarebbe l'ultima nostra, poi dovremmo andare a casa, quindi noi ci abbiamo voglia di andare a casa a mangiare.
2: Io vado dall'estetista ancora a fare le unghie dei piedi oggi. Ieri le mani, oggi i piedi, poi vado a studiare.
1: Certo, avrebbe dovuto studiare per l'università.
2: No, dopo studio.
1: Ma le priorità evidentemente sono altre, la ristrutturazione.
2: Certo.
1: Cose di ristrutturazione della facciata. Torniamo domani fra le 10 e le 13 con la Generation. Fra poco c'è Peter Pan a manetta. Ciao Emma.
2: Ciao Joe.

0: Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
17: It's showtime. Peter Panno Clock.
18: Le 13 da 2 minuti.
17: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
19: Che bello qui. La natura.
20: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
21: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
19: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
21: Ali migliora.
22: La tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
19: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
22: Cioè?
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
23: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
24: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
23: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
0: piadineria.
24: La più buona perché è mia.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Così come noi abbiamo bisogno della pausa pranzo firmata Radio Peter Pan con Peter Pan a manetta.
1: Vabbè, ci abbiamo bisogno, insomma, certo. Noi ci abbiamo bisogno. Ci pagano.
0: No, appunto, ecco. Per noi è fondamentale. Che scherzi, non potremmo più farne a meno.
1: Solo per arrivare a fine mese.
0: Certo. Ah.

0: pomeriggio, Fede.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti quanti voi. Sono le 13:08, si va a manetta fino alle 15 in nostra compagnia. Topa l'insesto che torna ufficialmente quello ufficiale.
0: Ah, se la smettete, la smettete di prendermi in giro, vi odio tutti.
1: Ma c'ho ancora poca voce, io quando dico ufficiale non arrivo, non arrivo al diaframma.
0: Allora, due cose, sì. Due belle notizie. La prima, lunedì, in tempo reale, abbiamo dato così la notizia che stavano per giocare gli italiani a tennis. Sì. A un certo punto mi ha detto sì, ma basta perché magari ci portiamo autosfiga. E invece no. Peter Balamanetta ha portato bene. Ragazzi, tennis italiano che continua a vivere una stagione straordinaria. Roland Garros, tre azzurri hanno raggiunto i quarti di finale. Certo. Noi siamo molto orgoglioni.
1: Se tu dici Roland Garros, sono quelli che si fanno i bomboloni fuori dal campo.
0: Roland Garros.
1: Approfittiamo per ricordare l'appuntamento del giorno. Bravo. Perché oggi alle 14:50.
0: Sì, quindi poco prima della fine,
1: esatto,
0: di Peter Palamanetta.
1: Aliassim Cobolli e poi seguita alle 20:15 da Berrettini Arnaldi, tutto all'italiana.
0: Mi raccomando, facciamo tutti il tifo.
1: Mi fai un pronostico al volo?
0: No, Cobolli.
1: Chi vince?
0: Cosa?
1: Aliassim Cobolli, chi vince?
0: No, raga, perché poi se succede qualcosa sono io che poi porto sfiga e mi sento in colpa.
1: Non ti ho detto vai a giocare al posto suo.
0: Ho capito, ovvio che tifo Italia, ma non voglio gufarla. Ci è andata bene una volta, non esageriamo.
2: Attenzione.

0: tanti, dai, tanti. Dai. Anche perché vabbè, ormai lo sanno anche i sassi in Argentina, sì. Giusto? Ormai questa, anzi questa è la colonna sonora ufficiale del mondiale di calcio.
1: Mondiale di calcio che parte l'11 giugno. Ti racconto una storia che mi è successa in vacanza legata al mondiale.
0: Sì.
1: Parlavo con queste due amiche argentine, ho detto: ma voi una parola in italiano la conoscete?
0: Sì.
1: Pensavo il classico buongiorno, ciao.
0: O le parolacce.
1: Oppure mi fanno: siamo fuori. Ho detto: adesso ti do un pizzone. Però ho conosciuto un altro argentino molto ricco, Alejandro, che mi ha detto, scherzando sul mondiale, dice: secondo te chi vince? E dico: Ale, secondo me vince il Messico. Dice: come il Messico? E alla fine eravamo un po' ubriachelli, abbiamo fatto un patto di sangue.
0: Oddio.
1: Se il Messico vince il mondiale,
0: che fate?
1: Mi paga il biglietto andata e ritorno diretto per Buenos Aires.
0: Stai scherzando?
1: Lui è un miliardario in Argentina, quindi
0: vabbè,
1: lo farebbe.
0: Oh vabbè, io sparo a sto punto per te, incrociamo le dita.
1: A voglia,
0: Messico,
1: cioè, ti farò Messico con i popcorn attaccato. Forza, forza.
0: Io invece ho un aneddoto riguardo, sì, al 2 giugno, perché non ho lavorato, tanto c'eravate voi, insomma, a giro, eravate voi qua. Sono andata in piscina, in una piscina termale, sì, nelle mie zone, io sono di Padova, quindi cioè è famosa per le zone termali. In questa piscina dove vado spesso, stavo pranzando e, aia, loro ad altissimo volume stavano ascoltando Radio Peter Pan.
1: No, mamma mia.
0: Quindi io mi sono ascoltata il Tanta Festa e mi sono ascoltata Fede in Onda.
1: Ieri c'ero io in onda.
0: Sì.
1: Ma come sono andato?
0: No, beh, questa roba, te lo giuro, nonostante siano 16 anni che sono in Radio Peter Pan, è una roba che mi fa sempre piacere, ma mi fa anche strano, capito?
1: Cinti, quella è la mia voce, quella,
0: sì,
1: è la mia radio,
0: esatto,
1: quella sono io.
0: E bello è che poi io, ovviamente, io ho sempre sotto copertura, mio fidanzato dice: no, ma digli che sei tu, faccio, ma sei pazzo, ma mai nella vita.
1: Perché glielo potevi dire?
0: No, raga, io mi vergogno.
1: In cassa, quando dovevi pagare? Ma io sono.
0: Non esiste, queste cose non le faccio.

0: secondo voi è normale affezionarsi alle persone solo ascoltando la voce? Con questo voglio dire che la radio ha veramente una marcia in più. Bentornato, scoppiato di Federico.
1: Grazie.
0: E Alice, la tua voce con lui suona una melodia diversa.
2: Che bello però questo messaggio, posso dire, la gente che si affeziona ad una voce. Belli i tempi in cui non esistevano i social network, perché veramente gli speaker poi non avevi mai idea di che faccia avessero.
1: Te li dovevi soltanto immaginare e cosa più bella ancora per noi, potevamo venire in ciabatte col pigiama a lavorare.
2: Altra cosa bella, sai qual era il famoso detto?
1: Quale?
2: Bella voce, viso atroce. Quindi tu magari sentivi questa voce sensuale, te lo immaginavi uno strafigo, sì, una stragnoca, e invece poi erano delle ciofeche incredibili.
1: Fortunato io che ho la voce di merda, che magari potrebbe essere che sono figo.
2: Dice che sei. Ma so.
1: Chiudiamo il discorso mondiale, perché
2: sì,
1: ieri il super computerone Opta ha presentato le principali favorite per la conquista del trofeo.
2: Ok.
1: E a quanto pare la Francia è la favorita con il 13%, l'Inghilterra e poi l'Argentina.
2: Argentina.
1: Mentre noi poco fa abbiamo chiesto a ChatGPT.
2: Esatto, perché sai come funziona adesso anche per gli esami di maturità? Si chiede a ChatGPT quali sono le tracce più probabili. Fa anche delle previsioni per quanto riguarda il mondiale.
1: Quinto posto Argentina.
2: Quarto posto Inghilterra.
1: Terzo posto sul podio il Brasile.
2: Secondo posto Francia e rullo di tamburi.
1: Primo posto l'Italia.
2: La vedo molto dura. Cioè, a parte che ogni tanto ChatGPT fa degli errori clamorosi.
1: E il Padova. Non credo.
2: In questo caso dice che la sua previsione è che vincerà la Spagna.
1: Sì, ti dà anche la sua motivazione, ti dice perché è la squadra campione d'Europa, giovane, già esperta, talenti come Lamine Yamal, un gioco collettivo, insomma, migliore secondo loro rispetto a tutte le altre.
2: Allora segniamocele e a fine mondiali vediamo chi ci ha avuto ragione.

0: detto che quello che avevi tirato fuori, no? Che sì, la voce a volte bella, è bella.
1: Bella voce, viso atroce, almeno era così che si diceva sempre per quanto riguarda le voci degli speaker.
0: Esatto, in base a questo ci arriva il messaggio di Fabrizio e dice: ciao ragazzuoli, il proverbio sulla voce è perfetto. Io negli anni 90 avevo il CB. Sai che cos'è il CB?
1: Certo, quello dei camionisti che si parlano tra loro, capito?
0: Brava, le rare ragazze con cui passavo le serate a parlare via radio avevano delle voci celestiali. Quando però le si andava ad incontrare, le delusioni erano cocenti tutte le volte.
1: Raga, vedi, una voce ti può tradire, capito?
0: Quindi, amici,
1: state molto attenti a quello che ascoltate.
0: Amici che siete all'ascolto, che sentite una bellissima voce della Fassina, non è che alla fine non è che non sono così tanto fortunato a lavorarci a fianco. Io la butto lì, La butto lì.
1: Va bene, nel dubbio andate sui social Alice Fassina e controllate voi.
0: Ma che marchettare, eh? Che stai?

0: Terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo Terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No! Perché? Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio.

0: su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
11: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
12: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
13: On Radio Peter Pan.
14: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Federico Scavo con Funky Nasau in apertura di nuova mezz'ora. Che c'è?
1: Ho detto Federico Scavo e Scavo.
0: Ma è un'altra cosa. Mamma mia, ragazzi.
1: Però dicono, io faccio lo speaker, perché mi devi mettere a fare i lavori forzati a scavare?
0: Perché non dovresti fare lo speaker, dovresti fare solo i lavori forzati.
1: Posso dire, bella battuta.
0: Ricorrenze certificate di questo mercoledì 3 di giugno. Che succede oggi?
1: Io non te lo faccio leggere, ti copro lo schermo.
0: È la giornata mondiale della corsa.
1: L'avevo
0: già letto.
1: È proprio sveglia.
0: Allora, in realtà i runner ormai sono una popolazione mondiale sempre più grande. Io vedo corse di run ovunque.
1: Non solo, ma tantissima gente amatoriale che prima magari stava sul divano ha preso il via a farsi la corsetta, anche magari 3 chilometri, no? Perché si fanno la passeggiata, un modo per staccare, per stare un po' in mezzo alla natura, soprattutto perché siamo sempre abituati tra il caos, il traffico,
0: gli
1: le macchine,
0: schermi davanti al PC, al telefono. Oh ragazzi, io vi stimo, cioè avete tutta la mia invidia sociale, perché vorrei appassionarmi alla corsa, ad uno sport, alla bicicletta. Io non ce la faccio, il divano mi chiama così forte, è come una sirena che canta e io arrivo.
1: E infatti non andate sul suo profilo perché
0: ma smettila, ma non è vero.
1: No, però c'è da dire una cosa, mi voglio schierare contro io invece i runner oggi.
0: Perché?
1: Voglio fare della polemica, voglio degli insulti al 393 736 240, perché bello che andate a correre, bravi, ma non dovete fare per forza il post su Instagram con Strava: oggi ho fatto 12 km con un tempo di 4:48, sono il numero uno. Basta.
0: Guarda, come il nostro direttore Marco Baxo.
1: Oh no.
0: Se non fai Strava, è come se non avessi corso.
1: E non hai fatto Strava, cioè, capito?
0: Sì,
1: la battuta.
0: Bravo.

0: la rivista internazionale che esce tutti i venerdì,
1: sì,
0: che ci aveva la prima pagina con questo titolo: in gara con se stessi, cercando di riconquistare il controllo sul corpo e sul tempo, molte persone trasformano attività fisiche sempre più estreme in una vera ossessione fino a farne il centro della loro vita.
1: Assolutamente vero, vale anche non solo per i runner ma anche per quelli che cominciano o corrono in bicicletta.
0: Sì, perché oggi tra le altre ricorrenze certificate c'è anche la giornata mondiale della bicicletta.
1: Esatto, quindi tra runner e ciclisti devo dire che il mondo è veramente ampio, sempre di più gente normale, comune si approccia a queste attività perché sono comunque abbastanza low cost,
0: sì, certo.
1: Poi ovviamente ognuno può andare a fare il proprio percorso, al proprio ritmo, in base al proprio gruppo, poi ci si appassiona, ci si compra la bici, la scarpa da runner più figa, insomma è un mondo molto ampio.
0: È un po' quello che era successo nel periodo Covid, che tutti compravano le biciclette, le biciclette erano finite ed erano arrivate alle stelle, poi se le sono vendute tutte su subito.it.
1: È un'altra cosa, durante il periodo Covid tutti si compravano il cane per poter scendere con il cane, capito? Per
0: io
1: non stare chiusi a casa.
0: Sai che mi vorrei fare il cane?
1: No.
0: Però per un motivo, cioè solo per un motivo.
1: Sì.
0: Per scendere al giardino e rimorchiare le tipe.
1: Ma sai che ci sono studi assolutamente dimostrati che dicono che si cucca il doppio se hai il cane.
0: Alle 15 stacchiamo, ci vediamo berrettini e poi andiamo al canile. Alice, mi dai un consiglio? Qual è il cane che ti piace di più? Così poi magari organizziamo un appuntamento.
1: Anche perché sai che il cane deve assomigliarsi al padrone.
0: Vabbè, allora
1: quindi
0: è bruttissimo.
1: Scegliamo il più brutto che hanno, quello messo peggio.
2: Radio Peter Pan.

0: cartoneta run, ultra runner della storia?
1: Ma della storia della radio in generale?
0: No, in generale.
1: E chi è stato?
0: Il soldato Filippide, che pare abbia percorso 246 chilometri in meno di 36 ore.
1: Ma di fila?
0: Eh certo.
1: Madonna.
0: Non è che rimaneva là a guardarte. Sai un altro che invece di chilometri se ne corre uno, è già tanto?
1: Ma perché scappa dalle guardie?
0: Chiaro. Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Comunque Fede, è brutto sentir dire da uno mi faccio il cane.
3: Oh, io lo sapevo. Ogni volta che dico una cosa, proprio mentre la dico, c'ho il presentimento che mi devo pentire di quello che dico. Grazie Andrea De Luca col 2000 Heroes, che torna domani sempre a quest'ora.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 63 6:12.
13: Vivi la potenza delle super hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschetto, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
14: Get the fuck, shut the fuck up.
15: Who's gonna say?
16: Radio Peter Pan.
17: It's showtime.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 14 da 2 minuti.
18: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderen.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Fun. Forever Fun, Forever Young.

0: The Way You Are nella versione remix 2026.
1: Che cosa vuol dire?
0: Vabbè, quando i bravi speaker un po' cool disannunciano, lo fanno così.
2: Ma va in 2K, guarda.
0: 26.
2: Vabbè, seconda
0: che
2: ora.
0: Detto? Scusa.
2: Che sei una persona figa, va in cool.
0: Okay.
2: Seconda ora di Peter Panamanetta, c'è Fede, c'è Alice, fino alle 15. Alice, tu sei andato un attimo di là a fare degli impegni lavorativi e ti è arrivato un messaggio. Te lo faccio ascoltare.
3: Comunque, Fede, è passata già una settimana o quanto, anche di più, da quando mi hai scritto di provarci con la fascina, ma? Non mi ha mai scritto, quindi non posso provarci.
0: Ma io
3: dai, buttagli una buona parola da parte mia.
0: Ma io devo scrivere, cioè se ci prova lui scriverà lui a me, ma scusa.
2: Ma forse...
0: da che mondo è mondo?
2: Vabbè, ma forse accade oggi, come la ricorrenza che stiamo andando un po' a scoprire. Che cos'è il forse accade oggi? Quelle rubriche, quella rubrica che vi porta le ricorrenze non certificate, che sei andato a fare un quiz televisivo, non ve le giocate perché le perdete.
0: No. Che succede oggi 3 giugno?
2: Oggi in America è la giornata nazionale delle uova.
0: Anche perché credo sia uno dei paesi con il più alto consumo di uova pro capite giornaliero.
2: Sì, è vero. Pensa che c'era stato un problema negli anni 2000,
0: sì?
2: Perché le linee guida dell'American Heart Association avevano fatto una revisione e pensavano che fossero piene di colesterolo e quindi c'era stata la crisi delle uova. Adesso hanno ricominciato.
0: Poi se ne sono fregati. Ma che sei matto? Rinunciare alle uova a colazione? Te sei pazzo. Ti interrogo.
2: Sì.
0: Classico metodo, come si fa a riconoscere se un uomo è
2: un uomo.
0: Magari funzionasse che per gli uomini sarebbe facile.
2: Se un uomo è sodo, lo tocchi.
0: No. Se un uovo è fresco oppure no.
2: Allora, fai il buchino?
0: Sì, no. Tra poco ne parliamo. Se intanto voi lo sapete, 393 7366 240. Mamma, che brutto questo suono.

0: giornata nazionale americana delle uova, come si fa a riconoscere se un uovo è effettivamente fresco oppure no?
1: Sei stata brava perché l'hai chiesto ai nostri ascoltatori, sono stati tutti bravi.
0: Bravi.
1: L'unica differenza è che gli uomini ci hanno mandato audio da 8 minuti.
0: Per spiegare una cosa abbastanza semplice.
1: Le donne semplici semplici, 10 secondi sono state chiarissime.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Per sapere se un uovo è fresco, lo immergi nell'acqua. Se sta sul fondo è fresco, se galleggia lo puoi buttare.
0: Beh, la spiegazione è perché se non è più fresco, in camera aria e quindi galleggia. Bravi, oh bravi, perché lo sapevano tutti. Fede, hai imparato una cosa nuova.
1: Posso dire, bravi, non pensavo che mi potevate insegnare qualcosa.
0: No, adesso che vivi da solo, devi essere anche un po' più casalingo, questi metodi li devi imparare.
1: Adesso vado a casa che mi è avanzato un uovo di Pasqua, lo immergo nell'acqua e faccio la prova. Se galleggia vuol dire che è fresco, se va a fondo vuol dire che lo devo buttare.
0: Non funziona così.
1: Non funziona così.
0: Nel caso, se lo apri, fammi sapere qual è la sorpresa.
1: Va bene.
0: Nel caso.
1: A proposito, non m'hai ringraziato che ti ho portato la sorpresa da Santo Domingo.
0: È vero, perché era brutta.
1: Posso dire, c'hai ragione.
0: No, no.
1: Un portachiavi di una ciabattina di plastica bruttissima.
0: Grazie, Fede, grazie mille. Invece, sai qual è il record dell'uovo più grande del mondo?
1: Non lo so. No.
0: Non lo sai? Allora, è dell'uccello elefante. Già qui.
1: C'ha le uova.
0: No, no. No, sapevo che non avrei dovuto dirlo. Sapevo. Allora, è estinto. Dai, ti prego.
1: Sì, sì, scusa,
0: portiamolo a casa.
1: Scusa.
0: È estinto nel XVII secolo. Lui faceva un uovo da un diametro di 90 centimetri.
1: Sì.
0: E una capienza, non ridere, ti prego, di 9 litri.
1: Ti credo, poi a forza di struciargli per te. È estinto. Perché ogni volta si infettavano, stavano male e
0: morivano. Basta! Fede, non si può dire niente.
1: È che due uova!

0: colloco nel mondo?
1: E che ne so, che c'è?
0: L'amore pazzo.
1: Mamma mia.
0: Posso... L'amore loco, loco, loco.
1: Che due uova, guarda.
0: Guarda. Perché dico questo? Perché nel Forse Accade Oggi, forse, dicono, pare, sia la giornata dell'amore supremo.
1: Supremo, eh?
0: Che cos'è quello?
1: La giornata chi è?
0: Di Dragon Ball, l'amore supremo.
1: Oh!
0: Davvero?
1: Ti ricordi Dragon Ball?
0: No.
1: Non è quella la giornata.
0: Ok.
1: Però brava che ti ricordi Junior di Dragon Ball, il supremo. Un giorno dedicato a celebrare le persone care, ovviamente si parla d'amore, non importa quanto difficile diventi la vita. Con chi amiamo al nostro fianco, no? C'è bisogno di fare un po' d'amore, di provare amore e di dare amore, Alice Fassina.
0: Perché non mi guardi?
1: Perché io, se vuoi, ti posso donare il mio amore.
0: No, io non lo voglio.
1: Uffa.
0: Altra giornata, che forse mi piace un po' di più di questa, che è un po' troppo.
1: Sdolcinata.
0: Sì, è un po' troppo. Non so. Non fa tanto per me.
1: Quanto è bella Alice Fassina.
0: Preferisco la giornata mondiale del sidro.
1: Che cos'è il sidro, Alice?
0: Allora, è una bevanda a base di mele molto famosa, soprattutto in America. In realtà sì. È molto apprezzata anche in altri paesi del mondo, anche nell'est.
1: In Portogallo molto, il sidro di mele.
0: Peccato che in Italia non abbia mai attecchito questa bevanda.
1: No, io quando l'avevo assaggiata in Portogallo e c'era andato in fissa,
0: sì.
1: Ho provato a cercarla in Italia. Per fortuna mi ero portato tipo 3-4 bottigliette di vetro nella valigia. Perché qua non l'ho mai trovato.
0: Mi confermi che non è alcolico?
1: Non è alcolico.
0: Non è alcolico, quindi non capisco perché non attecchisca. È buonissimo. È buonissimo.
1: Lo fanno anche alcolico, però quello che va di più non è alcolico.
0: Allora, facciamo una petizione al 393-7366-240. Introduciamo come bevanda, magari in aperitivo o a colazione, il sidro di mele.
1: Mi piace.
0: Ti piace?
2: Pickle Pan.

0: 2020, Torrent Food More Life.
1: Allora, ho sbagliato, parlavamo del Supremo di Dragon Ball. Ho detto Junior, volevo dire Dende. Stamattina alle 5 stavo riguardando Dragon Ball e l'ultima scena che ci avevo in mente era Junior che si preparava al torneo nella saga di Majin Buu, e quindi chiedo scusa perché mi hanno già scritto in milioni.
0: Vabbè, è perché ti sei svegliato alle 5 e sei particolarmente rimbambito più del solito.
1: C'ho il fuso orario ancora addosso, quindi la notte non dormo e adesso questo è il mio momento massimo in cui vorrei andare a dormire.
0: Grazie anche a tutti quelli che ci stanno segnalando le varie aziende in Italia che producono sidro di mele.
1: A quanto pare ce ne sono diverse, soprattutto qui al nord, quindi vabbè, se qualcuno dovesse essere interessato cercasse sidro di mele fatto in casa.
0: Esatto, per un nuovo aperitivo frizzante no alcol che potrebbe risolvere qualche problemino. Che vero fatto? Andrea De Luca?
1: No, vabbè.
0: Non so se può risolvere i problemi di quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, sempre bravi e sempre sul pezzo, diversamente da Fede che, ragazzi, è ancora fuori fase.
2: Acci minchia, che minchiate che dico.
3: Certo che Fede ultimamente sta dando un po' i numeri.
1: Vero, vero, vero.
3: Tra il tessuto non tessuto per la grandine, tra utente misto junior. Cioè, Fede, è l'alcol che ti fa male o cosa?
1: Deve ancora smaltire tutto quello di Santo Domingo.
2: Sicuramente. A proposito di numeri, prendete un foglietto 27, 13, 46, 50, 71. Se vincete, purtroppo c'era un'occasione solo per prenderli. Sono quelli vincenti, il
1: sei
2: migliore.
1: Sicuro? Chi te l'ha detto?
2: Pensa, oh, noi ci abbiamo la registrazione, loro no.
1: Sì, forse vince domani.
2: Forse.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ogni giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basilichi, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta.

0: Aro.
1: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Madness con Love Affair Blind.
1: Dal 2008 e mercoledì vuol dire una cosa: l'ultima mezz'ora ci sono all the good news.
0: Eh sì, perché siamo stanchi sempre di leggere solo brutte notizie, cerchiamo almeno in questo piccolo spazio di dare un po' di speranza, un po' di gioia su tutte magari le scoperte scientifiche non che ci circondano, di cui magari però non sappiamo ancora nulla.
1: Notizie belle che fanno bene.
0: Allora, a quanto pare entro la fine del 2026 potrebbero essere in vendita nelle nostre farmacie dei colliri un po' particolari.
1: Okay.
0: Sono in grado, a quanto pare, di correggere i difetti di vista, quindi senza bisogno di o usare gli occhiali o addirittura
1: le lenti
0: oppure addirittura di risolvere quei problemi che attualmente vengono risolti per esempio con dei piccoli interventi laser.
1: Allora, discorso interventi laser, è una cosa di cui che mi sta girando un po' intorno, no? Vorrei fare l'intervento, però a sto punto, se nel 2026 tirano fuori questa cosa, magari prima di fare l'intervento potrei pensarci a provare prima il collirio.
0: Oh, vedi se questi colliri davvero entrano nel mercato e funzionano.
1: Poi, se non funzionano, gli effetti sono indesiderati, collira, vado in farmacia e litigo con lì.
0: Non l'ho capita. Altra news che riguarda avanzamento scientifico in campo medico.
1: Sì.
0: Gli scienziati hanno creato un mini pancreas, ok? È biologico ed è capace di produrre insulina da solo e di cambiare quindi il futuro nella cura del diabete. È una bella prospettiva questa.
1: Questo sì. Questa è una cosa seria, più del collirio secondo me, perché alla fine lì una soluzione c'è. Questa invece potrebbe essere una soluzione definitiva per un problema che è molto presente.
0: Se anche voi oggi avete delle good news, fatecelo sapere al 393 7366 240.

0: ventilaser per risolvere. Che problema c'hai dagli occhi?
1: Sono ipermetrope astigmatico. Da una parte ci vedo meno, dall'altra ci vedo leggermente più.
0: Per il fatto che tu sei iperscemo, invece, non c'è niente da fare. Mi dispiace, su quello non c'è ancora una cura, una terapia.
1: Però posso dire, cioè, a volte facciamo le good news e tu mi insulti. E anche questa diventa la notizia
0: Vabbè,
1: del giorno.
0: Ma no, è comunque una good news, fa ridere. Attenzione, perché mi piace molto questa operazione che hanno fatto in Corea del Sud.
1: Cioè, di che si parla?
0: Loro stanno testando delle corsie separate, cioè i marciapiedi. Sono divisi tipo a metà, una corsia pitturata di blu, un'altra di verde. Quindi stanno separando pedoni veloci dai pedoni lenti, così da aiutare a ridurre lo stress sia per chi cammina piano e non vuole che la gente gli corra
1: contro,
0: esatto, un po' scocciati, e gli altri appunto per non dover rallentare aspettando quelli che hanno un passo più lento.
1: Posso dire, sicuramente tu staresti bene nella corsia di quelli lenti.
0: No, veloce. Ma io cammino veloce.
1: Ma tu cammini veloce solo quando devi andare a casa che stai per staccare. Perché quando arrivi al mattino, uno, due.
0: No, corro sempre veloce, però posso dire, è una bella idea. Secondo me da noi ci vorrà ancora qualche anno, più che altro perché in tanti posti manco i marciapiedi ci sono, figurati.
1: Infatti volevo dire questo, cioè dovrebbero fare il marciapiede, la corsia verde, la corsia blu, quella
0: la pista ciclabile. Ragazzi, noi ci arriveremo, un giorno ci arriveremo.
1: Intanto facciamo le strade magari.
2: Mami, a me mi gusta tu descendenza intera.
3: Perché?

0: Questa è un po' una settimana corta, il che vuol dire che il weekend è già lì che ci guarda alle porte. E
1: quindi
0: noi?
1: Ci abbiamo un sacco di eventi da raccontare.
0: Certo!
2: Radio Peter Pan.
1: Next event. Eh sì, perché siamo media partner da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno a Marola al Summer Festival, Torri di Quartesolo Vicenza. Tre giorni di sport, musica e divertimento da passare insieme.
0: Assolutamente tre giorni bellissimi al Marola Summer Festival, dove saremo presenti anche noi con un grande evento. Questo venerdì 5 giugno a partire dalle 22 Radio Peter Pan con The Remix Show. Con Ricky Ghidoni in console e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
1: Venerdì 5 c'è sempre un altro bello appuntamento e grande apertura dei nuovi Venerdì del Mangio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 DJ set in diretta con Marco Boff e Salvo Gagliano, il primo sport party tra beach club, sport, relax, music and food and drink.
0: Tanti gli appuntamenti anche per sabato 6 giugno, partendo dal Peter Pan 2000 Heroes al Chioschito, ormai appuntamento annuale immancabile in quel di Cecchini di Pasiano Pordenonis. Dalle 22 in console Andrea De Luca, Andrea Nordio con tutta l'animazione 2000 Heroes e supereroi.
1: Se invece volete andare a vedere le nostre bellissime girl Pink Power, sempre sabato 6 giugno la Velenosa Bolzano Bellunese, dalle 21 il terzo tempo con la console tutta al femminile insieme a Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato e tutta l'animazione Pink.
0: A chiudere gli eventi di sabato anche un Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music a Villorba Treviso, dalle 21 in console Marco Boffo e il nostro Fede.
1: Ci sono tanti altri appuntamenti nelle prossime settimane che come sempre potete trovare sul nostro sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: E c'ha ragione Sara quando ci dice: ma in Australia la cosa bella è che quando ci sono le scale mobili tutti si mettono sempre sulla destra per lasciar passare quelli che magari c'hanno fretta e quindi possono fare le scale mobili camminando.
1: Posso dire?
0: È vero, lo dici sempre, hanno ragione loro, lo dici sempre.
1: Allora,
0: puoi dirlo.
1: Mi hanno mandato un messaggio al 393-73-66-240, dice: ma Fede, che noia che dice sempre posso dire. Vabbè, oh, che noia, stai calma, insomma. Cioè, grazie che me l'hai fatto notare, sarò più attento, però posso dire.
0: Posso dire, calma. Sì, posso dire. Anche la cosa delle scale mobili. Io a Milano fanno tutti così. Forse da te a Roma che non lasciano passare quelli che hanno fretta.
1: A Roma si mettono proprio di traverso per non farti passare.
0: Bastardi.
1: Vi lasciamo comunque nella casa fino alle 17. Noi torniamo domani. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao!

0: Gente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show!
8: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
9: Edo, che ci sarà quella sera?
8: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
9: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
8: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

cosa sta accadendo? Hanno chiuso da Peter Pan a manetta e abbiamo avuto dei problemi di computerizzazione. Allora, cioè, ci siamo, raga? Mi raccomando, ci siamo? Siamo pronti? Dovrebbe andare tutto, teoricamente siamo pronti a partire. Una nuova

0: Ma buon pomeriggio, iniziamo con un pelino di ritardo oggi, 15:10, c'è stato un piccolo problema di computerizzazione, ovvero...
1: Crisi patocchia.
0: Oggi fra l'altro mi sono svegliato, credo con il piede sbagliato, sono arrivato qui in radio dicendo ho l'umore un po' così, chiudono Peter Pan e Manetta e il computer diventa nero, cioè il computer ha cominciato a dialogare da solo, una cosa da oppo bacco.
2: Buongiorno Mago, buongiorno tutti gli ascoltatori, bentornati furbacchioni di questo lungo ponte del 2 giugno. Sì. Come stiamo? Come andiamo? Chi lo sa? Avete mangiato? Siete ingrassati? Secondo me avete preso qualche chiletto, vero?
0: Sì,
2: Mago,
0: sì,
2: non fare
0: furbacchione. È vero.
2: Dai Mago, portaci un raggio di sole, che anche oggi è una giornata un po' di melma climaticamente parlando, quindi Mago, portaci un raggio di sole, magari musicalo.
0: Vabbè, cerco, se va alla radio io cerco di farlo. Allora, possiamo raccogliere assieme, visto quello che è successo poco fa, al 393 736 240, un imprevisto che ti ricordi nella tua vita, un imprevisto che possa essere magari simpatico, una cosa che non avevi messo in conto, come si suol dire, che poi si è realizzata nella tua vita e magari ti ha fatto fare ritardo da qualche

0: profondamente dentro il tuo amore, profondamente anche dentro il disagio. Oggi, in questo mercoledì 3/6/2026, ho appena sentito il tecnico della radio e mi ha detto:
1: ce la faremo! Ce la faremo!
0: Va bene, va bene. Io mi fido, ce la faremo, ce la faremo. Allora, raga, stavamo parlando, cioè, almeno io vi ho chiesto al 393-7366-240 se ti viene in mente un imprevisto della vita, un imprevisto che chiaramente non avevi messo in conto, come si suol dire. Ciao Muva, imprevisto non calcolato: al mio matrimonio mi si è aperta una suola della scarpa a banana, si è sbucciata la scarpa praticamente. Ovviamente non avevo cambi, dunque ho fatto tutto il giorno con le scarpe da ginnastica, lol. Meno male che avevo il vestito lungo. Michela, ti sei passata un matrimonio comoda, che cosa vuoi di più dalla vita? Poi c'è anche lei che fa un audio molto lungo per dirci che fondamentalmente è arrivata in ritardo a prendere il volo causa nebbia in macchina, quindi da casa sua all'aeroporto, è arrivata proprio nell'istante in cui il pilota aveva annunciato che si partiva, per cui ha perso il volo. C'è anche chi dice: ciao Muva, a me è capitato il mese scorso, sono anni che non ho più il ciclo, ma il mese scorso, a seguito di uno starnuto molto potente, mi sono ritrovata insomma sporca di brutto in ufficio con dei pantaloni beige chiaro. Sono dovuto correre a casa nuotando dalla vergogna, facendomi pure prestare un asciugamano per non macchiare la macchina. Benissimo, cioè queste sono proprio le cose che dici: che bella giornatina. Facciamo così, io vi lascio con

0: armi, perché anche negli appuntamenti, nelle cose, potrebbe capitare qualcosa che non ti aspetti, qualcosa di spiacevole o inaspettato.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Vorrei sapere anche un suo di imprevisto. Secondo me ne ha avuti tanti nella vita. Beh, una volta recentemente, quanto è stata? L'estate scorsa è capitato che avessi un volo in ritardo di molte ore. Dovessimo fare una serata assieme. Fortuna c'era un DJ prima di lui che ha tenuto un po' il posto. E lui è arrivato in volata direttamente dall'aeroporto e ha suonato. Cioè, senza nemmeno togliersi proprio l'asciugamano dal collo. Comunque c'è anche chi teorizza l'imprevisto della scurreggia e dice: la scurreggia è un imprevisto battezzato in 5 guai, cioè in 5 punti, penso che intenda. 1. Pensare di farla. 2. Pensare a come farla. 3. Dove farla. 4. Farla. 5. Nascondere di averla fatta. Che effettivamente questo è il processo mentale quando dici: oh mamma mia, non mi sento tanto bene, che cosa sta accadendo? E allora lì comincia il percorso in 5 fasi del dottor non si firma,

0: il computer, abbiamo avuto dei problemi di computerizzazione e quindi mi sono domandato, ma se non abbiamo poi la, come dire, la tecnologia e i mezzi per trasmettere in radio, cosa posso fare? Stavo pensando di mettermi a urlare fuori dalla finestra. Comunque, piano piano, un piccolo capannello di gente, magari lo facevamo, chissà, potrebbe essere un esperimento sociale. Durante gli esperimenti, ma anche durante la vita di tutti i giorni, possono capitare degli imprevisti. Io vorrei farne una raccolta al 393 7366 240. Allora, grandi imprevisti sulle scurregge, scurregge in ascensore. Ciao Muva, rimane chiusa per un'ora in ascensore, alle 5 di mattina. C'è anche chi ha avuto degli imprevisti facendo l'amore con il profilattico, che quindi si è rotto, ci sono stati dei casini. E c'è anche chi, come imprevisto, entra a gamba tesa facendoci una domanda inaspettata. Sentiamo.
1: Ciao fratellone Muva.
0: Ciao.
1: Sembra che correre sia diventata la moda del momento. E lo è a tal punto,
0: sì,
1: che conosco persone che si alzano 2 ore prima dal letto per andare a correre, anziché alzarsi 2 ore prima dal letto per trombare la moglie o la compagna. Partendo dal presupposto che 10 km di corsa corrispondono a un rapporto sessuale,
0: sì,
1: la mia domanda è:
0: è così?
1: Quanto veloce deve correre una persona per fare 10 km in 5 minuti? Ciao da lupo.
0: Ciao, ciao. Ma allora è vera sta cosa che 10 km di corsa, che poi definiamo anche rapporto carnale, perché se ti fai i 2 minuti secchi secchi non so se ti valgano come 10 km di corse. Se ti fai una cosa un po' più ricca a livello sessuale, magari forse sì, chi lo sa. Capiamo questa cosa. Io pensavo che all'inizio mi dicessi, sai, il correre costantemente, pensavo fosse a livello filosofico, invece no, di sport proprio.

0: vediamo se dopo la pubblicità possiamo continuare senza imprevisti, ma insomma, non credo. Muva nella casa,
1: ieri facciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Gioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
20: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
21: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare.

0: Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
3: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia e musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show. Ragaz, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
9: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
8: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
9: A Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
3: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dalla testa. Ah, che giornata, raga, che giornate. Oggi sono giornate che mi fanno pensare che avrei dovuto prendere un ponte da qua fino a settembre. Allora, bentornati e bentornate. Oggi muove nella casa poche idee ben confuse, problemi di computerizzazione. Insomma, questo ponte fino a settembre, devo dire la verità, che malletta, can't get you out of my head, cioè non ti faccio uscire dalla mia testa, come probabilmente delle brutte figure o degli imprevisti che ti sono capitati nella vita. Per esempio, questo è un grande classico, ciao Muva, uno degli ultimi imprevisti è stato che il mio ragazzo ha lasciato le sue chiavi di casa in garage, è uscito per andare a lavoro con le mie chiavi, se le tenute, e io mi sono ritrovata in ritardo per andare a lavoro e chiusa in casa. Non male, non male. Poi sentiamo, pronto, ci siete?
1: Beh, come previsto, mi ricordo una volta, era la seconda birra,
0: sì,
1: buttata giù di cattiveria,
0: sì,
1: stavo parlando con una ragazza lì del locale, e mi è partito, penso, il più grande rutto in assoluto della mia vita, cioè, si è girato tutto il locale a guardarmi. Alcuni applaudevano anche.
0: Alcuni con applausi addirittura. A me è capitato di sputare, cioè sai quando la classica scena che fanno una battuta e tu sputi tutto il drink che avevi in bocca, solo che a volte capita che c'è qualcuno davanti. Ecco, quello a me capitò un po' di tempo fa, non riesco a togliermi l'immagine dalla mente, perché vorresti semplicemente ritornare indietro nel tempo e girarti, oppure non farlo. L'importante

0: nella versione 2024 e d'amore si parla anche adesso, perché abbiamo iniziato insomma a scambiarci un po' di messaggi al 393-7366-240 parlando di imprevisti, che possono essere, che possono riguardare anche l'amore ovviamente. E c'è il suo messaggio che recita così: ho fatto piangere una sposa prima che arrivasse all'altare. Questo è il messaggio di Augusto. Io ho chiesto: ma perché Augusto l'hai fatta piangere? Cioè, che cos'è successo? Ci lasci con la curiosità e ce lo spiega.
1: Praticamente io ero il testimone di nozze di questa sposa.
0: Sì.
1: Io ho dato, niente, eravamo a casa sua e prima di andare all'altare, sai, un aperitivo. E praticamente avevo in mano un gingerino. No. Una ragazza gesticolando con le mani mi ha preso il bicchiere sotto la parte sotto, praticamente tutto il gingerino è andato addosso alla
0: alla sposa. Certo.
1: E niente, sporcato il vestito, ci ha fatto tutta la giornata col vestito sporco di Ginger, infatti la chiamavano Ginger.
0: Ecco, appunto.
1: E però non ti dico che giornata che ho passato alla infernale.
0: Ma certo, cioè poi tu ti senti in colpa, la sposa che vorrebbe lanciarti la torta per intero in faccia, cioè non deve essere stato facile da gestire come situazione. Adesso è il momento del More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Band.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: e fa, realizza un mixato per noi. Come sempre, un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo. Oggi è toccata a lui. Let's go!
1: Davvero molto bello. Peter Pan.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
17: Sono le 16 on point.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
18: Buon pomeriggio, registriamo una viabilità sostanzialmente regolare sulla rete italiana. Sulla 1 c'è qualche rallentamento tra Carenzano e Bivio A1 in direzione di Bologna per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo code tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano. In A14 code a tratti fra Valle del Rubicone e Imola in direzione di Bologna. Veicoli scortati sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione della A4. In A26 coda tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno per un tratto chiuso in direzione di Genova Voltri. Sulla A22 4 km di coda tra Bibiteno Sterzing e confine di Stato per traffico intenso, questo in direzione della Brennero. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Forever Fun, Forever Young.
20: Hola, amanti della musica!
21: Menestrello della coscienza della musica.

0: crisi patocchia, ve lo devo dire, oggi mi sono svegliato con il piede sbagliato e ho detto ho la sensazione che oggi sarà un pelino più faticosa del solito. Arrivo in radio, problemi di computerizzazione, appena finisce Peter Pan a manetta, ho detto oggi potrebbe essere che qualche imprevisto arrivi. Spero che sia finito, aspetta che tocco tutto il toccabile. Molto bene, si parlava quindi di imprevisti nella prima oretta scarsa passata assieme. Importante quando ti capita un imprevisto, come dicono i saggi, come reagisci all'imprevisto, perché poi l'imprevisto ti può far scattare oppure può comunque metterti alla prova, ma fino a un certo punto, e dire no, non mi rovinerai la giornata, e quindi ci trovi una soluzione. Per quanto riguarda gli imprevisti amorosi di cui stavamo parlando al 393 7366 240, mi è capitata una notizia sotto mano di qualche tempo fa. Scoprono di frequentare lo stesso uomo, due donne si affrontano in strada a Torino e una stacca un dito a morsi all'altra. Che qui l'imprevisto qual è? L'imprevisto sono le corna belle, che ahimè come imprevisto sono sempre in agguato. Però qual è stata la reazione? Staccare un dito a morsi all'altra, quindi fare una WWE Champions, cioè lottare per la cintura, e quindi se ne è venuti fuori così, non male.
1: Attenzione,

0: voglio andare a casa, lo voglio dare io sì adesso, voglio andare a casa con una giornata così, raga. Attenzione, attenzione. Raga, ogni tanto bisogna cantare e ballare assieme. Dicendo
1: è un mondo difficile.
0: Mondo difficile.
1: E vita intensa.
0: Molto intensa.
1: Felicità a momenti.
0: È vero, è vero.
1: E futuro incerto.
0: Molto incerto.
1: Il fuoco e l'acqua. Ehi. Concerto e calma.
0: Sì.
1: Sonata di vento.
0: Va bene. Grazie, grazie Tonino. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Era giusto per capire che la felicità a momenti è un mondo difficile. Felicità a momenti e futuro incerto. Però, quando il futuro incerto, bisogna cercare di dargli un po' una botta, no? Una botta di vita, come si suol dire. E la botta di vita, piano piano, arriva all'interno della canzone novità di oggi. Visto che abbiamo parlato di imprevisti, ci possono essere degli imprevisti che in realtà poi ti svoltano tutto. O comunque, ti danno una visione su una cosa che non avevi preso in considerazione. Per esempio, nella musica questo accade molto spesso, nei featuring inaspettati, che dici sembra quasi un imprevisto una cosa e invece potrebbe uscirne fuori qualcosa di interessante. Adesso io lo domando a voi, la prossima canzone è il featuring fra Gabri Ponte e Salmo, che si chiama Tic Tac, ok? Bella, bella energica come traccia, per cui preparatevi, mi raccomando. Il punto qual è? Il punto è sapere se questo imprevisto, diciamo, musicale piace o non piace.

0: Tac, molto bene. C'è chi dice finalmente un po' di good vibes. Io good vibes le intendo col fanchettone, sai, quelle cose lì. Però sono felice, sono felice che appunto in un clima di imprevisti eccetera eccetera siamo riusciti a darle una botta di vita.
1: Dai, uva, non vedevo l'ora che la mettevi. Senti la
0: molto bene. Questo è stato il mood, questo è stato il mood per cui mi sembra che sia stata promossa da Peter Pagnani e Peter Pagnani. Questo duo anche inaspettato, se vogliamo, che hanno detto facciamo una canzone
2: figa, spacchiamo tutto.
0: Devo dire, dai, che ce l'hanno fatta. Adesso ritorniamo indietro di 3 anni. Nel 2023 c'erano MK e Dom Dolla che hanno collaborato, una collaborazione un po' più telefonata, se vogliamo, di Gabri Ponte.

casa oggi è proprio una giornata in cui ti svegli e dici dopo questo ponte c'è chi ha fatto furbamente la cosa di ritornare al lavoro, mettersi in malattia fino a sabato, cioè vorrei sapere se c'è qualcuno all'ascolto che ha fatto questa furbata, perché sì, sei stato, cioè hai letto proprio i segnali per restare a casa a letto in sarcofagito. Molto bene, allora raga, abbiamo parlato di imprevisti, abbiamo cercato di capire quali sono stati gli imprevisti della vostra vita, abbiamo cercato di capire anche perché magari si creano. C'è lui che è un antico saggio kazako che ha la al modo di evitare gli imprevisti. Lui ci spiega proprio benissimo, in una maniera succinta e corretta, come proprio evitare tutti gli imprevisti della vita. L'importante è ricordarsi questa breve regola che riassume così: ok, beh, avete capito? Questa è proprio la regola segreta per non avere più imprevisti nella vita. Allora, io ho visto che adesso, cioè che adesso sta andando il computer, per cui io vi ricordo gli appuntamenti in cui puoi trovare Radio Peter Pan. Potrete trovare Radio Peter Pan da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno, media partner di Radio Peter Pan per il Marola Summer Festival a Torri di Quartesolo Vicenza, 3 giorni di sport, musica e divertimento. Venerdì 5 giugno dalle 22 ci sarà proprio noi con la a farvi sentire a presenza con The Remix Show e Ricky Ghidoni in console, ovviamente Remix Show sia con Edo che con Andrea Nordio. Sempre venerdì 5 giugno, grande apertura dei nuovi Venerdì del Mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano, il primo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink, così almeno le cose importanti le abbiamo ricordate. E adesso una new religion.

0: Sport.
1: La tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ogni giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basilichi, Padova, in diretta su Radio Peter Pan. Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza.

0: efficienza. Solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Il film sta per cominciare.
1: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
3: Cinedisco.
1: Cinedisco.
3: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
3: Alla grande.
1: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
4: Sì, no, non me lo segno.
1: A tempo di DJ Maxwell.
3: Magnifico.
1: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Forever Fun, Forever Young.
6: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.
7: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: puntata di oggi del sottoscritto, ma anche di tutto quello che mi gravita un po' attorno. C'è qualcuno che mi ha fatto la macumba per caso? Molto bene. Allora, cioè, tu pensa che oggi è una giornata così un po' de merda che è ritornato il nostro amico Oppo Bacco.
1: Oppo Bacco, ecco. Scus mago se ricompaio di nuovo, però ho ottenuto, osservato una cosa. Oggi è proprio il cervello che va proprio in scurreggia, mi fa proprio di quelli. Bravissimo Marco.
0: Grazie. Anche sulle giornate così, cioè non prendetela come una puntata campione oggi, mi raccomando. Oh, essendo qui, diciamo, sei giorni su sette, mancando praticamente un mese e mezzo durante l'anno, ogni tanto ci sono le giornate con un po' più di sfiga sulla spalla. Potrebbe essere questa mia condizione perché continuo a ritardare sempre di più l'orario in cui vado a letto. E secondo Notizie Premium, e se una pagina Instagram si chiama Notizie Premium, io ci credo, dice devi andare a letto entro le 23, altrimenti il tuo corpo ti spinge a mangiare di più, a fare una vita insomma un po' più sregolata e così via. Io comunque oggi ci ho provato a bussare sulla mia scatola cranica e a parlare col mio cervello, a intimarlo di svegliarsi, ma lui mi ha detto

0: La nuova di Ugel, Moving to the Sun. Ti muovi verso il sole, ed è quello che chiede anche lei con questo messaggio dicendo: parliamo di sfiga, Muva. Oggi finalmente io e il mio ragazzo andiamo a dormire fuori per il regalo che mi ha fatto al mio compleanno. Ovviamente siamo fermi da quasi un'ora in autostrada causa incidente sulla 26 altezza Vercelli, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Non credo il fidanzato, ma chi ha fatto chiaramente l'incidente. Saluti da Francesca e Matteo, mandateci un po' di positività. Allora, oggi devo dire che positività se ne becca proprio a grammi, attenzione, perché c'è anche lei che così d'amblè arriva oggi con dei messaggi X, che parla di frequenze, parla di questo, parla di quello, e poi così a caso aggiunge:
1: tra l'altro Marco Baxo non ci piglia niente con la pronuncia friulana, gli ho suggerito vivamente di trovarsi un amoroso friulano e imparare un po' di friulano, perlomeno la cadenza.
0: Ok.
1: Francesca da Udine.
0: Allora, Francesca apre un dibattito: il mercoledì potrebbe essere mercatoio e in realtà potrebbe essere anche fidanzatoio. Oggi proponetevi, soprattutto le friulane, a Marco Baxo come prossime fidanzate. Chissà se si canterà a Gallo.

0: parte di questa canzone che se la ripeti velocemente ti fa diventare tonto per davvero.
1: Quanto cazzo è difficile dire wikidi wikidi wikidi ue veloce.
0: È vero, è vero. Wikidi wikidi, non ce la fai, non ce la fai. È l'evoluzione del gigidi di Quagmire, dei Griffin. Wikidi wikidi wikidi ue, così al massimo della velocità ce la faccio io. Poi appoggiano, prima di salutarci con la perla del pirla che parla, appoggiano l'idea del fidanzatoio per Mark Baxo, ovvero trovare una fidanzata friulana per fargli capire effettivamente l'accento del Friuli Venezia Giulia. Dicono i friulani, io non mi esprimo in questo, già Matolc, cioè già il direttore non si fida più di me, della proposta che faccio e tutto quanto, per cui sono attappirato anche per questo, perché devo farvi meno proposta musicale, capito? Per cui questo mi attapira un po'. E poi non lo so se abbia già avuto fidanzate della regione, onestamente, cioè non ho il suo libretto magico delle ex in questo istante. Prima vi ho ricordato gli eventi di questo venerdì, vi ricordo che sabato 6 giugno ci sarà il Peter Pan 2000 Heroes al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis dalle 22 con Andrea De Luca, Andrea Nordio e l'animazione in stile 2000 Heroes. Ci sarà il Pink Power at La Velenosa, Bolzano Bellunese Belluno dalle 21 con Sister Gloria, Alice Fassimna ed Emma Rossato. E poi sempre sabato 6 giugno Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music Villorba Treviso in console con Marco Boffo e Fede. Io come d'abitud vi lascio con la perla del pirla che parla, un producer che abbiamo già conosciuto qui all'interno di Radio Peter Pan, Bishitz assieme a Aya Annie con Always New.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
12: Le 17 da un minuto, ciao.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare.
14: I gabbiani, il sole.
13: La nostra spesa ha lì che arriva.
14: Ah, bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la vita.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
0: Iperceramica.
1: Forever Fun, Forever Young.
2: On Radio Peter Pan.
3: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

compagnia. Insomma, da oggi non si scherza più, ragazzi. Ora rimboccatevi le maniche, si ritorna al lavoro, ma soprattutto si ritorna ad ascoltare la musica del Peter Pan 90-210. La voce naturalmente mi ha abbandonato in questo weekend, d'altra parte sono fortunatissima. Oggi un pochino ne ho, quindi ritorno molto volentieri a condurvi su e giù per gli anni 90 e 2000 in questo viaggio bellissimo su Radio Peter Pan. Andiamo nel 1990.

nel 1990 ci ritrovavamo in qualche garage, in qualche taverna e giù a cantare No Coke di Dottor Alban, che diceva col suo vocione no droghe, nessun tipo di droghe. Era il 1990, da lì partirono tutti i locali di tendenza e lo ascoltarono anche.

Bene, sì, un disco felice, molto happy ad aprire le serate nel 2012 e soprattutto in alta rotazione in tutte le radio proprio in quell'anno. Ora arriva una doppietta di quelle che vi faranno veramente divertire. Andiamo nel 2002, ma che ve lo dico a fa, ragazzi, alzate il volume, ci sono i Planet

0: Io amo Tamagotchi!
1: Tamagotchi chi è?
0: È un amico che vive solo con me. Mi chiama, lo ascolto, ha bisogno di me. Che piccolo, tenero, lo nutro, è felice. Lo lavo, lo curo, lui dipende da me. Si chiama Tamagotchi.
1: Tamagotchi cos'è?
2: Tamagotchi è solo Tamagotchi, l'originale.
3: Eh sì, era il 1998, l'anno in cui siamo impazziti tutti per l'animaletto Tamagotchi, questo animaletto virtuale, ospitato in un piccolo dispositivo a forma di ovetto, e si basava un po' sulla simulazione del ciclo di vita di un cucciolo, dal momento in cui si schiudeva l'uovo fino all'età adulta. Bisognava dargli da mangiare, da bere, pulirlo, fargli fare i bisogni. Sì sì, un vero e proprio figlio praticamente, una rottura di maroni, ragazzi, che... cioè io ne ho presi due, tutti e due mi sono morti appena si sono schiusi, cioè me ne dimenticavo, Max, che... però i figli li ho cresciuti bene, sì. È un test non valido quello del Tamagotchi. Continuiamo, seconda parte del Peter Pan 90 210. Arriva la voce di Marvin con Prezioso, Le Louvre 2004.

far divertire la gente. Ogni produzione è stata un successo. In questo caso vi abbiamo fatto ascoltare Le Louvre dal 2004 e pochi sanno che il testo originale del 1982 è stato scritto da Enrico Ruggeri. Sì, quello lì che non lo fa cantare perché Novax. Ultimamente è su tutti i social. Ecco, no. Però ritornando a noi, complimenti a Prezioso perché insomma ha mantenuto questa forte vena ironica unendola alle sonorità dance ed elettroniche che hanno dominato le discoteche proprio in quegli anni lì, nei primi anni 2000, la famosa Italo Dance. Ed ora un altro DJ producer pazzo che nel 2001 fece questa sorta di mashup.

Ma vabbè ragazzi, allora, visto che siamo pronti a lanciare anche il disco Botta de Vita, vi devo naturalmente dare le istruzioni. Abbassate per bene il finestrino, tenete l'occhiale da sole, buttate fuori il braccio e con la manina tenete il tempo picchiettandola sulla portiera. Insomma, il famoso

appuntamento della settimana della 10ª stagione di Peter Pan 90 210. È stato bellissimo ritornare con voi dopo un giorno di pausa, quindi ci siete mancati tantissimo. La stessa cosa spero valga anche per

0: notte. Arrivano quelli dello sfogatoio e da Lady Ellen, DJ Max e Andrea De Luca. È tutto, ciao!
1: Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamiq.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamiq?
2: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione.

0: Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
7: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Non mettere la sigla estiva.
1: Sta piovendo.
0: Sì, sì, sì.
1: Iniziamo da domani con la sigla estiva. Va bene, va bene. Vabbè, ma solo qui magari. Cioè, credo che sia una cosa un po' tipo nuvoletta di Fantozzi che avevo qui sopra Castelfranco Veneto.

0: l'hanno detto sì che assomiglia a Antonio Banderas.
1: No, no. Sfogato in diretta
2: su Peter Pan. Selvaggi!
0: Dai, che inizia la nuova settimana corta dello sfogatoio di Radio
2: Bello. E poi è corta anche la prossima, bellissimo.
0: Perché?
2: Non c'è un motivo, lo troveremo. Vuoi non trovare un motivo?
0: No, non c'è un motivo.
2: Ma lo troveremo un motivo.
0: No, no, no.
2: Amici, anche settimana prossima, facciamo solo mercoledì. Siamo sicuri?
0: No.
2: Qualcosa può succedere,
0: no,
2: dai, che ne sa. Può succedere qualcosa.
0: Dai, è bello d'estate. Ragazzi, questo è il mercatoio. Se volete vendere qualsiasi oggetto, dalla vostra macchina, alla cabrio, alla moto, alla bici, al monopattino, al costume, a qualsiasi cosa, mandate un audio descrivendo l'oggetto, lasciando il prezzo e i vostri contatti o il contatto social, o dettate lentamente il vostro numero di telefono. Quindi inviate tutto via WhatsApp al 393 736 2140.
3: Attenzione, no.

0: qualcuno vuole iniziare, prendesse questo numero.
1: Vendo mountain bike GT, marca GT, 27,5, telaio XS, usata con qualche segno di usura, ma ottima per iniziare a fare mountain bike. Prezzo 100 euro trattabili. Giorgio 349 070 5925. Ciao.
2: Vabbè, potevo dirlo anche più lentamente il numero, non l'avrà preso nessuno.
0: Vabbè,
2: non
0: lascia
2: importa. Durante queste due ore regaleremo anche due iscrizioni gratuite per la Gravel Ombre del 20 di giugno. Gravel Ombre.
0: Molto bene, amici, ma sapete che oltre a essere mercatoio, ovviamente anche sfogatoio. Quello che stiamo per sentire non si sfoga, ma fa una domanda agli amici leghisti. Io la allargo a tutti quanti. Sono senza voce. Io la allargo a tutti quanti, ok?
2: Hai lavorato questo weekend?
0: Sì, sì, sì. Si parla del comune di Malo, lo dico per chi non è di queste parti, è un comune in provincia di Vicenza.
2: Sì.
0: Lui.
2: Malo.
0: Lui e amici fa questa domanda qua.
3: Buonasera selvaggi, io volevo lanciare questo quesito a tutti i leghisti d'Italia. Di cosa ne pensano del sindaco di Malo?
0: Anche non leghisti,
3: Provate a cercare un pochettino che cos'è il sindaco di Malo. Sentiamo cosa dicono i leghisti.
0: Ve lo anticipo io, poi volete, se volete approfondire, lui si chiama Moreno Marsetti, è un sindaco leghista, la caratteristica è che è musulmano, ok? E niente, questi fa un po' specie che un leghista sia musulmano, ma è musulmano.
2: Vabbè, insomma, c'è libertà di religione.
0: Ci mancherebbe, cioè poi i malesi l'hanno votato.
2: Roberto quindi... Baggio e Vicentino è buddista, per dire.
0: Cioè, vabbè, ho capito che c'entra, però.
2: Che c'entra, stessa cosa.
0: Vabbè, non è la stessa cosa essere musulmani e essere buddisti. Il musulmano crea più
2: scalpore.
0: Più timore.
2: Vabbè. 393 736 6240.
4: Radio Peter Pan.

0: finale a Roland Garros.
1: Io settimana scorsa che ti ho tre pronosticati, chi ti ci ho messo subito? No, impossibile. Chi ti ci ho messo?
2: Che Arnaldi?
1: No.
2: Che avevi messo?
1: Chi ti ho messo?
2: Non mi ricordo.
1: Flavione Cobolli.
2: Sei sicuro?
1: Al 100%, questo è impossibile.
2: Vediamo se arriverà in finale.
1: Vince, io ho pronosticato la vittoria addirittura.
2: Ma non di Cobolli.
1: Sì, di Cobolli, Avevo detto Djokovic quando ancora non era uscito. E Zverev e Cobolli.
2: E secondo te Cobolli batte Zverev?
1: Lascia fa.
2: Vabbè.
1: Okay. Vabbè, prima deve battere Aliassim. Comunque.
2: Tra l'altro.
1: E va bene, amici, il prossimo audio è riservato solo a chi va fuori strada con le auto, perché la sua Opel Frontera è preparata per andare off-road.
3: Ciao, vendo Opel Frontera del 99, preparata per off-road.
1: Sì.
3: Prezzo 7.000 euro trattabili. Il numero è 333-7329-891.
1: Lololollo.
2: Hai capito?
1: Mentre lui vende un impianto di irrigazione, amici.
4: Sì. Vendo impianto per bagnare completo di pompa, i gettini per bagnare la verdura, il getto più grande per bagnare il mais, e 300 metri di tubo, tutti i vari accessori, 1.500 trattabili, sono di Porto Gruaro, Stefano, 340 34 87 595, ripeto 340 34 87 595.
1: Lololo!
2: Molto bene!
1: Mentre amici scooteristi, compratevi questo Kimco,
2: Cosa? Daniel, vai!
5: Ciao, sono Vincenzo, vengo da paese e vendo un Kimco People 125.
2: Kimco?
5: Con qualche lavoro da fare a 500 euro.
1: Ma che Kimco?
5: Il numero è 377 027 4687.
1: Kimco!
2: Al Kimco 377 027.

0: Tiziano Ferro. Tiziano Ferro.
1: Non fare body shaming.
0: No.
1: Non fare body shaming, no, per no, cotanto. Non farlo neanche tu.
0: No, non perché si è appesantito, perché ci sta.
1: Lui nasce appesantito, eh.
0: Certo, certo, ma per la voce. Cioè, ha perso anche un po' di. Ha perso un po' della sua voce.
1: Anch'io stasera ho la voce un po' bassa, cioè. Agli artisti può capitare, cioè. Infatti stasera non canterò allo sfogatoio io.
0: Tu hai ragione, beh, sì, sì, può capitare. Però, insomma, si era preparato per questo tour. È all'esordio con questa voce.
1: Lascia fare, le prossime dagli due tappe e poi ritorna.
0: Poi si scalda, dice.
1: Certo, vabbè, certo. Vabbè. Allora, amici motociclisti,
0: s'asciuga
1: io.
0: S'asciuga anche dopo.
1: Allora stai facendo un po' di scemi. Allora stai facendo un po' di scemi. Allora, tu volevi parlare di quello, di verità.
0: No, però.
1: Tu sei un po' di scemi. No, sei una merda.
0: Che se sei un po' appesantito, sei una merda. Non fare i balletti.
1: Lui nasce appesantito.
0: Ma non fare i balletti!
1: Ma che.
0: Non fare i balletti. Fai ballare i ballerini, tu canta, fai l'artista che canta, ma non farti i balletti.
1: Io sono appesantito ma ballo.
0: No, tu non ballo, tu sei.
1: No. Come non ballo? Io ballo.
0: Ah, tu balli?
1: Certamente.
0: Non sapevo, vai.
1: Allora, amici motociclisti, lui credo che venda una moto Guzzi, anche se mi sembra di sentire che dice moto Gucci, però magari.
0: Sì, sì, una moto Gucci.
1: Una moto Gucci. Moto sentiamolo. Gucci, sì.
2: Vendo moto Gucci R12, quindi 12 pollici, del 2021.
1: Sì.
2: A 4.000 euro.
1: Sì.
2: Numero 345-21-90-998 Matteo, ciao.
1: Lololo.
0: Molto bene, poi.
1: Allora, il primo commento sul sindaco di Malo io magari lo eviterei, e invece no, ve lo faccio sentire.
3: Un leghista musulmano è come dire.
1: Occhio, eh.
3: Un vegano cacciatore.
1: Occhio, eh.
3: Comunque è sempre forza destra.
1: Vabbè.
3: A prescindere.
1: Capito?
4: Peter Pan.

0: Hey, y'all better make some noise for the Blessed One up in here tonight. Y'all better make some motherfucking noise before we turn this shit off. Out on my love.
1: Bravo Baxo, Roberto Baggio è buddista e sindaco d'Italia. Come la mettono qua i leghisti?
2: Vabbè, è anche
3: è una cazzata.
2: È nominato sindaco d'Italia lui.
3: Non credo, sì. Che vuol dire poi sindaco d'Italia?
4: Va bene, lui invece è più possibilista sulle possibilità del sindaco Di Maio, che peraltro non è stato eletto da poco, è in carica già da parecchio tempo.
5: Beh, io penso che essere musulmano non voglia dire non essere con degli ideali di destra, nel senso che ci possono anche essere musulmani che pensano che ci siano musulmani teste di cazzo, quindi ben venga se ha degli ideali di destra e ha il coraggio di fare ciò che deve essere fatto, assolutamente ben venga.
2: Ma i francesi del PSG,
3: francesi.
2: Sulla carta sono francesi.
3: Sulla carta.
2: Che sembrava dovessero fare l'attacco alla Bastiglia anziché festeggiare la Champions.
3: Sono dei coglioni.
2: Ma delle merde.
3: Sì,
2: ma i francesi. Ma come cazzo fai a rovinare così la città?
3: Ma quello è un pretesto.
2: Ma perché?
3: Sì, perché
2: ma
3: non sono francesi.
6: Peter Pan.

0: europeo di Bad Bunny.
1: Ah beh. Ma è iniziato anche il calcio minchiato. Calcio minchiato perché in questo periodo sono più le minchiate che le cose vere, ma stiamo per sentire una cosa vera e chiudiamo così il primo quartino.
0: Vai.
2: Ciao Radio Peter Pan, Pedro.
1: Sì.
2: Come la vedi la cessione di Dumfries? 20-25 milioni. Mi parano un po' pochi, ma
1: era la clausola rescissoria.
2: Prendiamo palestra.
1: Magari.
2: Ci specchiamo.
1: Speriamo.
2: Dai, forza Inter.
1: Basta che non facciamo come Lucma che per due spicci l'abbiamo perso. Speriamo di no.
0: Chi è Dumfries? Andiamo. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Peter Pan. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ogni giovedì notte il suono di Dépendance, la cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basiliche, Padova, in diretta su Radio Peter Pan. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Peter Pan Pink Power.
12: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
14: Breaking news. Una buona serata da Virginia Giacomin. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione.
15: Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuel Chiannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio, scatenando la reazione degli animali. Questa è Breaking News di Digicom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
19: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole?
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
22: Forever Fun.

0: di annuncio descrivendo l'oggetto, il prezzo e i vostri contatti al 393 7366 240.
1: Ma ovviamente anche sfogatoio, e stiamo parlando, amici, di Moreno Marzetti, il sindaco di Malo, leghista musulmano, ma
0: Malo,
1: ma in questi quattro giorni che non ci siamo sentiti, comunque c'è stato dello sport, e se qualcuno se l'è perso,
0: avevo questo... un riassunto fatto professionale, professionale, non come il tuo amico di me, di Marghera.
1: Sto scherzando, lo sai che forse non ci lascia più odio perché Mediaset non vuole che, perché forse se lo compra.
0: Se lo compra Mediaset?
1: Sì, sì, sì, è probabile. Sì.
2: Per fare a Budapest il Paris
0: Per fare il magazziniere?
1: No, no, no, no.
2: A Budapest il Paris Saint-Germain si laura bicampione d'Europa dopo l'1-1 nei 120 minuti, decisivo rigore sbagliato dal difensore brasiliano Gabriel per i londinesi. Seppur sconfitto con lo stesso punteggio fatto a Catanzaro, il Monza è la terza squadra promossa in A, determinante il terzo posto in regular season. L'ennesima doppietta aprile nel Gran Premio del Mugello, con vittoria per Marco Bezzecchi su Jorge Martínez Bagnaia, Riminese che allunga in classifica mondiale sul compagno di squadra più 17, e il punto esclamativo di Jonas Vingegaard con la quinta vittoria nella tappa di Piancavallo e trionfa al giro dando 5-22 al secondo Felix Gall.
0: Facile.
2: Orfani di Sinner, Italia protagonista Roland Garros con tre italiani ai quarti, Berrettini, Cobolli e Arnaldi, e due coppie in semifinale nel doppio maschile Bolelli Vavassori e doppio misti Errani Vavassori. Sono entrambe pari alle serie semifinali playoff di basket. Brescia Olimpia Milano e Virtus Bologna Venezia stanno sull'1-1.
0: Questa è professionalità.
3: Interpan

0: selvaggi, Italo Ferro, si è pesantito perché fa di cognome Ferro.
1: Questo è un amico tuo, saluta i tuoi amici che ci ascoltano.
2: Allora, se si fosse chiamato Piombo potrei capire, ma vabbè, Ferro
1: già faceva cagare, adesso tu vuoi peggiorare la situazione,
2: cioè,
1: scusa.
2: Tiziano Piombo, allora poi nel senso di pesantezza, ma il Ferro anche no.
1: Dai. Certo, vogliamo parlare di questa cazzata.
2: Vai.
1: Prima di parlare del sindaco di Malo ci trasferiamo in Austria, amici.
3: Ciao Fedro, ciao Marco, un saluto da Lienz, Austria.
1: Ma salutiamo gli austriaci che ci ascoltano,
2: ma anche gli amici della Carinzia.
1: Anche allora, Carinzia, anche gli umbri.
2: Portiamo anche DJ Carinz.
1: Ecco, tu hai questa minchiata.
2: Vai, vai.
1: Va bene, parliamo del sindaco di Malo.
4: Allora, si dichiara musulmano non praticante e oltretutto dice chiaro e ha ribadito più volte che le regole civiche del paese dove vive valgono più della religione e vengono prima della religione. Quindi una persona senz'altro intelligente è una polemica che si smonta.
2: Vedi?
1: Lololo!
2: Vedi che è anche apprezzato, perché comunque si comporta in maniera giusta.
1: Lui fa questo commento, lo mettiamo? Lo mettiamo.
5: Ciao selvaggi! Beh, anche Hitler era ebreo, è la stessa cosa.
1: Ma in che senso? La stessa cosa rispetto a cosa? Perché non ho capito il nesso.
2: No.
6: Peter Pan!

0: 240.
1: Ma come sapete anche Sfogatoio e lui è incazzato nero con i meteorologi.
2: Ciao selvaggi, allora volevo mandare a cagare tutti i meteorologi,
0: allora,
2: o quelli che creano le app del meteo, perché non ne azzeccano una, questi
0: non
2: bastardi.
0: È vero,
2: non ne azzeccano una. Sono in mare con mare vento dove avevano previsto bel tempo.
1: Vedi?
2: Bastardi.
1: Poveretti.
0: Perché dovete chiamare le torri di controllo?
1: Eh sì.
0: Loro sì che ne sanno. Infatti adesso ci colleghiamo con la torre di controllo dell'aeroporto di Verona.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Golfo del Pirla, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
4: Pronto?
5: Comandante, mi riceve?
4: No, non le sento.
5: Su che frequenza è? Ha problemi con la ricezione?
4: Prego.
5: Sì, mi riceve?
4: Mi dica.
5: Siete autorizzati al decollo, vento 120 gradi, 20 nodi, passo.
4: Ma che problema ha? Pronto?
5: Pirla Hotel, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
4: Sì, benissimo.
5: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3, passo.
4: Perfetto, a posto, andiamo con l'A3 adesso.
5: Vento 150 gradi, 30 nodi.
4: È troppo, va così.
5: Eh?
4: È troppo.
5: Come troppo?
4: Troppo vento.
5: Comandante, che dice?
4: È troppo.
5: Mi riporta la sua posizione di attesa?
4: Sì,
5: sì.
4: Seduto, comodo.
5: Come seduto comodo? Ma non è comandante lei?
4: A cagare.
5: Come va a cagare?
3: Peter Pan!

0: Per il tipo che dice che Hitler era ebreo, che si informi meglio.
1: Lolo, glielo dice lui questa cosa degli ebrei di Hitler.
2: Sì, infatti.
3: Selvaggi, sì. Allora, Hitler non era ebreo. Sua moglie aveva origine ebrea. Per quello si è tanto incazzato con gli ebrei. Lolo.
1: Tu dici che quello motivo. Lolo. Ma attenzione sull'argomento, amici di Malo, non entrate nel panico. Io non credo che accadrà quello che dice lui sul sindaco, sentiamo cosa dice, attenzione. Vai.
4: Allora, intanto Hitler non era ebreo, ma si pensa che avesse avuto parenti forse ebrei, intanto. E si vocifera anche che fosse omosessuale, tra l'altro.
1: Sì,
4: andiamo
1: faccio,
4: avanti, questo sentire. Però non c'entra. Il problema è un altro, loro attaccano da dentro, come hanno fatto con le Torri Gemelle. Inizialmente dicono, sì, viene prima della religione, posso garantirti che se non gli hanno fatto ancora la pelle è perché sono d'accordo che quando avrà preso un po' più di potere, questo sindaco musulmano si farà saltare in aria o farà saltare in aria qualcuno.
1: Dai, che dici?
4: Questa è la verità. Non puoi sentire dire da un musulmano che il benessere della popolazione, dei cittadini, di quel comune là, viene prima della religione, da un musulmano. Ragazzi, aprite voi gli occhi. Ciao.
1: Devi aprire gli occhi, Baxo.
2: L'ho letto anch'io su Telegram, sta cosa.
5: Peter Pan.

0: Occio alla candidatura, amici. Occio alla candidatura.
1: Va bene, allora voglio diventare Dennis Bolon, conquisterò il Veneto, sarò il sindaco del Veneto di origine moldava. Com'è? Religione ortodossa. Com'è? Ditemi voi com'è?
0: Com'è? Sindaco del Veneto, com'è un ortodosso sindaco del Veneto?
2: Com'è?
0: Com'è? Amici, lo sfogatoio è meraviglioso, perché noi passiamo da Hitler a cazzate varie e poi ci mettiamo in mezzo un po' di sesso.
2: Vai.
0: In questo caso virtuale. La signorina in soli 9 secondi parla del sesso virtuale. Sentiamola cosa dice, meraviglioso.
3: Lo dico non perché sono del mestiere, ma perché ho una bocca e un cervello, almeno per oggi. Non esiste il sesso virtuale.
0: È molto interpretabile questo. Cosa vuol dire la signorina?
2: Per sesso virtuale cosa intendi?
0: Hai capito? E cosa intendi? Credo, cioè, quello sul
4: telefono.
0: Al telefono, che ne so,
4: OnlyFans.
0: Anche quello è virtuale.
4: È virtuale?
0: No,
4: è virtuale. Cioè la persona che vedi è reale teoricamente.
0: No, però è virtuale, no, no, allora ha ragione la signorina.
4: È digitale.
0: È virtuale, non è che lo vedi su un telefono.
4: Cioè non è in presenza.
0: No.
4: Però.
0: E quindi non è sesso.
4: Sì, ma con una persona vera, non è con una persona finta, non è virtuale.
0: Però cosa puoi fare? È autoerotismo al massimo. Quindi.
4: Ma non esiste, però esiste, tanti lo fanno.
0: E la signora ha lasciato un audio apposta.
4: Vabbè, e quindi cos'era?
0: E quindi vogliamo discuterne?
4: Discutiamo? 393 7366 240. Sembra un sondaggio di Rocky.
5: Radio Peter Pan.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

0: che sia chiaro, non stiamo mettendo assolutamente sullo stesso piano comunque il sindaco di Malo con Hitler, sono due argomenti completamente diversi.
1: No, perché diversissimi.
0: Sì. Dopo che qua si rischia di fare miscuglio.
1: Strano, lui, non succede mai.
0: No, da noi no. Lui parla di tutti e due. Occhio, amici.
2: Ciao Lolo, buonasera a tutti. Secondo me, la gente che dice che Hitler era gay e anche che era ebreo, è meglio che cambino spazzatore perché non andiamo bene qui. Seconda cosa, se un partito identitario e ha determinati valori come dice di essere, cioè secondo me non va assolutamente, non è corretto quello di mettere al proprio interno un musulmano. Ciao a tutti.
1: Bene.
3: Radio Peter Pan.
1: Molto bene, parliamo degli eventi di Radio Peter Pan venerdì 5 giugno dalle 22 a Radio Peter Pan, il The Remix Show con Ricky Ghidoni Remix, Edo e Andrea Nordio saranno al Marola Summer Festival di Torri di Quartesolo. Poi sabato 6 giugno 2000 Heroes al Chioschito di Cecchini di Pasiano con Andrea De Luca e Andrea Nordio e l'animazione stile anni 2000 Heroes, i supereroi. Pin Power alla Velenosa Bolzano Bellunese a Belluno dalle 21, il terzo tempo con la console tutta al femminile, Sister Gloria, Alice Fassina e Marrossato nell'animazione Pink. Poi c'è anche il Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music di Villorba in provincia di Treviso con Marco Boffo e Fede.
3: Peter Pan!

0: parla di islamici amici. Sentiamo cosa dice lui prima di andare in pausa.
1: Maestro Selvazzi, qua si può.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
15: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
20: Prenota subito una prova.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessione. Connessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle

0: Sporty Party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
1: On Radio Peter Pan.
2: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
3: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
4: Klingon!
3: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
4: Klingon.
3: Klingon. Klingon.
4: Klingon.
3: Che fatica, ragazzi.
2: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Allora, Gnari, farsi una sega è sesso virtuale?
1: Queste sì che sono domandone,
2: No, non è virtuale perché
3: tocchi con mano
2: il tuo membro. Non è virtuale quando tu non hai un contatto fisico.
1: Fan tua... piuttosto che esatto. Mi in mente quello, adesso non me ne vengono in mente altri.
2: Che poi non so se sia sesso digitale o virtuale la parola giusta, perché virtuale secondo me è una proiezione della realtà.
1: Forse con le, come si chiama, con i visori.
2: Secondo me è sesso digitale quello.
1: Può darsi. Forse è virtuale col visore.
2: Virtuale è una proiezione della realtà.
1: Terzo quartiere sfogatorio selvaggi 393-7366-240. Stiamo parlando anche del sindaco di Malo, leghista e musulmano.
2: Poveretto. Quindi siamo... non ha fatto di male sto sindaco.
1: No, per adesso niente. Almeno i malesi non ci hanno lasciato neanche un audio.
2: I malesi sono quelli della Malesia però.
1: Anche di Malo,
2: ok.
1: E stiamo parlando anche degli islamici. Attenzione, amici della Lega, perché prima uno ha detto, parlando dei valori identitari della Lega, lui contesta.
4: Ciao, cioè, selvaggi, sentite. Sentir parlare di valori identitari e partiti di destra fa sempre più ridere. La Lega, che una volta era nord, sosteneva che tutto il sud e tutto il meridione fossero degli approfittatori. Ora è diventata Lega perché prende più voti al sud. Piuttosto che Dio, patria e famiglia, gli esponenti del partito o dei partiti comunque di destra e centrodestra hanno più relazioni extraconiugali che capelli. Dai, mamma mia, svegliamoci!

0: la sega non è né sesso virtuale né sesso, come detto prima, digitale. Sì. Ma la sega.
1: Buonasera Selvaggi, secondo me è sesso manuale quello lì, però.
0: Sì.
1: Ciao!
0: È sesso manuale, quello è sesso manuale.
2: È autoerotismo.
0: Sesso. Va bene!
2: Che a largo raggio fa parte del sesso.
0: Ma c'è manuale, c'è orale, c'è tante cose.
2: Salutiamo gli amici della Sega, che è un paese vicino,
0: vero,
2: il comune di Porto Gruaro.
0: Esiste, esiste, amici. Va bene, la sua professoressa di diritto e di economia politica.
3: Selvaggi, buonasera. Allora, come diceva la mia prof di diritto e di economia politica,
0: sì?
3: Le più grandi prostitute al mondo sono i calciatori e i politici. Però, e con questo ho detto tutto.
0: Hai capito?
3: Lalalala.
0: Hai capito la professoressa di economia?
2: L'atteggiamento che hanno i calciatori negli ultimi anni ha della prostituta.
0: Ma chi può parlare meglio del sindaco di Malo se non un malese? Amici, abbiamo un malese che ci racconta del sindaco.
4: Ciao ragazzi, sono un maliadense da Malio.
2: Maliadense.
4: Comunque conosco il sindaco di persona e anche se di Lega è comunque una bravissima persona, anzi si impegna molto in quello che
2: Lega
4: fa.
2: Non è una bella persona.
4: Da 5 anni a sta parte, visto che è stato rieletto per la seconda volta, e non è la classica persona da o tutto destra o tutto sinistra. Fa le cose, secondo me, con testa e cerca di fare del suo meglio per il paese. Ciao a tutti.
5: Pan.
6: Ti chiedi mai che sei senza quello che fai, quello che fai. Ti chiedi

0: No, no, però sai, dal Piemonte alla Val d'Aosta è un attimo, ci stiamo allargando, ci stiamo allargando.
1: Amici selvaggi, la signorina lascia questo audio dalla Val d'Aosta, ma soprattutto
0: direttamente dal Monte Rosa.
1: Non lo so.
0: Dove facciamo il ping power?
1: Sentite cosa dice.
2: Forza Vannacci, un saluto dalla Valle d'Aosta.
1: E niente, la signorina vota Vannacci dalla Val d'Aosta, capito? Ma soprattutto, amici leghisti, non fate timidi, perché qua in Veneto soprattutto ci sono tantissimi. Parlando di valori identitari della Lega, lui vuol sapere.
0: Vai.
3: Buonasera selvaggi, ma quali sarebbero i valori identitari della Lega? La costruzione del ponte di Salvini Denaro Messina? Quelli sono i valori identitari della Lega? Lololo!
1: Lololo! E niente, vogliono sapere, sì. Ma stasera è meraviglioso, passiamo di palo in frasca,
0: Sì.
1: Stiamo per parlare anche dell'uso dei contanti. Siete pronti?
0: L'uso dei contanti. Contanti, qua c'è contanti. Da dirne,
1: Occhio.
0: Ma quali contanti poi? Non si vedono più i contanti.
1: Hai ragione.
4: Grandi selvaggi, ma volevo fare solo una domanda, io non voglio dare appoggio a nessuno. Ma in Svizzera se hanno messo nella Costituzione il contante,
1: sì,
4: un motivo ci sarà,
1: ci
4: non
1: sarà.
4: Penso che sia solo per gli psicopatici, che il contante lasci libertà, quello è indiscutibile. Lollo.
5: Radio Peter Pan.

0: Rogatoio, il programma più ascoltato dai malesi, amici.
1: Sì, no, maladensi.
2: Ma anche malesi.
0: La signorina è malese.
3: Ciao ragazzi, sono una maliadensi anch'io. Il nostro sindaco si chiama Moreno Marsetti.
1: Buonasera.
3: Il nostro sindaco number one.
0: Vedi?
3: E non aggiungo altro.
1: Capito?
3: Ciao.
1: La signora che parla anche un po' l'inglese, number one.
0: Sono innamorati del sindaco Melesi. Bravi,
1: sì,
0: sono contenti.
1: Vedi che è un bravo sindaco.
0: Ma visto che il selvaggio prima ha parlato di contanti, che c'è giusto l'uso di contanti, lui invece contesta questa cosa. Sentite.
4: Ma io mi chiedo, due volte che vedo che prendono Tratto e Vinci pacchi da 300 euro, pacchi completi, arrivano con 200 euro, 50 euro, così 100 euro, ma se io faccio fatica a trovare la liquidità, come cazzo fanno a trovare fuori
1: banco,
4: 200 ma. euro, 100 euro?
1: Faranno banco, ma
0: lolo, comunque è vero, una banconota a 200 euro non la vedo da un sacchissimo. 100 sì, ma 200 no.
1: Beh, quelle lì le trovi soprattutto quando vai in banca.
0: I 500 le hanno tolti, vero? Non esistono più.
1: No, credo ci siano ancora.
0: Dici?
1: Le hanno tolti?
0: Al membro, chiedi.
1: Ci sono?
0: Vabbè, a posto.
1: Ci sono sempre i viola.
0: Al membro, lo dici.
1: Guardalo in faccia. Guardalo in faccia. Lui, vedi il pacco grosso che c'ha. Lì c'è.
5: Radio Peter Pan.

0: prossimo. Oggi, prima di andare in pausa, il vostro collega co-conduttore che state per sentire risponde alla signorina Valdostana che ha detto sì. Viva Vannacci. Va.
1: Buonasera selvaggi, sentivo prima poco fa una ragazza dalla Valle d'Aosta che diceva che parteggiava per Vannacci.
0: Sì.
1: E bah, a me non piace proprio per valori molto distanti dai miei e penso di tanti altri. Non so quanto potrà durare, perché a fin fine non ha fatto niente di che. C'è gente che tira su gente perché
2: è un po'
1: dice fa certe affermazioni.
0: Parla la pancia del paese.
1: Secondo me durerà quanto un gatto in tangenziale. Vabbè, mi sembra che giri. Vedremo. È furbone, Vannacci, tanto come Salvini, anzi molto più di Salvini.
2: Vabbè.
3: Mettiamo
2: un messaggio serio che cambierà l'esito di questa puntata.
4: Ciao Marco, ciao Pedro, io non voglio parlare né di contante né di politica, ma volevo solo salutarvi e presto vi verrò a trovare in radio, Magumba. Se vi fa piacere, lollo.
0: È la Magumba questa?
2: No,
0: è
2: la Magumba. Ma lo salutiamo, geometra Carlesso dello studio Carlesso di Bessica di
0: Ma Nora. Vieni a parlare di contanti, geometra Carlesso.
2: Lui? Non le vede mai.
0: Poi, ciao.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Minchiomariano.it.
9: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
10: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
11: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
12: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
13: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
14: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
14: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
13: Che bontà!
14: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show! Ragaz, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
14: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
19: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
14: A Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
2: Peter Pan a manetta.
5: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
2: Peter Pan a manetta.
3: Peter Pan.
20: It's showtime.
21: Peter Pano Clock.
0: È l'ora di urlare Lolo Lollo, le 19 e 3 minuti.
21: Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da.
22: Che bello qui! La natura.
23: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo!
24: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
22: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
24: Ali, migliore.
25: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
26: No, no, no, non
25: sì, ma la nostra qualità.
26: No,
25: beh, ma i nostri controlli.
26: Migliore.
25: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
26: MV Line.
25: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
26: MV Line.
25: Maniaci della qualità.
27: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
28: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
29: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
28: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
30: La Piadineria.
29: La più buona perché è mia.
31: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
32: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Gravel Hombre per regalare due iscrizioni gratuite giocando con noi. State molto attenti, tra pochissimo si gioca.
1: Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducente insieme a Ferro Marco e al nostro membro ufficiale 393-7366-240.
0: È membro?
1: È membro.
0: Federico Gamba.
1: In mezzo a due coglioni c'è il membro.
0: Federico Gamba. Federico Gamba.
1: Ma non lo conoscono come Federico Gamba. Come membro sì, ma come Federico Gamba poco. E di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un sacchissimo di cose. L'ultimo degli argomenti che stiamo trattando sono la mancanza di contanti.
0: Sì.
1: Lui ci spiega perché.
2: Io non so di preciso, però la mia idea è che le banche hanno tolto tutto quello che per loro era un costo. E i contanti andavano gestiti, probabilmente, quindi li hanno tolti. O rendono difficile l'utilizzo.
1: Cioè, ma le banche hanno tolto i contanti? Ma che vuol dire sta cosa?
0: No,
1: cioè,
0: vabbè, cioè, si sa che.
1: O hanno limitato l'uso, cioè ne sta.
0: Limitato l'uso perché così. Ma come fa? Perché così la gente li tiene tutti in banca. Cioè, in senso, cercano di limitare la diffusione del contante perché così almeno. Gestiscono meglio. Ma si sa il perché,
1: si
0: dai,
1: sa.
0: Sì.
1: E
0: cioè,
1: qual è?
0: Quando hanno cercato di limitare l'utilizzo del contante, limitando i versamenti che potevi fare in banca o i prelievi che potevi fare dalla banca, l'hanno fatto proprio perché così potevano evitare che la gente facesse nero.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: Ti assumi la responsabilità di quello che hai detto?
0: Assolutamente sì.
1: Per
0: controllare meglio il mercato del soldo nero. Ma tu lo sai che come lo chiamano le donne della zona, Federico? Come
1: la domanda è un'altra, ma le donne della zona lo conoscono.
0: Lui
1: Federico
0: in realtà ha un cognome un po' più lungo, che, come i brasiliani.
1: Dai.
0: Sì,
1: non
0: sì. Viene chiamato Federico Terza Gamba.
1: Dai,

0: Che ti avevo detto all'inizio puntata che settimana prossima sarebbe stata corta perché c'è ponte? Ho chiesto al nostro membro ed è stato utilissimo, perché martedì prossimo è San Siro, sul serio. Quindi per festeggiare l'Inter, che peraltro lui è anche interista, martedì prossimo non si lavorerà. Di conseguenza si fa ponte lunedì.
1: Ma se stanno facendo lo stadio nuovo?
0: Dai, dai, non rompi coglioni, amici selvaggi, dai. Settimana prossima.
1: Ma saranno a casa quelli di San Siro, mica noi che
0: settimana
1: siamo.
0: Settimana prossima si fa ponte, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Oh. Stiamo parlando anche di Vannacci e lui.
2: Ciao selvaggi, Vannacci, va a pagliaccetto. Ormai non sanno chi metterla, che sono tutti non credibili ormai. Allora saltano fuori nomi nuovi. Ricordatevi che Vannacci fu colui il severo della situazione contro il Covid, che fino a prima ne sapeva un cazzo. Lolololo.
0: Lolololo.
3: Radio Peter Pan. Next event.
1: Sabato 20 giugno l'evento con il Sport Natura e Vino, la Gravel Ombre per gli amici gravellisti. Ritrova l'azienda agricola di Tolardo Severino a San Niccolò di Ponte di Piave. Quest'anno tre nuovi percorsi gravel, all'arrivo cibo, vino e tanta musica con Radio Peter Pan. Ci sarò anch'io a fare uno dei tre percorsi. Info su gravelombre.com. Ora vi diamo la possibilità a uno di voi di vincere. L'iscrizione è valida per due persone. A chi ci darà nel tempo più veloce, quindi il messaggio che arriva giusto con la risposta esatta più velocemente al 393 7366 240. Allora vi diamo queste tre definizioni della grave l'ombre, dovete dire quella più esatta.
0: Come più? Ce n'è una, cioè, quella esatta
1: sì. Quella più esatta.
0: Come c'è più esatta? Descritta.
1: Vabbè, lascia fare, quella più esatta. Allora, la grave l'ombre è una corsa per veri uomini? Risposta A. Risposta B. È una corsa per gravellisti e bevitori? Risposta B. La risposta C. È una è un percorso sempre all'ombra.
0: Questo sai perché si capisce che è cazzata? Perché non c'è ABC, c'è AB3.
1: AB3, sì, allora vabbè, C.
0: AB3.
1: Vabbè, l'ho scritto velocemente. Ah. Quindi risposta A, una corsa per veri uomini, risposta B, una corsa per gravellisti e bevitori.
0: Risposta 3.
1: C, è una corsa, è un percorso sempre all'ombra. Mandate la vostra risposta esatta al 393 7366 240, il più veloce vince l'iscrizione valida per due persone.

0: E noi li salutiamo, ciao selvaggi, buon inizio di giovedì.
1: E salutiamo Ivan, che è stato il più veloce a mandare la risposta B, che era ovviamente la risposta esatta, si chiama Ivan.
0: Sicuro che era la risposta alla domanda?
1: Sì. Ma... allora, adesso c'è anche la telefonata 3, quello che succede quando nella stessa linea telefonica rispondi a due persone.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Buonasera, ristorante?
4: Sì.
3: Sì, buonasera. Io la chiamavo perché volevo prenotare un tavolo per questa sera, se era possibile.
4: Per questa sera, sì, a che ora?
3: Ma verso le 20, siamo in 7.
1: È di malo. Pronto?
4: Sì.
1: Ah, salve, buonasera, sono Baggio. Chiamavo per un tavolo domani, lasciamo una compagnia domani sera.
3: Pronto?
4: Sì. Allora.
1: Mi sente?
4: Sì, la sento. Per domani sera?
1: Sì.
3: No, questa sera.
4: Ah?
1: Va bene, domani sera, sì.
4: Ma domani sera o stasera?
3: Perché domani sera? Questa sera?
4: Va bene.
1: Domani sera le ho detto.
3: No, dico assegnato per questa sera?
4: Sì.
3: E il cognome, scusi?
4: Baggio.
3: No, chi è Baggio? Gallina.
1: Ma signora, ha problemi col telefono?
4: Senta, mi ho due voci, uno che mi dice che si chiama Gallina, uno mi dice Baggio, uno mi dice per stasera e uno per domani sera.
1: Signora,
4: quando avete deciso chi siete, quando venite mi richiamate.
1: Signora, io sono da solo, signora, è lei che ha problemi col telefono, eh?
4: Vabbè, lei è da solo, allora lei è Gallina per sette.
1: No, io sono Baggio.
4: Va bene, grazie, arrivederci.
1: Signora.
4: Sera?
1: Signora, buonasera.
4: Buonasera.
1: Sono Baggio.
4: Baggio. Sì.
1: Sì, no, io ho chiamato prima, però non so se la signora ha segnato, avevo prenotato per domani sera.
4: Ma per domani sera o per stasera?
3: Buonasera al ristorante?
1: Per domani sera.
3: Pronto?
4: Ma in quanti siete che parlate?
3: Guardi, mi è stato buttato giù il telefono già due volte a me.
1: Guardi, anche a me prima diceva la stessa cosa, in quanti siete? Ma io sono da solo. Sembrava avesse un'interferenza, ci fosse un'interferenza più telefonata, non capisco.
4: Ah, ok, no, perché io sinceramente anch'io sento due voci, non è che sono matte. Vabbè. Comunque per domani sera per 7.
3: Guardi signora, è già la terza volta che chiamo. È per questa sera.
1: Non per 7, è per 15 domani sera.
4: No, veramente, io sto sentendo due voci che dicono cose diverse. Grazie, arrivederci.
5: Arrivederci.
2: Peter Pan.

0: chi ha collaborato?
1: Io, Federico Terzagamba.
0: Allora, innanzitutto, ti rismetto questa, perché poi se tu crei aspettative, le donne pensano di trovare la terza gamba e poi trovano un viewster. E quindi tu vola basso.
1: Ci sono viewster
0: No.
1: Hai presenti i viewsteroni, quelli che trovi quando vai all'Oktoberfest?
0: No. Non creare aspettative, meglio voli basso.
1: Il viewster è quello bianco.
0: Sì, ho capito cosa dici.
1: Così
0: ma sto cazzo, dai, vola basso, poi dai, fa figuraccia.
1: Stai facendo la figura dell'invidioso, te lo dico.
0: No, abbiamo fatto prima la gara di piselli. E vabbè, abbiamo finito questa imperdibile puntata?
1: Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco Phil Vile dall'anno.
0: Grazie a tutti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
9: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
10: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 100 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: importa, fino alle 21 mi dovrete un po' sopportare. Ciao, sono la Dallan, è Feel the Vibe, anzi con Feel the Vibe, ma la mettiamo la sigla?
1: Peter Pan è Feel the Vibe.

0: sulla ballata.
1: Io non vi sarò mancata, ma voi invece siete mancati a me. Ciao ragazzuoli, soprattutto ragazzuole, Give Givi, inizia la settimana corta di Feel the Vibe, perché oggi è mercoledì 3 giugno. Non ci siamo sentiti su Radio Peter Pan lunedì e martedì, me la sono un po' chillata, come dicono i ragazzuoli adesso. Sì, abbastanza. Diciamo che mi sono resa conto che non ho più 20 anni e che beh, in realtà probabilmente sì, visto che me ne danno sempre 27,

40 è il numero di Radio Peter Pan, messaggio scritto, messaggio vocale, questa sera ci serve assolutamente. E sapete perché? Perché regalo 2 biglietti per lo Spililand, il festival di quest'anno, sabato 27 giugno, perché ci sono i biglietti di Ercomi in palio. Lo ripeto, 2 biglietti di Ercomi, fan di Ercomi, pronti, non giocheremo subito, vi do il tempo di raccattare un po' di persone per giocare, tra l'altro la pubblicherò anche adesso sul mio profilo Instagram, la Dallan, e avrete la possibilità appunto di passare un sabato sera con Radio Peter Pan grazie appunto a questa puntata di Feel the Vibe. Quindi siete pronti? Siete carichi? Ci ascoltiamo Another 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: ritmo. Black Eyed Peas, J Balvin.
1: You like that space?
0: Questa collaborazione del 2019, molto molto famosa. Tra l'altro abbiamo parlato nella settimana passata dei Black Eyed Peas, abbiamo fatto veramente un bel excursus. Allora, mi state già chiedendo, ma tra quanto li regali i biglietti? Voi dovete stare qua. Voi dovete stare qua, pubblicherò la storia così la vedono anche tutti i ragazzuoli dei social, così raggruppiamo un po' di gente, poi dai, dalle 8 farò questo giochino simpatico. Allora, vi do anche più informazioni, quindi segnatevi questa data, sabato 27 di giugno, c'è cioè il concerto di Ercomi allo Spilliland Summer Fest a Spilimbergo Pordenone, quindi non è tanto lontano, potete organizzarvi. Che facciamo questa sera? Parliamo di questa signora, questa artista bellissima di 90 anni che ha trasformato il suo piccolo villaggio in una galleria d'arte. Io ho la possibilità di sfogliare questa casa e questo villaggio, ma cerco di descrivervela. Questa è un'artista popolare ceca, si chiama Anetska Kasparkova, se c'è qualcuno della Repubblica Ceca all'ascolto mi corregga la pronuncia, che è diventata famosa in tutto il mondo per aver trasformato il suo villaggio in una tela a cielo aperto. Cosa ha fatto? Ha decorato questi muri bianchi con motivi floreali blu, tutti blu, stupendo, ispirati alla tradizionale arte della Moravia. Non la conoscevo, veramente uno spettacolo. Questa avventura è iniziata intorno a quando aveva 40 anni, quindi almeno per 50 anni ha fatto questa cosa qua.

0: chiesette. Il suo tratto distintivo, dicono, che utilizzava appunto dei complessi motivi tipici di questa regione che si chiama Ornaco, ma lavorava rigorosamente a mano libera, cioè non si faceva aiutare da stencil, modelli in particolare, mano libera e via a dare un po' di libertà, no, a quest'arte che abbiamo in testa. Lo fate mai? Prendete mai un pennello, un pennarello, vi mettete a disegnare? A me capita quando faccio le telefonate importanti e siccome devo scaricare un po' la tensione mi metto lì e scrivo, disegno, poi viene fuori sempre qualcosa di molto astratto. Quindi mano libera, senza l'aiuto di stencil o dei modelli, e con tanta pazienza ha dipinto ogni singolo dettaglio, trasformando questi muri bianchi molto anonimi, che piacciono a molti ma io li preferisco così, in autentiche opere d'arte viventi. Il capolavoro di questo villaggio è che la resa celebre è una piccola cappella del paese che si chiama Anetska. Ridipingeva ogni pochi anni, cogliendo l'occasione per reinventare, dicono, continuamente i suoi disegni. Quindi non è che ogni volta faceva lo stesso disegno, ritornava e diceva: beh, aspetta che lo sistemo un attimino perché qua si è un po' rovinato. Il colore abbiamo detto che è il blu, e è diventato un ornamento tradizionale per questo paesino, custodendo anche un'identità culturale che poi porta nel mondo il fatto anche di essere famosi. Pensate, no? Magari non è la stessa cosa, però se io vi dico Santorini, a cosa pensate? Alla città blu, no? Che tu arrivi lì e è tutto azzurro, tutto blu. Ecco, stessa cosa per questa cittadina.
1: Peter Pan.

0: Io sono la Dallana e abbiamo parlato di questa donna di 90 anni che ha trasformato questo piccolo villaggio in una galleria d'arte. Purtroppo, dopo la sua scomparsa, questa splendida tradizione non si è fermata perché è stata raccolta dalla nipote. Quindi questi dipinti meravigliosi sono rimasti.
1: Su Peter Pan con la Dallana. Su Peter Pan la Dallana. Su Peter Pan c'è la Dallana. Feel the vibe. Su Peter Pan con la Dallana. Peter Pan Sport.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ogni giovedì notte il suono di Dépendance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basilichi, Padova, in diretta su Radio Peter Pan. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni. Comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
9: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show! Ragaz, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
10: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
9: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
10: A Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
15: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Nella giornata di domani, inizialmente tempo assolato sull'Italia settentrionale, una bella mattinata con cielo sereno poco nuvoloso e clima gradevole. Nuvole in aumento domani sera a partire dalle nostre regioni nord-occidentali, con piogge e temporali sparsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, poi domani notte fenomeni in movimento anche sulle regioni nord-orientali. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderenti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Go con Selena Gomez, In Ain't Me. Era il 2017, questa è una canzone da sentire un sacco di volte. Sentite qua.
1: Jupiter Pan.
0: Insuperabile. Era il jingle di Ercomi, perché tra poco giocheremo appunto insieme per regalarvi due biglietti per lo Speedyland Summer Festival 2026. Vi do qualche informazione in più. Il grande festival di Spilimbergo torna dal 25 al 28 di giugno. Radio Peter Pan è presente domenica 28 giugno con il Peter Pan Hangover e special guest c'è Ludwig, a ingresso gratuito, quindi oltre ad Ercomi potete stare lì anche domenica. Giovedì 25 ci sono i Tre Allegri Ragazzi Morti, qui anche qui ingresso libero. Venerdì 26 gli anni 80 al ritorno. Sabato 27 il concerto di Ercomi. Info e biglietti su spililand.com o su ticketone.it. E poi il Spililand Summer Festival 2026, area la favorita, Spilimbergo Pordenone. Tutte le informazioni di cui avete bisogno ve le ho appena date. Ma come funziona? Io farò passare due canzoni, quindi adesso vi rilancio il jingle che non si è sentito bene. Passeranno due canzoni e poi arrivo io a farvi giocare. Vi anticipo già che dovrete cantare un pezzo di una canzone di Ercomi, perché voi sapete, Field Vibe è una puntata dedicata agli amanti della musica, a chi vuole sapere sempre più cose, quindi non mi fregate, dovete essere gente preparata con i pezzi di Ercomi, il significato delle canzoni, se ha vinto o non ha vinto. Sono

0: Sapevo, l'ho messo sui social, sul mio profilo personale, la Dallan, su quello di Radio Peter Pan. Vi ho dato mezz'ora per prendervi del tempo e mo si gioca.
1: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Insuperabile. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: Siamo arrivati tutti pronti, carichi. 393-7366-240. È arrivato il momento di giocare per portarvi a casa i due biglietti per Arcomi sabato 27 giugno allo Spililand Summer Fest. Appunto 27 giugno a Spilimbergo Pordenone. La Dallan che cosa vi fa fare per aggiudicarveli? Vi faccio cantare, ragazzuoli. È inutile, anche qua dovete cantare. E che parte dovete cantare? Beh, questa qui, quella del

0: questo. Il primo o la prima che mi manda un audio che mi canta "è un violento decrescendo", proprio con questo mood, si porta a casa due biglietti di Ercomi. Tutto chiaro? Vediamo chi è il più veloce o la più veloce. Dai raga, è facilissimo stasera. Li ho proprio lanciati per aria.
1: Ercomi, sabato 27 giugno.

0: Casango, Alejandro Garrido su Radio Peter Pan. E allora, questi biglietti a chi sono andati? Grazie per aver giocato, grazie per esservi impegnati, ma andiamo a sentire chi ha vinto questi due biglietti di Ercomi. Bravi, bravi, è un violento decrescendo, dovevate cantare questo pezzo di questa canzone famosissima che Ercomi ha portato a Sanremo, ma che in realtà, a mio parere, non gli è stata data l'importanza giusta, anche perché Ercomi è molto molto profondo con i testi, ma tanti si fermano a un gusto vocale che magari non piace a tutti. Sentiamo.
1: È un violento decrescendo.
0: Chi sei tu, Nicolò? Nicolò, ti porti a casa due biglietti per Ercomi.
2: Grazie Radio Peter Pan.
0: Prego, grazie a te di aver giocato, divertiti. Io vorrei sapere intanto chi porti con te, se hai una giva o un givo, se porti mamma, papà, fratello, sorella, mi faccio un po' di fatti tuoi. Adesso su Feel the Vibe sentiremo un pezzone che ho ascoltato e ho detto, ma questo pezzo qua è proprio forte, e niente, è stato approvato dai piani alti. Stiamo parlando di Zeo, questo DJ e producer, pseudonimo di Maurizio Criola, che è un produttore musicista originario di Roma, ma di base a Milano, molto attivo nella scena house e dance, e ha fatto questa canzone che già al primo ascolto ho detto, ma che è sta bomba? Si chiama Quella musica lontana.
3: Mi ricordo quella sera.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano, le corse verso l'acqua.

piano, prima che fosse giorno, tu entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: Peter Pan. Attenzione che è arrivata l'annunciazione vera dell'Okera. Occhio.
1: Ma adesso tenetevi forte che si accelera.
0: Dove si va?
1: Sono arrivati l'Okera, l'Okera baby.
2: È l'Okera.

0: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio.

0: Pro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
18: Fun, forever fun, forever young.
19: Peter Pan è
20: Feel the Vibe.
19: La musica la mettiamo noi.

0: 333-7366-240. Ma non dico niente, mando solo le
1: good vibes. Come on!
0: Le good vibes che ci ha sempre portato questo artista. Parliamo di nuovo di Michael Jackson, perché il capo della Lionsgate ha promesso un sequel grandioso per il biopic Michael, annunciando che i brani più popolari dell'artista accompagneranno questo nuovo attesissimo capitolo. Adesso io vorrei capire tra di voi chi lo ha visto, chi ha visto questo film, chi ha visto anche altri documentari, altri film che sono stati fatti su Michael, e che ne pensate? Ma soprattutto, attendete come me questo sequel? Io sì, era tanti anni che non mi emozionavo così tanto con un film. Ci sono un'infinità di aneddoti su Michael Jackson che sono semplicemente a volte esilaranti, altri molto più profondi, che in questo film non sono stati toccati, e moltissimi dei brani più iconici e amati del suo repertorio non sono nemmeno stati sfiorati nel primo film, quindi tante cose non sono state né dette né fatte sentire. Sono successi tantissimi aneddoti, perfino nello stesso periodo raccontato nel primo film, che non abbiamo neanche avuto modo di vedere e dimostrare, dice il regista. Per questo siamo convinti di aver realizzato un film travolgente, divertente e pieno di sorprese, che conquisterà ancora una volta il pubblico. Se le premesse erano queste, abbiamo delle aspettative molto alte, eh?
2: Mr. Fa

Fasiano Pordenone. Dalle 22 in console Andrea De Luca, Andrea Nordio con l'animazione in stile 2000 Heroes. Big Power invece lo trovate alla Velenosa Bolzano Bellunese a Belluno dalle 21 il terzo tempo con la console tutta al femminile con le Give, Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato e l'animazione tutta pink. Concludiamo questo sabato con un Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music Villorba Treviso e dalle 21 trovate i due Givi, Marco Boffo e Fede. Per tutto il resto delle informazioni visitate i nostri social, guai a voi se non ci seguite, mettetevi la campanella, insomma non vi perdete neanche una notizia e poi andate sul sito radiopeterpan.it alla sezione eventi.

0: La La La La, sei veramente un trucco.
1: Wish You Well, Sigala, Becky Hill, che ha aperto il concerto di Katy Perry l'anno scorso. Questa canzone era del 2019. I Wish You Well, ma certo, vi auguro ogni bene.
2: Peter Pan è...
1: Perché Feel the Vibe termina anche questa sera. Dalla Dallan è tutto, noi ci risentiamo domani alla stessa ora dalle 19.30 su Radio Peter Pan. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao ciao!
2: Con la Dallan.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme con sentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Radio Beta Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 21:03. Ciao.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Forever Fun, Forever Young.
14: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
15: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
16: Cinedisco.
17: E tu chi saresti?
18: Chiamami Iena.
19: Io ti spiace.
15: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
18: Il film sta per cominciare.
15: Cinedisco su Radio Peter Pan.
17: Aiuto!
15: Il film di questa sera è Ritorno al futuro. Un film di Robert Zemeckis. Living Voice. Joe.
7: Il Valley, California, anno 1985.
12: Ehi, hey Doc!
7: Il sole è appena sorto e un ragazzo entra in un laboratorio pieno di orologi ticchettanti.
12: Doc!
7: Con geni bizzarri e cavi che si intrecciano come radici metalliche. È Marty McFly.
12: Non c'è nessuno in casa? Doc!
7: Un adolescente qualunque con un sogno nel cuore e una chitarra in spalla.
12: Non c'è nessuno in casa?
7: Cerca il suo amico, l'eccentrico scienziato Emmett Doc Brown. Ma il laboratorio è vuoto. Poi squilla il telefono.
12: Pronto?
4: Marty, sei tu?
12: Ehi, Doc, dove sei?
4: Oh, meno male, possiamo incontrarci al Twin Pass Mall stasera a 1:15. Ce l'ho quasi fatta, ma avrò bisogno della sua assistenza.
12: Ehi, un momento, 1:15 del mattino.
4: Sì. Orologi che sto sentendo?
12: Sì, sono le 8.
4: Perfetto, il mio esperimento comincia bene. Sono tutti esattamente in ritardo di 25 minuti.
12: Ehi, un momento, Doc. Mi stai dicendo che sono le 8:25?
4: Precisamente.
12: Accidenti, ho fatto tardi a scuola.
15: Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Ritorno al futuro. Living Voice.

0: Ritorno al futuro, un film di Robert Zemeckis su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: Prima che il sole tramonti, Marty attraversa la sua giornata tra sogni e frustrazioni. A scuola arriva in ritardo, viene rimproverato.
2: Non mi piace il tuo atteggiamento, McFly, tu sei un buon a nulla. Mi ricordi tuo padre quando era qui, anche lui era un buon a nulla.
1: Il suo gruppo rock viene scartato da una giuria che non crede in loro.
2: So che la tua orchestrina è in lista per un'audizione oggi dopo la scuola, ma non ti illudere, McFly, non hai nessuna speranza, sei esattamente come tuo padre. I McFly non hanno mai significato niente nella storia di Hill Valley.
3: Ma la storia cambierà. Come on!

0: Macchina, stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Ritorno al futuro. Living Voice. Joe.
1: A casa la situazione non è migliore. Suo padre, George McFly, è ancora schiavo delle umiliazioni del suo capo, Biff Tannen.
2: Hello? Hello? C'è nessuno in casa? Eh? Usa la testa, McFly. Pensa. Devo avere il tempo di farmi la batteria a macchina. Ci pensi che succederebbe se presentassi la mia relazione con la tua calligrafia?
1: Un bullo arrogante e rozzo che lo comanda come un servo.
3: So cosa stai per dire, Marty. Ed hai ragione. Hai ragione. Ma... tu lo sai che Biff è il mio capo ufficio e io non sono molto bravo a difendermi.
4: La macchina, papà! L'ha sfasciata, l'ha ridotta a un canestro. Io avevo bisogno della macchina domani sera, papà. Ti rendi conto di quanto era importante per me? Ti rendi conto?
3: Lo so, e tutto quello che posso dire è che

0: Sua madre, Lorraine, racconta con malinconia di quando conobbe George.
1: Comunque vostro nonno lo ha investito con la macchina e poi lo ha portato in casa. Era così smarrito, poverino.
0: Un destino buffo, ma che ora sembra lontano e sbiadito.
1: La sappiamo la storia, ce l'ha raccontata 1.000.000 di volte. Ti faceva pena e così è.

ti ricordi, George? Vostro padre mi baciò per la prima volta proprio durante quel ballo. E fu allora che capii che avrei passato con lui il resto della mia vita.

0: capo, eh?
1: Ah, Doc. No, non dormire io, per carità.
2: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Joe.
3: A mezzanotte, Marty raggiunge il parcheggio del Twin Pines Mall.
0: Partita!
4: Ce l'hai fatta!
0: Benvenuto al mio più grande esperimento, è quello a cui ho lavorato per tutta la mia vita.
3: Davanti a Marty, Doc mostra la DeLorean.
0: Questa è una DeLorean? Che cosa hai fatto? Pazienza, le sue domande avranno una risposta. Pronto a registrare?
3: Una macchina del tempo costruita nel cofano di un'auto sportiva. Per dimostrarlo, Doc mette al volante Einstein, il cane, e imposta la data del 5 novembre 1955.
0: Ecco una data importante nella storia della scienza. 5 novembre 1955.
3: Il giorno in cui, racconta con orgoglio, ebbe l'idea del flusso canalizzatore.
0: Questo rende possibile viaggiare nel tempo. Il flusso canalizzatore.
1: Flusso canalizzatore.

0: Cinerisco. Cinerisco. Cinerisco. Cinerisco. Questa è proprio forte, Doc, è grande. Ma senti, funziona con la benzina normale?
1: Sfortunatamente no, ha bisogno di qualcosa di un po' più vivace, plutonio.
0: Ah, plutonio. Come plutonio? Vuoi dire che questo aggeggio è nucleare?
1: Ehi, continua a girare. No, questo aggeggio è elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità che mi serve.

0: Matti è incredulo. Doc ha costruito una macchina del tempo con una DeLorean.
1: Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean?
0: Ma la gioia dura poco.
2: Oh mio Dio, mi hanno trovato, non so come, ma mi hanno trovato.
1: Scappa, morti!
0: Arrivano improvvisamente dei terroristi libici a bordo di un furgone ai quali Doc aveva rubato il plutonio necessario per alimentare la macchina.
1: Oh merda!
0: Partono gli spari. Doc viene colpito, cade a terra. Marty, terrorizzato, salta sulla sua DeLorean e fugge a tutta velocità.
1: Vediamo se questi bastardi possono andare a 90.
0: L'auto accelera, vibra, sfreccia oltre ogni limite. Poi un lampo,

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell, DJ
1: Maxwell, DJ Maxwell. Marty apre gli occhi, l'auto è ferma, davanti a lui un'insegna sbiadita. Peabody's Farm. Esce, tremante, tutto gli sembra uguale, ma diverso.
2: Ehi, voi!
1: È confuso, spaesato.
2: Scusate!
1: E soprattutto non capisce dove o quando si trova.
2: Mi dispiace per il fienile!
1: Finché non legge la data su un quotidiano. 5 novembre 1955.
2: Va bene, McFly. Controllati, controllati. È solamente un sogno molto intenso.
1: Il Valley è irriconoscibile. Le strade sono piene di auto d'epoca, insegne al neon e giornalieri che leggono il giornale del mattino. Nessun telefono cellulare, nessuna musica rock. Solo un'America giovane, ingenua, in bianco e nero. Bianco e nero.

0: su Radio Peter Pan. Questa sera, Ritorno al futuro. Living Voice. Joe.
1: Nel frattempo, Marty si accorge che il ragazzo seduto accanto a lui al bar è suo padre.
2: Tu sei George McFly?
3: Sì, e tu chi sei?

0: un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Ehi, papà! George! Ehi, tu con la bicicletta!
2: Mio padre è un guardone.
0: Ritorno al futuro. Torna dopo la pubblicità.
3: Peter Pan. Squat.
4: Questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Che bel terrazzo!
5: Grazie.
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
6: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì,

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Copri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su voltexe.com.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Ritorno al futuro, un film di Robert Zemeckis. Living Voice. Joe.
1: Papà! Stella! Ancora uno di questi maledetti ragazzini che è finito sotto la mia macchina! Aiutami a portarlo in casa!
0: Marty scambia il corso della storia. L'auto investe lui, non George. E così, al suo risveglio, Marty scopre che Lorraine, la figlia dell'uomo che lo ha investito, è sua madre.
2: Mamma, sei tu?
3: Buono, buono, non ti agitare. Hai dormito per 9 ore quasi.
2: Sì, che incubo terribile. Ho sognato di

0: andare indietro nel tempo. È stato spaventoso.
1: Bene. Ora sei sano e salvo. E di nuovo nel 1955.
0: 1955? Ma tu sei mia mamma. Mia mamma.
1: Mi chiamo Lorraine. Lorraine Baines.
2: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce.

0: su Radio Peter Pan. Generisco. Dopo una serie di disavventure, Marty riesce a rintracciare il Doc del 1955.
1: Doc, non dire una parola.
0: Ma quando gli racconta la verità, lo scienziato non gli crede.
1: Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985?
2: Ronald Reagan.
1: Ronald Reagan, l'attore! Ah!

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Questa sera, Ritorno al futuro, Living Voice. Joe. È solo quando Marty spiega a Doc come gli sia venuta l'idea del flusso canalizzatore che lo scienziato gli crede.
1: Buonanotte, ragazzo del futuro.
2: No, aspetta, Doc. Doc, quella ferita che hai in testa. So come è successo, mi hai raccontato tutta la storia. Stavi in piedi sul water attaccando un orologio. Sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino. Ed è stata allora che ti è venuta l'idea del flusso canalizzatore.

0: Ma c'è un problema. Per riportare Marty al futuro serve del plutonio per alimentare la DeLorean. Ma il plutonio è impossibile da trovare nel 1955.
1: C'è soltanto bisogno di un pochino di plutonio.
2: Ah, sono certo che nell'85 il plutonio si compra nella drogheria sotto casa. Ma nel 55 la faccenda è molto più complicata. Marty, mi dispiace, ma sei condannato a rimanere qui.
0: L'unica fonte di energia abbastanza potente per alimentare la macchina del tempo è un fulmine.
2: Marty, mi dispiace, ma l'unica potenza capace di generare 1,21 gigawatt di elettricità è la scarica di un fulmine.
1: Cosa hai detto?
2: La scarica di un fulmine! E sfortunatamente non si sa dove e quando può arrivare un fulmine.
1: Invece lo sappiamo. Guarda, Doc.
2: Accidentaccio. Questa è la risposta. Qui dice che la scarica di un fulmine colpirà la torre dell'orologio precisamente alle 10.04 della notte di sabato prossimo. Se possiamo in qualche modo immagazzinare questo fulmine, incanalarlo nel flusso canalizzatore, dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film al tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Joe.
1: Marty e Doc progettano un piano.
2: Ricordati che secondo la mia teoria tu hai interferito nel primo incontro dei tuoi genitori. Se non si incontrano, niente matrimonio e niente figli.
1: Convincere George a corteggiare Lorraine durante il ballo della scuola.
2: Guarda, c'è un cerimoniale ritmico sabato.
3: Ma certo, il ballo in caldo sotto il mare. Devono andarci, Doc. È lì che si sono baciati per la prima volta.
2: Aspetta, ragazzi.
1: Il ballo in canto sotto il mare.
2: Attaccati a tuo padre come la colla e fai di tutto perché lui la porti a quel ballo.
0: Cinerisco. Cinerisco. Cinerisco. Un film a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è...
4: Ritorno al futuro. Ritorno al futuro. Ritorno al futuro.

0: Cinerisco su Radio Peter Pan. Questa sera ritorno al futuro. Living Voice. Joe.
1: Ma George è timido, impacciato.
2: Ciao George, amico mio. Ti ricordi quella ragazza che ti ho presentato? Lorraine, tu le piaci sul serio. Mi ha detto di dirti che vuole che tu le chieda di portarla al ballo Incanto sotto il mare.
3: Davvero?
2: Sì, devi solo andare da lei e chiederglielo.
1: Ma Giorgi continua a subire le prepotenze di Biff, il bullo che lo tormenta e insidia Lorraine.
3: A parte che credo che preferisca andarci con qualcun altro.
2: Ah, e chi?
3: Biff.
0: Su Radio Peter Pan. Ritorno al futuro.

0: Marty decide di aiutare Giorgia a chiedere a Loren di uscire.
1: Continuo a non capire. Come faccio ad andare a quel ballo con lei se lei va già a quel ballo con te?
0: Marty organizza tutto. La sera del ballo farà finta di approfittarsi di Loren. Così Giorgio potrà salvarla ed eroicamente conquistarla.
2: Ti avvicini, apri lo sportello e dici... La tua battuta, George.
1: Oh, ah! Ehi, tu, porco, levale le mani di dosso!
2: Devo dire anche porco.
1: Certo, di porco, cerca di essere un duro.
2: Ok, così tu vieni sotto, mi dai un pugno nello stomaco e io vado al tappeto, d'accordo? E tu e Lorraine vivrete per sempre felici e contenti.
1: Sì, tu la fai così facile. Io vorrei non avere tanta paura, ecco.
2: George, non c'è niente da aver paura, basta avere un po' di fiducia in se stessi. Ricordati, se ti ci metti con impegno, raggiungi qualsiasi risultato.
3: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell su Radio Peter Pan.

0: Sera del ballo in canto sotto al mare, George arriva all'auto di Lorraine, ma trova Biff e non Marty.
1: George, aiutami, ti prego.
2: Alza i tacchi, McFly, e vattene.
0: Lei è in lacrime, Biff la strattona.
3: No, Biff, tu la lasci stare.
0: Qualcosa dentro di lui cambia, stringe i pugni, prende coraggio e per la prima volta nella sua vita reagisce. Colpisce Biff con un pugno che lo manda al tappeto. Lorraine lo guarda con occhi nuovi. È amore.
3: Tutto a posto, Lorraine.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Con i genitori ormai innamorati, Marty può tornare nel futuro.
1: Doc, mio padre ce l'ha fatta, ha funzionato. Cosa? Ha steso Biff con un pugno solo. Non sapevo che lo avesse picchiato, non si è mai difeso da Biff in tutta la sua vita.
2: Vai, hai detto?
1: Sì, perché? Qual è il problema?
0: Doc si prepara al grande esperimento. Collegare i cavi all'orologio della torre, aspettare il fulmine e incanalare l'energia nella DeLorean.
2: Ci vediamo fra 30 anni!
1: Lo spero!
0: La DeLorean accelera, raggiunge le 88 miglia orarie e sparisce in un bagliore accecante.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell su Radio Peter Pan.
1: Quando Marty torna a casa, scopre che tutto è cambiato.
2: Mamma, papà, siete bellissimi. Mamma, sei così snella.
3: Grazie, Marty.
2: Oh, George!
1: George è uno scrittore di fantascienza di successo.
4: Come ho sempre detto, se ti ci metti con impegno puoi raggiungere qualsiasi risultato.
1: Perfino Biff è diventato il loro servizievole fattorino.
4: Senti, Biff, non facciamo che dai una sola passata di cera invece di due come l'altra volta.
5: Sto proprio finendo la seconda.
4: Andiamo, Biff, non mi imbrogliare. Ci provo sempre.
1: Il mondo che aveva lasciato non esiste più.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Poi d'un tratto un lampo di luce. La DeLorean ricompare nel vialetto. Doc ne esce vestito da viaggiatore del tempo, occhiali strani e abiti futuristici.
1: Farsi! Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: La macchina accelera, si solleva da terra.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
1: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
0: E nel cielo dell'alba lascia due scie di fuoco che svaniscono tra le nuvole. Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Tra poco, more music in the mix. La musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan.
4: Squat. Al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione, qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
6: Ogni giovedì notte il suono di Dépendance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Trebaseli. Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderente. Carrefour.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury.
1: E teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix. More music.

0: Ora su Radio Peter Pan sta suonando More Music
1: in the Mix
2: con i suoni di Dimo.
3: I love house music.

0: Sport.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Peter Pan Pink Power.
19: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
20: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi.

0: Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Sta mixando per voi Spillo.

0: Sport.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest, organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic. Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini, e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classic su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance. 2010, Carl Cox, Open Your Eyes. Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn, Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi. Techno Classic è tornato.
1: Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.
2: Open your eyes. Open your eyes.

0: Che buon gustai. Questa è una canzone che avete richiesto voi. Sander Van Doorn, Slap My Beach Up.
1: 2008, prima invece FLG, Amplifier, e ad aprire Carl Cox, Open Your Eyes.
0: Come sempre, Techno Classic torna e cominciamo con una velocità, diciamo, tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hard Style Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix.
0: Il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo,
1: Umek, Vibrancy.
0: E a chiudere, Virus con Heavy.

0: ascoltando Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic.
2: Perché il classico
0: non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: che possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 You Make Vibrancy,
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darish, Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash,
0: e a chiudere Halloween Mental con il disco omonimo, richiesto proprio da voi. Attention.

0: Mental, disco appunto omonimo del 2005, richiesto da voi. Prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby.
2: I think the whole system fucking sucks.

0: Sport.
1: Giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina a Tre Basilichi, Padova, in diretta su Radio Peter Pan. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
2: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
1: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Fan, forever fan, forever young.
11: Tecnoclassic.
12: Prima parte andata, ragazzi. State ascoltando Tecnoclassic, il programma più elegante di Radio Peter Pan, con vari sottotitoli, cioè quello, il primo che vi ho già detto.

0: IM lo facciamo con Joy Chi Ti Conti, Joy Energizer.
1: Subito dopo Eitos con Oh My God. E a chiudere Luca Morris, Beautiful Day.
2: Techno Classic con Luca Antonini.

0: Stai ascoltando. Ascoltando. Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic.
0: Su Radio Peter Pan.
2: La storia della musica. La storia della musica. La storia
0: selezionata e mixata da Luca Antolini.
2: E Marco Corghi.
0: E Marco Corghi.
2: E Marco Corghi.
0: E Marco Corghi.

Oh my God! You killed Kenny! So

0: amico di Techno Classic, Luca Morris, chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Che Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che
0: all'interno di ogni puntata di Techno Classic potete trovare delle canzoni che avete richiesto voi e appunto potete già richiederne per la prossima puntata. Come fare?
1: Scrivere direttamente ai canali ufficiali di Techno Classic, ovvero Instagram Techno Classic e Facebook Techno Classic.
0: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
1: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
0: e a chiudere dal 2000 Now con

0: hop questo disco di Now dal 2000.
1: Prima invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno,
0: Free Spirit 2, e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata,
0: e quindi aumentiamo ancora la velocità, andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves De Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000,
0: DJ Jamks and Dumont Millennium Mix,
1: e a chiudere, richiesto da voi
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca.

riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecnoclassic, solo

0: sceso in cattedra anche il Navigator. Luca Antonini con Hit ha chiuso questa tranche, prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Yves Saint-Hilaire con Back to Earth. È arrivato il momento, anche per quelli che non l'hanno ancora fatto, di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Techno Classic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010.

0: confezionato e mixato queste canzoni per noi.
1: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
0: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Tecnoclassic. Torniamo

0: is too. Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fan, forever fan, forever young. La notte su Peter Pan suona con la

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Peter Pan. Sport. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, Matt Sasser.

Stai ascoltando Pleasure Nights Major League.

0: 25K, 100K. I mean, what the fuck does that even mean?
1: Pleasure Night Major League ti accompagna nella tua notte, nella notte di Peter Pan.

does that even mean?

0: Jackpot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Good boys.

0: positive mental attitude.
1: Good boys, solo i top DJ.